Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: siamo qua anche oggi, ma siamo qua per dire belle cose, diciamo, a tutti che ci ascoltano qua. Elisa!
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno anche al nostro caro amico e giornalista Maurizio Verdinelli. Ciao Maurizio!
2: Buongiorno a tutti!
0: Ciao Maurizio, buongiorno!
1: Allora Maurizio, iniziamo con una bella notizia. Tu l'altro giorno mi hai mandato un articolo che riguarda appunto i volontari di Santa Maria in Selva che sono andati a Gubbio pensando al mezzo secolo, no? Quindi diciamo 50 anni, no?
2: 50 anni che verranno celebrati con il 50° appunto della Sagra della Polenta di Santa Maria in Selva a settembre. Le ultime due fine settimane, quest'anno ci sarà un giorno in più, e recuperando il format originale, perché lo scorso anno a causa del voto per le regionali, coincidendo la sede della saga con quella dell'elettorale, fu ridotta di una settimana la percorrenza del programma.
0: Quindi la polenta va bene,
2: di un grande prete, di un grande parroco che era caro a Monsignor Ersilio Tonini, che è stato parroco per tutta la sua vita di Santa Maria in Selva, Don Giuseppe Branchisi. E quest'anno proprio nel suo nome, nel suo ricordo, si farà un convegno nazionale sull'agricoltura, perché ricordiamo che Don Giuseppe si faceva chiamare anche amichevolmente Don Peppe, perché gli serviva questo low profile per fare evangelizzazione, per fare insomma la sua opera di parroco e di unione tra le varie popolazioni della vallata. Lui era anche assistente regionale, tra le altre cose, della Coldiretti per molti anni, molto amico attualmente dell'attuale, tra l'altro, presidente Tutini Francesco, sì.
0: Ecco, quindi questa già è una bella cosa che ci hai detto.
2: Sì, e ci saranno molte altre manifestazioni con un occhio ai giovani, perché la polenta, si sa, è un grande piatto che ha salvato generazioni di persone nell'Ottocento come nel Novecento, soprattutto nel Nord Italia, ma anche nelle Marche, anche se nelle Marche la carne non mancava, cosa che invece succedeva per esempio nelle valli bergamasche. E quindi la polenta rappresenta, il famoso oro giallo rappresenta un motivo di sopravvivenza e nel ricordo della povertà dei secoli scorsi, ma attualmente questa povertà sui piatti non esiste più e i giovani sono un po' sempre lontani da questa tradizione. Allora i polentari Santa Maria in Selva, che sono tra l'altro tra i fondatori dell'associazione culturale I Polentari d'Italia, che proprio a Gubbio hanno celebrato il 17° raduno, che è sempre biennale, hanno voluto tentare i giovani con musiche e un menù apposito per i ragazzi. E questa è una bella idea, perché altrimenti si interrompe la filiera anziani, giovani, nella conduzione anche di queste sagre, e queste sagre vanno a morire. Già la trebbiatura, la famosa trebbiatura della Prolocco di Piediripa, ha avuto un minimo di flessione proprio perché c'è questa rottura delle tradizioni anche culinarie e quelle proprie tra la nostra generazione nazareno e quella dei giovani come Elisa. Purtroppo noi cominciamo a essere un po' anzianotti, mentre Elisa fiorisce adesso, e purtroppo c'è questa differenza di gusti. Certamente Elisa non ce l'avrà tutta questa differenza rispetto a noi, ma i giovani delle generazioni nuove purtroppo hanno altri gusti, il mercato offre nuovi prodotti anche dal punto di vista gastronomico, e le tradizioni della terra marchigiana vengono un po' a sfiorire, a morire, e la sagra vuole del suo 50° vuole rinnovare questa amicizia, questo incontro, questo rinnovamento di intenti anche con le nuove generazioni. Questo è il senso del 50° anniversario, che sì, naturalmente si presenta con molte novità anche culturali, perché Don Peppe era molto chiaro sulla cosa. violenta doveva essere un motivo, una comunione tra le persone, no? Nel nome di un prodotto che piaceva a tutti, ma soprattutto deve essere anche messaggio di cultura, di incontro di personalità e di appunto di culture, un messaggio che Don Peppe ha sempre tenuto forte anche nelle sue interviste televisive, dei volontari, che poi è la stesso, si identifica con lo stesso comitato parrocchiale, con Francesco Soldini, Marina Domizzi ed altri, vogliono tenere questo messaggio presente. Probabilmente a questa saga ci sarà anche il presidente della regione Acquaroli.
0: Beh, una cosa molto importante questa, eh? Sì. Andiamo a mangiare la polenta, su tutti quanti.
1: Sì. Io dicevo basta, perché purtroppo la polenta non
0: ti piace?
1: No, non è che non mi piace, che purtroppo mi fa male, quindi mi faranno la pasta magari.
2: Mi fa male la polenta, che come dice che cederà subito, che non è pesante per lo stomaco.
1: Però dopo me la fastidio in altri ambiti, quindi...
0: No, ma lei comunque il fatto che gliela danno anche senza senza crosse sopra, quella va bene dopo.
2: Sì, beh, adesso ci saranno quattro tipi di polenta, tanto per dirle tutte, oltre a quella famosa della polenta al sugo di papera nel nome di San Giuliano, perché ad agosto, ricordiamo, c'è San Giuliano, il vice sgrassi al sugo di papera, e poi ci sarà anche la polenta, e questa è un po' più pesante, le salsicce bianca, e la polenta al baccalà, e poi quest'anno anche alla sapa di Rosora, e con degli esili ne hanno già ne sono già riforniti di molti quintali, in vista delle file chilometriche che ogni anno si presentano davanti alla cassa lì in Santa Maria Selva, perché Don Peppe non volle mai cambiare l'ubicazione piuttosto ristretta della piccola frazione di Treia, perché era l'ombra della chiesa, e tutto ciò doveva svolgersi all'ombra della chiesa, altrimenti ci sarebbe uno spazio ben più ampio a valle, ma i volontari di Santa Maria Selva vogliono essere così fedeli alla tradizione, e per cui le file diventano chilometriche, però quest'anno faranno una logistica diversa, per cui non ci sarà più questa attesa, che è spesso di mezz'ora, 45 minuti per un piatto di polenta, e non solo naturalmente, ma ci sarà una nuova logistica, per cui vediamo come andrà.
0: Hai capito? Quindi si passa un po' tutto, si cambia.
1: A proposito di 50 anni, Maurizio, noi qua abbiamo le solite domande del nostro caro collega e amico Francesco Ciccarelli.
2: Da Roma.
1: E dice...
2: Avrò tra l'altro il piacere di avere ospite nella mia trasmissione televisiva, faccio un po' di pubblicità a TVRS, se mi permette, Nazareno, per la mia rubrica di approfondimento dei fatti quotidiani più importanti, si chiama Fatti e Commenti, la moglie Tatiana Chiarini, che è una mi sbaglio con i cognomi, ma l'età ormai comincia a intorbidarmi la mente, e quindi è una bravissima musicista, cantante, soprano, oltre che professoressa nelle scuole superiori. L'avrò ospite molto piacevolmente.
1: Quando, Maurizio?
2: Il 17, quindi vi invito tutti a mettervi e a sintonizzarvi sul canale 13 di TVRS alle ore 11 e alle ore 23 di sera, ci sarà insieme a lei anche il vicepresidente della fondazione Enrico Mattei Mateli, Mirko Giordani, che mi parlerà appunto del 120° anniversario della nascita del grande presidente dell'ENI, primo presidente dell'ENI e fondatore dell'ENI, e di altre novità che la fondazione ha messo in campo a Madrid, che poi c'è stata la visita dell'ambasciatore russo, che ha visitato il Museo Mattei, allestito da una delle nipoti, dalla nipote, insomma, che principalmente è presente nelle ricorrenze, appunto Rosangela Mattei, Guzzi, e l'ambasciatore russo. È stato un grande avvenimento, un grande riconoscimento da parte della Russia, che Mattei aveva come amica Khrushchev. Nikita Khrushchev era un grande amico di Mattei, e i primi clienti dell'ENI, per esempio della ENI Aviazione, furono proprio i russi, l'aviazione russa. Khrushchev era amicissimo di Mattei, tant'è vero che gli regalava anche degli animali. Gli opossum di Khrushchev fecero parte del suo zoo privato ad Alterselva, lo zoo privato di Mattei. Al mio direttore del Messaggero, Italo Pietra, un grande uomo, Khrushchev in un'intervista rivelò che Mattei già sapeva dei sabotaggi e degli attentati che si stavano preparando verso la sua persona. Khrushchev disse a Mattei: guarda Enrico, amico Enrico, perché lo chiamava amico Enrico, la KGB mi rivela che è già da diverso tempo stanno preparando attentati alla tua persona. Questo glielo disse nell'agosto del 62. E lui dice, raccontò Khrushchev a Italo Pietra, non volle ascoltarmi, andava dritto per la sua strada, voleva lasciare un segno anche a costo della sua vita. Questo rivelò Khrushchev a Italo Pietra, che lo scrisse in un bel libro, tra l'altro La pecora nera, il titolo del libro, e dice: non volle ascoltarmi. E come sappiamo, purtroppo il 27 ottobre 62 ci fu l'attentato sul cielo di Biascapè, e il piccolo velipolo bireattore dell'ENI andò disintegrato con lo scoppio, con l'esplosione di 100 grammi di tritolo nascosti nel cruscotto dell'aereo stesso, che furono azionati inconsapevolmente dal pilota Mario Bertuzzi nel momento in cui l'aereo si apprestava a scendere sull'aeroporto di Linate.
0: Brutte cose purtroppo.
2: Beh, è storia.
0: Sì, certo, è vero. Speriamo che questa cosa tutti nel mondo se la buttano via e stiamo un po' meglio, ecco.
2: Purtroppo che il mondo stia andando in direzione, appunto, dell'energia, e quindi è sottoposta anche ai ricatti, come vediamo, del petrolio, lo vediamo con le guerre, no? Lo stretto di Hormuz, e vediamo che soprattutto al centro di queste guerre ci sono i paesi produttori di petrolio, non a caso.
0: Sì, ma infatti. Speriamo al buon Dio che ci dà una mano, ecco, questo è importante.
2: Speriamo solo un Dio, sì, perché il Trump c'è poco da sperare, ma anche negli altri paesi, ognuno porta avanti i propri interessi.
0: Ma io non so, sarà una cosa così sciocca, ma come si fa a tante brutte cose? Una volta, un po' in tempo, ma qua sono un sacco di che si spara, si qua e là. Come sta facendo?
2: In effetti, perché purtroppo l'interesse sta prevaricando gli interessi materiali, l'avidità, la cupidigia, il guadagno sta prevaricando interessi più spirituali, ma anche a piccolo livello, piccolo grande livello, ma di grande magari valenza mediatica. E questi giorni la stampa, televisione e radio si interessano ai mondiali di calcio, no, Nazareno? Questa notte c'è stata la partita Stati Uniti in Belgio, finita tra l'altro 4-1 per i belgi, con due reti dell'italiano, perché giocano a certi anni in Italia, prima al Milan e poi a Bergamo con l'Atalanta, che è larga, ha segnato due gol, i primi due gol addirittura. E e non riuscivo neppure a tirare al Milan, perché un tiro vincente, diciamo, perché magari aveva trovato un ambiente diverso. Però questo volevo dire che la partita è stata preceduta da un grande tam-tam e di grida allo scandalo, perché Trump aveva fatto pressione, avrebbe fatto pressione, ma sembra accertato, sul presidente, suo amico presidente della FIFA, che è l'organismo che dirige il calcio mondiale, Gianni Infantino, un svizzero nato da genitori italiani, perché rimettesse in gioco un bravissimo attaccante dell'America, che aveva segnato molti gol nelle precedenti partite, che era stato espulso in precedenza con cartellino rosso e quindi appiedato e quindi squalificato per alcune giornate. Beh, questa squalifica è stata tolta che grazie, si dice, alla telefonata del Presidente degli Stati Uniti d'America, che addirittura quindi è intervenuto anche nel calcio, perché il calcio ha questo grande riflettore mondiale e per l'America era importante vincere il campionato mondiale, così si dice. E quindi vediamo che non solo il petrolio, ma anche i grandi sport popolari sono al centro degli interessi nazionalistici.
0: Questo è vero. Su queste corte anche i soldi non ci sono, quindi forse anche questo.
2: Ma i soldi ci sono, nel calcio ce ne sono tantissimi, no? Basta pensare a tutto il giro dei giocatori che vengono dall'estero in Italia, ormai è un giro anche di grande di import-export, diciamo, delle varie prestazioni di grande valenza economica. Quindi il calcio, perché l'Italia da 12 anni, quindi da 3 volte, non partecipa ai campionati mondiali, perché i giocatori italiani autoctoni non vengono valorizzati, perché trovano difficoltà a giocare in prima squadra a causa della invasione, chiamiamola così, invasione comunque, di questo nuovo mercato calcistico internazionale, che vede quindi le potenzialità, i valori locali sempre più indietro. E quindi l'Italia, campione del mondo per diverse volte tra le squadre più titolate al mondo, si trova da 12 anni a non giocare i mondiali dello sport più popolare in Italia. E questo è un altro, possiamo dire, scandalo, sì, perché lo sport del calcio, che è tanto popolare e tanto praticato in Italia, non ha poi quello sbocco per i giovani necessario a farsi vedere ai livelli alti. Ecco.
0: Non so, infatti questo, la discussione della televisione è veramente, sarebbe da vedere.
2: In questo caso non c'entra nulla, ma tanto è vero che tu sai che adesso il presidente della FIGC, della Federazione Italiana del Gioco Calcio, non è più Gravina, che è ritenuto l'autore dei fallimenti precedenti, ma Giovanni Malagò, che è stato fino a poco tempo fa presidente del CONI, ed è una persona adatta a recuperare l'essenza e i valori del calcio, anche se il calcio non è più così praticato al 100% come fino a ieri, perché include molti sacrifici, e soprattutto l'inverno per i giovani, meno adatti a sacrificarsi, che magari amano però nello sport adesso il mito del tennis, il mito di Jannik Sinner e di anche i grandi campioni italiani, che stanno facendo molto bene, per esempio a Wimbledon, dopo aver fatto bene a Roland Garros, e parlo di Flavio Cobolli, che ieri ha vinto la bellissima partita con un grande campione, e anche di Matteo Berrettini, che sta ritornando ai suoi livelli, e altri campioni come Musetti, come Sonego, come Darderi, come tanti altri, Arnaldi, che stanno molto molto facendo bene. Quindi i giovani sono sempre più attratti al tennis e un po' meno al calcio, quindi forza Jannik, forza Flavio.
0: È vero, questo è, infatti è benissimo.
2: E parliamo di cose belle adesso, no? dietro lo sport che ci appassiona, no? È un grande sport che ci appassiona, e Sinner è diventato un eroe nazionale, fa la pubblicità a tutti i prodotti, è un bravissimo ragazzo, è amato da tutti, purtroppo ha preso come sede il Principato di Monaco, quindi le tasse non le paga in Italia, ma questo non è un esempio grandissimo, ma purtroppo anche Valentino Rossi, ricordiamoci che fu multato dall'Agenzia delle Entrate proprio perché aveva i suoi interessi a Londra. Che dire, le tasse bisogna pagarle in Italia per gli italiani, e questo è un esempio. Però Sinner fa molto per i giovani, ha delle fondazioni che lui naturalmente sostiene, insomma è un bel esempio di, da quel punto di vista della realtà sportiva e anche della bravura, perché è un grande campione, è numero uno al mondo, sembra che nessuno lo possa più battere quando è in forma, naturalmente purtroppo ha qualche problema fisico ogni tanto, come è successo a Parigi, che ha dovuto così cedere quando ormai stava vincendo una partita facilissima a causa di problemi fisici, e tutti noi abbiamo sempre un qualcosa che ci rimette a terra, che ci dice siamo uomini, siamo persone fatte di carne e di ossa, non siamo divinità, e questo è molto importante per tutti noi, sapere che siamo persone che non dobbiamo illuderci di essere super, ma persone come gli altri, che solo con gli sforzi, con i sacrifici possono magari avere un momento di gloria, ecco, sì.
0: Ecco, hai fatto bene a dirlo, perché questo è per tutti, e speriamo che tutti ogni tanto lo dicano, ecco. così si fa, insomma. Ecco.
1: Allora, io volevo fare, no, questa domanda che appunto ci ha scritto Francesco. Dice, andiamo un po' a parlare dei 50 anni delle radio libere, come potranno evolversi quelle nate negli anni 70 in un tempo come quello che oggi viviamo?
0: Questa è
2: la domanda che ho fatto a me, che sono un uomo del giornalismo di carta. Io purtroppo con le radio libere ho grande stima, perché rappresentano un grande momento di democrazia nell'informazione, ma non sono un esperto di radio libere. Invece voi siete, Nazarello, e tu, Elisa, siete esperti di radio libere.
0: Sì, appunto.
1: Allora,
0: siamo al 50, anche al settesimo, quindi 50 anni, quindi
1: 50 anni.
0: 50
1: anni. Potranno evolversi quelle nate negli anni 70 in un tempo come quello che oggi viviamo?
2: Beh, lo domanda a voi.
1: Sì, certo. Infatti sto provando a rispondere a Francesco, sì. Nazareno, casomai correggimi se sbaglio, magari sì. Si potrebbero evolvere come stanno facendo alcune radio, che fanno sia radio che televisione insieme. Così da poter sposare sia appunto radio e TV, mostrare anche le persone, che gli ospiti, no, che vengono intervistati, mandare magari nello stesso tempo anche un montaggio, no, di cosa, di quello che fanno, magari non so se c'è un'associazione per esempio che si occupa ad esempio delle persone con difficoltà magari a livello economico, oppure anche a livello motorio, o magari che si occupano di persone anziane o anche di bambini, eccetera. Sarebbe bene mettere magari anche su questo schermo il nome dell'associazione, con quello appunto, con il materiale che propongono, no, in base alle cose che svolgono, alle attività, oppure dove si possono mettere anche in luce tutte le belle notizie, no, che ci sono nel mondo, e non solo evidenziare quelle cattive, insomma quelle negative. Dopo
0: però
1: ti
0: dico una cosa, Elisa, poi ti cioè io però dico una cosa, anche la Rai, voglio dire, queste cose qua le deve fare anche lei, perché non bastano le cose che uno si va a divertire, cioè, eccetera, bisogna anche dare alle persone le cose buone, e invece qua molte volte si danno tutti morti, questi qua, questi là, e questo mi pare un po' una cosa non fatta bene, ecco. Cerchiamo di dire ai ragazzi, specialmente a tutti, cosa di buono c'è, cosa di bene si fa, anche alla Rai, secondo me, ecco.
1: Sì, no, ma adesso questo era il discorso, no, di sposare la radio con la televisione, no? Dicevo come stanno facendo anche altre appunto emittenti. E sarebbe una cosa bella, no? E vabbè.
0: È un mio
1: pensiero, ecco. Francesco qua ci aveva chiesto come potranno evolversi quelle nate negli anni 70. Io penso appunto anche attraverso l'immagine, no? Quindi non solo la voce, ma anche con un video, no? Con la visione, con non so, Maurizio, tu che dici?
2: Beh sì, è giusto questo connubio, questo sposalizio tra radio e TV, e la TV, anche la TV sappiamo che anche questa è in declino, ci sono anche nuove forme di trasmissioni che i giovani amano, più che accendere un apparecchio, un elettrodomestico, come lo chiamava Pasolini, che è l'apparecchio TV. L'apparecchio TV è in grave declino. La TV generalista, le trasmissioni che vediamo in Rai, su Mediaset, eccetto alcune, insomma, non mi convincono del tutto. I giovani poi sono sempre meno attratti e passano sempre meno tempo a vedere la TV, questo è vero. La radio rappresenta ancora un grande spin-off, diciamo, perché la possiamo sentire in auto, dove passiamo tanto tempo, e la radio è ancora più attenta, più intelligente alle cose del momento. Tante trasmissioni sono ormai mitiche, sono diventate mitiche. Ecco, sembra che la radio possa essere ancora un oggetto sempre verde, di interesse, sia per la trasmissione delle canzoni che vengono più amate dai giovani, no? Sia a livello di divertimento e di passare del tempo con la musica che rappresenta, non parlo solo di canzonette, ma anche delle grandi, le grandi musiche che rappresenta sempre per noi, dai tempi di Omero, quando la musica e la poesia andavano insieme, rappresenta per sempre un grande cult del divenire umano e dell'anima dell'uomo. Della donna, naturalmente, della persona in sé. Senza la musica lo spirito non si addolcisce, non si rende sensibile, e la radio è il transfert più importante e anche più semplice da utilizzare, no? Perché è molto più semplice rispetto a un televisore che in auto magari non si può installare, ecco.
1: Certo.
2: E questo
1: oppure magari non so, con l'utilizzo dei social, magari sposare queste cose insieme. E poi qui abbiamo un'altra domanda, ma dimmi, Maurizio.
0: Un'altra domanda.
2: Giusto, anche con i social è importantissimo, sì.
1: Dice qua Francesco, le università quanto le ritieni importanti per l'evoluzione della radio nel mondo di oggi?
2: Beh sì, l'università, lo dimostra anche l'università di Macerata, che c'ha una sua radio libera, no? La radio dell'università, che è di costi molto molto inferiori che avere una TV per un ente universitario, quindi una radio è importantissima per far sentire la voce dell'ente, la propria voce e anche la voce dei ragazzi dell'università, è importantissimo, cioè secondo me la radio vivrà sempre e fanno bene l'università a dotarsi di tutti questi strumenti che a costo dico zero, ma insomma relativo rispetto a una televisione che spesso è farcita di pubblicità e di trasmissioni non consone come dire all'accrescimento culturale della persona stessa.
0: È vero, è vero. Poi c'è anche il fatto che almeno la televisione li vedi, invece quello fai un'altra cosa e ascolti, ecco.
2: E volevo fare contributo a Radio Nuova che fu voluta, se non erro, tu me lo dici, Nazareno, da un grande vescovo come Monsignor Carboni.
0: Ah, grandissimo, grandissimo. Io quando lo vedevo mi diceva Nazareno, dimmi, va bene, devo fare qualcosa, ti dico, dimmi subito se c'è qualcosa. Va bene, dicevo. È stato veramente una cosa che ci ha dato e ci ha fatto partire con. Ecco, sempre veniva lì, sempre voleva sapere se tutto andava bene, eccetera. È stata una cosa bellissima.
2: Modernissimo, lui era un missionario che aveva una visione proprio avanzata dei problemi, di come risolverli. È una persona che è giustamente ricordata nelle vie, nelle piazze del grande poi del Rectoris Mater, del grande seminario, e nel suo nome ha lasciato un segno profondo, un santo.
0: Io spero che lo faccia un santo prima possibile.
2: Speriamo, perché lo merita veramente, una persona di una grande umiltà e una grande santità interiore e di una grande visione che anticipava gli eventi stessi. Non lo avrebbe detto, perché insomma è una persona umilissima che però riusciva a vedere come tutti i grandi, nella semplicità riusciamo a vedere la verità.
0: È vero, questo è verissimo. E diciamo, come dicevi anche tutti quanti, che magari hanno una così, quella, eccetera, sia, facciamo e altri fanno anche, la radio è importante e tanti l'ascoltano. Questo è bello.
2: E il successo appunto della vostra radio nasce proprio da questa volontà evangelizzatrice di Monsignor Tarcisio.
0: Ecco, esatto, giustamente.
2: E voglio qui ricordare una cosa che scrissi sul Messaggero, che mi raccontarono alcune fedeli che videro un determinato anno, non ricordo, quando lui era vescovo però di Macerata, a Massabiella, la grotta di Massabiella a Lourdes, e Monsignor Carboni che le precedeva, faceva questo gruppo di fedeli maceratesi che erano andati anche loro a Lourdes, e allora nella grotta c'è questo girotondo, diciamo, no? questa fila che passa davanti alla Madonna, nel punto dove appariva ai pastorelli, e allora vedendolo davanti di alcune decine di metri, queste fedeli cominciarono a chiamarlo Monsignor Vescovo, Monsignor Carboni, e non dicevano Monsignor Carboni, dicevano Monsignor Vescovo, Eccellenza, e lui non si voltava. Alla fine una di queste maceratesi veraci venne in mente in maniera intelligente di chiamarlo col suo nome di battesimo, anzi gli disse Tarcì, e lui si voltò.
0: Ogni volta che mi mostrava a me, ecco, come va, vieni, dimmi tutto. Era una cosa meravigliosa.
2: Molto attento.
0: È veramente vero. A questo punto Macerata, che facciamo? Dobbiamo dire, che succede? Dici tu, Maurizio, perché io sono stato un po' fuori, non ho saputo, quelli che sono andati dopo tutto. È cominciata la faccenda dopo le cose che abbiamo fatte? Maurizio, ci sei?
2: Il MOF, il boss
0: stavolta andiamo a quelli che devono darci e

0: Sì.
1: Parlavo del box, ma parliamo allora di quello che tu mi chiedi. Sono stato a cena l'altra sera, proprio lì, vicino al seminario di Vittoris Mater, voluto da Monsignor Carboni, lì alla Contrada Morica, della sede attuale, prima era presso Lucangeli, della Trebbiatura. Sei giorni meravigliosi, con il passato, con l'oca, con delle tradizioni gastronomiche, e con il rito della Trebbiatura, che era il rito principale dell'anno agricolo, soprattutto nel maceratese, a cui si doveva tanto all'agricoltura. E ricordiamo che già fino agli anni 60 il 63-64-65% del reddito complessivo dell'economia provinciale si doveva proprio all'attività agricola. Beh, la Trebbiatura, che è portata avanti dalla Proloco di Piedi di Ripa, il presidente Romualdo Rappanelli, direttrice generale, segretaria Pina Ramaccioni, hanno organizzato una bellissima cena a cui è intervenuta quasi per intero la giunta, sindaco Parcaroli, Sando con la moglie, la vice sindaca Francesca D'Alessandro, l'assessore Francesco Tasso, l'assessora Deborah Pantana, e poi soprattutto due ispettori dell'Unipri, che è appunto l'unione che raggruppa tutte le proloco italiane dell'Abruzzo e della Toscana, venute a accertare e probabilmente dare, consegnare, lo speriamo tutti, il marchio di qualità della sagra della Trebbiatura, che rappresenta un grande cult del calendario delle sagre maceratesi, a cura della Proloco, a cui si deve anche il carnevale maceratese a febbraio. È stata una bellissima serata, molto tranquilla, con un sindaco finalmente rilassato dopo i noti fatti e pronto a prendere in mano la situazione e dare soluzione ai problemi di Macerata, senza magari i soldi del PNR, che ormai non ci saranno più, e quindi a cominciare quindi dall'ospedale, incontrare a Pieve, il cui cantieramento attendiamo tutti con ansia, con giustificata ansia dopo 5 anni di annunci, e poi anche lavorare sul palasport e ridare a Macerata quel grande riverbero che la Lube diede a suo tempo, prima dell'improvvida partenza per Civitanova, e concludere quindi i lavori ormai quasi terminati peraltro dell'ente fiera dell'ex Campo Guario di Villa Potenza. Ecco, l'ho visto molto rilassato Sandro Parcaroli, ho visto anche molto rilassata la vice sindaca, che secondo alcuni voci avrebbe voluto l'assessorato della cultura, che è andata a Lorella Benedetti, e anche giustamente soddisfatta Deborah Pantana dopo il ribasso di giunta, che ha visto cedere da parte della Lega una poltrona, quella della Piccioni, della dottoressa Piccioni, e occupata adesso da Deborah Pantana, dalla dottoressa Pantana. Rimane fuori dalla giunta il bravissimo Marco Caldarelli, che per 10 anni è stato assessore e che probabilmente verrà premiato, perché lo merita, come presidente dell'APM.
0: Hai fatto benissimo, dicelo.
1: Su tua richiesta precisa, io sono stato con loro, un giornalista non dovrebbe mai accomodarsi a mezza con i potenti, ma mi sono trovato così improvvisamente invitato quella sera da Pina e da Romualdo e padroni di casa. E mi auguro che abbiano il giusto premio ai loro sforzi, perché ne fanno tanti. Hanno acquistato 8,5 quintali di oca, buonissima. Se non siete andati, è stata andata nel prossimo anno, perché il banchetto, la mensa della Trebbiatura è veramente a livelli ottimali. I vinci classici, come lo fanno le vergare e le cucigliere della Proloco, non lo fa nessuno. Veramente se volessimo mangiare bene i piatti della tradizione, beh, non dovremmo mai mancare a queste sagre che le portano avanti con tanto sacrificio. Purtroppo sono tutte persone anziane, speriamo che da qui loro ci siano i giovani, ma ne vedo pochi.
2: Maurizio, io ti faccio l'ultima domanda di Francesco, volevo farle prima, poi va bene.
1: Volevo solo lanciare una cosa che della pubblicità vostra, che avete fatto una bellissima pubblicità sul MOF del 19 con il trovatore, no? di quella tira l'orrendo fuoco, una grande opera verdiana che apre veramente allo sferisterio palcoscenico di grandi star. È stato detto giustamente la pubblicità, finalmente Macerata un riflettore nazionale e internazionale, e questo non lo dobbiamo dimenticare mai, perché anche lo sferisterio lo porta avanti l'amministrazione, le varie amministrazioni che si succedono, ma anche la popolazione con i propri tributi, e questa popolazione che è maceratese, che rimane profondamente legata ai propri monumenti, alle proprie tradizioni, non deve mai cambiare, non deve mai mutare molto. E l'immigrazione è giusto, ma l'immigrazione deve capire anche, se vuole diventare maceratese, che queste tradizioni devono rimanere sempre nel cuore di Macerata, perché rappresenta il suo DNA identitario. E quindi tutti allo sferisterio e tutti alle sagre.
0: Eccolo qua, perfetto.
2: Infatti la domanda di Francesco è: cosa aspettarsi a Macerata dalla stagione lirica che presto inizierà anche in questo 2026? Ecco la risposta alla
1: ho anticipato la domanda di Francesco, che conoscevo già, perché Francesco molto gentilmente me l'ha anticipata a me, a te che sei insieme a Tanzareno la domina della situazione.
2: Poi l'ultima domanda, sempre del punto di Francesco, che sicuramente avrai già letto, dice: il calendario estivo di eventi che vediamo a Macerata quanto tiene conto secondo te degli eventi che si organizzano in altri comuni della provincia, in una logica di collaborazione tra comuni che abbiamo sentito in campagna elettorale, non solo?
1: Beh, certo, occorrerebbe

0: talentali, così folti e così ricchi di iniziative diverse, diversissime l'una con l'altra, se si pensa anche al teatro classico di Urbisaglia, no? Ognuno diverso, ognuno veramente così pieno di appeal, come nel maceratese, ed era un piacere per me ritornare a Macerata dopo che magari è stato un mese nel Trentino e oltre ai canti della montagna non le varie provoche o i vari enti turistici davano ben poco, quindi Macerata è stata sempre, il maceratese è stata sempre per me a livelli altissimi, e quindi se c'è un sovraffollamento di iniziative magari che si scontrano, ma io questo queste diatribe non ho viste mai e non ci sono, c'è grande piacere nell'offrire il meglio per ciascuna terra, e completamente diverso l'uno dall'altro, però identitari della stessa maniera, e beh, questa Macerata, la provincia di Macerata lo offre, e speriamo che gli amministratori giovani e nuovi, i sindaci giovani e nuovi, capiscano che di dover continuare su questa strada con grande umiltà, perché ho visto certe volte che questa umiltà può mancare, dovuta magari al raggiungimento di poltrone che non sono mai poltrone, ma sono solo sedie di lavoro, quelle che riguardano sindaci e amministratori locali, sedie di lavoro. Non deve essere solo, non devono essere altro che quello, che lavoro e passione per la propria terra.
1: Ecco, questa è una bella cosa. Da settembre che avremo da vedere che fanno queste persone qui che tu hai detto.
0: Beh, a settembre ci sarà pure grandi feste, prima di rifugiarci nelle casse per l'inverno, ma quindi abbiamo ancora un luglio tutto intero, un agosto meraviglioso che si conclude con la festa, con la grande festa di San Giuliano, che è la summa di tutto quello che abbiamo detto, poi Nazareno, no? Gastronomia, fede, religione e il popolo in piazza.
1: La musica, anche la musica?
0: E la musica naturalmente, perché senza musica non attraiamo più i giovani, perché i giovani ormai sono frastornati dalla musica, musica buona e musica meno buona, però noi Macerata offre musica buona perché c'è lo Sferisterio, e poi intorno non c'è solo la musica lirica, ma una grande stagione di grandi nomi, anche la Faglioni, perché ci ha avuto dei problemi, ma tutti gli altri ci sono. E quindi dobbiamo dire grazie all'amministrazione che ha rinforzato il programma proprio musicale che di contorno, ma ormai non è più di contorno, ma a seguire la lirica.
1: Ecco, questo è importante. Insomma, possiamo stare tranquilli perché cose buone ce ne sono. Questo è il...
0: Sì, e c'è grande fede in questo. Vedo anche i Paccaroli, vedo anche i nostri amministratori che amano appunto fare passerelle, ma è giusto, perché lì c'è un orgoglio, è un orgoglio giustificato, legittimo, di essere al centro di un grande avvenimento, popolare, ma che rende onore alla città, che se Macerata è nota e talmente apprezzata in Italia e non solo in Italia, si deve allo Sferisterio, e non bisogna mai dimenticarlo.
1: Quello hai fatto bene a dirlo, e quindi stiamo attenti, insomma.
0: E ricordiamo una bravissima amministratrice che si chiama Lucia Chiatti, figlia di un amico mio carissimo, il professor Luigi Gigi Chiatti, di Cingoli, quindi di questa terra, che rende onore a questa terra e alle Marche, perché lei è anche direttrice a Iesi.
1: Sta bene di tutto anche là.
0: Ed è anche naturalmente anche a livelli nazionali, sta nel comitati che contano, nell'organizzazione che contano a livello nazionale.

0: veramente una personalità che ci inorgoglisce.
1: Certo, certo, questo è vero. Senti, ma adesso stiamo per finire, però qui l'hai già detto un pochino, questo è stato per Macerata, che possiamo dire? Dici qualche cosa per chiudere qualcosa?
0: Beh, andiamo a vedere il Trovatore, a sentire il Trovatore. Andiamo a sentire il Trovatore perché grandi voci, una grande musica, musica verdiana che ci ricollega col passato, col nostro grande passato risorgimentale, con la nostra grande storia che non la dobbiamo dimenticare. Dobbiamo essere orgogliosi, giustamente e anche umilmente, orgogliosi del nostro passato, fedeli e delle nostre tradizioni, promulgatori e continuatori di queste, con l'integrazione naturalmente delle risorse che sono rappresentate da chi vuole essere tra noi, lavorare con noi e vivere in pace e in serenità con noi.
1: Perfetto, se Elisa non deve dire altre cose, noi penso che possiamo anche...
2: Perfetto, avete detto tutto, veramente, siamo stati completissimi. Va bene, Maurizio, ti ringraziamo e a martedì prossimo.
0: A martedì prossimo, se Dio vuole.
1: Benissimo, sempre. Ciao Maurizio.
2: Ciao.
0: Buona settimana. Radionuova.com.
3: Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: chiocciolaradionuova.com. Mandaci un'email.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, per non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato ieri una nuova avventura letteraria e andremo a conoscere uno degli autori più amati del Novecento. Sto parlando di James Joyce, che scrisse quasi tutti i racconti di questo libro, Gente di Dublino, a Trieste, nella prima fase di quello che fu un autoimposto esilio durato una vita. Esilio dall'Irlanda, dagli irlandesi, dal loro angusto e angustiato modo di vivere la cultura, la religione, la verità. Già giovanissimo Joyce aveva respinto la irlandesità, pur facendo di essa il motivo fondamentale della sua narrativa, lo sfondo, il colore, il tessuto. Ma l'irlandesità di Joyce, così come la sua Dublino, non costituiscono che il microcosmo che consente all'artista di muoversi su un piano universale. Basti pensare che è con Dublino, con i suoi personaggi e le sue vicende, che opererà la travolgente rivoluzione della narrativa mondiale e dell'uso dei linguaggi, al cui apice si pongono opere quali Ulysses e Finnegan's Wake. Ma già in questi suoi racconti, all'apparenza strutturalmente e linguisticamente più classici, Joyce trae materia dalla Dublino in cui crebbe per tracciare le ombre e le luci essenziali del vivere umano. Ci sono delle grandi tematiche all'interno di questi racconti, una delle quali è la paralisi, che lui definiva come il grande male di Dublino. È il tema centrale per Joyce: i passanti, gli impiegati, i giovani e i vecchi di Dublino sono vittime di una paralisi morale, psicologica, spirituale. Sono prigionieri di convenzioni religiose, politiche, familiari. Anche quando hanno la possibilità di scappare, di cambiare vita, si bloccano. Restano immobili, intrappolati in una routine che li consuma. E forse proprio a questa paralisi Joyce si è ribellato, lasciando Dublino per sempre. E ora dedichiamoci al secondo racconto, intitolato Un incontro.

Joe Dillon a farci conoscere il Far West. Aveva una piccola raccolta di vecchi numeri di Union Jack, Clock e dell'Half Penny Marvel. Ogni sera ci riunivamo dopo la scuola nel giardino dietro casa sua e organizzavamo battaglie di indiani. Lui e quel ciccione di Leo, il pigro, suo fratello minore, tenevano il fienile nella stalla mentre noi cercavamo di prenderlo d'assalto. Oppure ingaggiavamo battaglie campali sul prato. Ma per quanto bene combattessimo, non vincevamo mai né assedi né battaglie. E tutti gli scontri si concludevano con la vittoriosa danza di guerra di Joe Dillon. I suoi genitori ascoltavano la messa delle 8 ogni mattina in Gardner Street e in casa, nell'anticamera, predominava sempre il profumo tranquillo della signora Dillon. Lui però giocava troppo focosamente rispetto a noi, che eravamo più piccoli e più cauti. Pareva sul serio un indiano quando piroettava per il giardino con in testa un vecchio copritegliera, percuotendo una latta col pugno e sbraitando «Ya! Yaka! Yaka! Yaka!». Accogliemmo increduli la notizia che aveva la vocazione per il sacerdozio. Però era vero. Subentrò in noi uno spirito ribelle che ci spinse a trascurare le diversità di cultura e di prestanza fisica. Ci riunimmo in una banda, chi baldanzosamente, chi per scherzo, chi quasi con timore. E tra questi ultimi, indiani riluttanti che temevano di parere secchioni o poco robusti, c'ero io. Le avventure narrate nella letteratura del Far West erano lontane dalla mia indole, ma se non altro schiudevano vie di fuga. Mi piacevano più di certe storie poliziesche americane attraversate ogni tanto da scarmigliate fanciulle belle infuocate. Sebbene non ci fosse nulla di male in queste storie e avessero talora intenti letterari, a scuola venivano fatte circolare clandestinamente. Un giorno, mentre padre Butler ci stava interrogando su 4 paginette di storia romana, l'incauto Leo Dillon fu scoperto con una copia dell'Half Penny Marvel. Questa o l'altra pagina? Questa? Avanti, Dillon, in piedi. Il giorno appena. Va avanti. Quale giorno? Il giorno appena affiorava. Ma hai studiato? Cosa tieni lì in tasca? I cuori di tutti palpitarono mentre Leo Dillon consegnava un giornaletto e noi assumevamo un'espressione innocente. Padre Butler sfogliava le pagine aggrottando la fronte. «Che robaccia è questa?» disse. «Il capo degli Apache». «Sarebbero queste le tue letture invece di studiare la storia romana? Non voglio mai più trovare porcherie del genere in questo istituto». L'autore, suppongo, sarà uno di quei disgraziati che scrivono per bere. Mi stupisco che ragazzini istruiti come voi si mettano a leggere cose del genere. Capirei se foste alunni della scuola pubblica. Orbene, Dillon, ti consiglio proprio di cominciare a studiare seriamente, altrimenti... Questo rimprovero nelle sobrie ore della scuola fece sbiadire ai miei occhi parecchia dell'epopea del Far West e l'imbarazzato faccione di Leo Dillon ridestò una delle mie coscienze. Ma poi, lontano dall'influenza moderatrice della scuola, ricominciavo a vagheggiare sensazioni folli, le evasioni che solo quei resoconti di vita disordinata sembravano offrirmi. Le fasulle battaglie serali mi diventarono noiose quanto le mattutine routine scolastiche. Desideravo ormai avventure vere. Ma le avventure vere, riflettei, non succedono a chi se ne rimane a casa. Bisogna andarsele a cercare lontano. Le vacanze estive erano ormai prossime quando decisi di evadere dalla monotonia della scuola almeno per un giorno. Insieme a Leo Dillon e un ragazzo che si chiamava Mahoney, progettai di marinare la scuola per un giorno. Mettemmo da parte ognuno 6 pence. Dovevamo trovarci alle 10 di mattina sul Canal Bridge.
Quella notte quasi non dormì. La mattina arrivai sul ponte per primo, dato che non abitavo lontano. Nascosi i libri nell'erba alta vicino allo scarico dei rifiuti in fondo al giardino, dove non arrivava mai nessuno, e mi affrettai lungo la riva del canale. Era una mattina di sole d'inizio giugno. Sedetti sul parapetto del ponte, ammirando le mie scarpette di tela che avevo diligentemente pulito con bianchetto. Dopo 5 o 10 minuti vidi arrivare il vestito grigio di Mahoney. Veniva su per la salita sorridendo e poi si inerpicò accanto a me sul ponte. Mentre aspettavamo, estrasse la fionda che gli spuntava dalla tasca interna e mi spiegò certe modifiche che vi aveva apportato. Gli chiesi come mai l'avesse portata e lui rispose che l'aveva portata per spassarsela un po' con gli uccelli. Mahoney usava spesso un linguaggio da strada e chiamava Padre Butler fiamma ossidrica. Aspettammo un quarto d'ora, ma di Leo Dillon nessun segno. Alla fine Mahoney saltò giù e disse: andiamo. Me l'aspettavo che quel ciccione ci avrebbe bidonati. Ma i suoi 6 pence? È il costo della rinuncia, sentenziò Mahoney. Tanto meglio per noi, uno scellino e mezzo invece di uno scellino. Andammo lungo la North Strand Road fino alla fabbrica di vetriolo, poi a destra lungo la Wharf Road. Mahoney cominciò a fare il pelle rossa non appena fummo lontani dagli sguardi della gente. Arrivammo poi presso il fiume. Continuammo per un pezzo lungo le strade rumorose fiancheggiate dagli alti muri di pietra, guardando gru e macchine lavorare e beccandoci ogni tanto le male parole dei manovratori che ostacolavamo standocene lì fermi. A mezzogiorno arrivammo ai moli e siccome gli operai sembravano tutti impegnati a mangiare, ci comprammo 2 grosse ciambelle con l'uva passa e ci sedemmo a mangiarle su certe tubature vicino al fiume. Ci godemmo lo spettacolo del traffico di Dublino, le chiatte segnalate lontano dalle spirali di fumo lanoso, la flotta dei bruni pescherecci oltre Ringsend, il grosso veliero bianco che stavano scaricando sulla banchina di fronte a noi. Mahoney dichiarò che sarebbe stato in gamba a scappar via sul mare con una di quelle grandi navi. E persino io, guardando gli alti alberi, vidi o immaginai la geografia che a scuola mi era stata sommariamente somministrata materializzarsi piano piano davanti agli occhi. Scuola e casa sembravano allontanarsi e la loro influenza su di me parve svanire. Attraversammo i Liffey sul traghetto, pagando il pedaggio per farci trasportare in compagnia di 2 operai e di un piccolo ebreo con un borsone. Eravamo seri, tanto da essere quasi solenni, ma a un certo punto, durante il breve tragitto, i nostri occhi si incontrarono e ridemmo. Sbarcati, ci fermammo a osservare le operazioni di scarico dell'elegante 3 alberi che avevamo visto dall'altra riva. Uno di quelli che guardavano spiegò che si trattava di un veliero norvegese. Mi diressi verso la poppa e cercai di decifrare il nome. E siccome non ci riuscì, tornai indietro ed esaminai i marinai del bastimento per vedere se qualcuno di loro aveva gli occhi verdi, giacché pensavo che gli occhi dei marinai erano blu e grigi, persino neri. L'unico marinaio i cui occhi potevano essere definiti verdi era un uomo alto che divertiva la gente sul molo gridando allegramente ogni volta che calavano i carichi: «Bene, benissimo!» Quando fummo stufi di questo spettacolo, entrammo lentamente nel Ringsend. Il giorno si era fatto pesante e nelle vetrine dei droghieri la biscottaglia, mezzo ammuffita, sbiancava al sole. Poi puntammo verso una scarpatella dalla quale si poteva vedere il Doder. Era troppo tardi ed eravamo troppo stanchi per proseguire nell'interno nell'intento di ispezionare la centrale. Bisognava rincasare prima delle 4, altrimenti avrebbero scoperto la nostra avventura. Mahoney ammirava con rimpianto la sua fionda
e ridiventò allegro solo quando mi sentì proporre di tornarcene col trenino. Il sole scese dietro alcune nuvole, lasciandoci ai nostri mesti pensieri e alle briciole delle provviste. In quel campo c'eravamo solo noi due. Dopo un po' che stavamo lì sdraiati senza parlare, vidi un uomo avvicinarsi dall'estremità del campo. Lo guardai pigramente, masticando uno di quegli steli verdi con i quali le ragazze dicono il futuro. Pareva piuttosto anziano, coi baffi grigio cenere. Quando passò davanti ai nostri piedi, ci sbirciò rapidamente e proseguì. Continuammo ad osservarlo e dopo una cinquantina di passi lo vedemmo girarsi e tornare indietro, sempre molto lentamente e sempre tastando il terreno con un bastone. Venne a fermarsi davanti a noi e ci augurò il buongiorno. Lo salutammo anche noi e lui lentamente, con molta prudenza, sedette sulla scarpata accanto a noi. Cominciò a commentare il tempo, dicendo che sarebbe stata un'estate molto calda, e aggiunse che le stagioni erano parecchio cambiate dai tempi in cui era stato ragazzo. Mentre faceva questi discorsi, che un po' ci annoiavano, noi ce ne stavamo zitti. Poi cominciò a parlare di scuola e di libri. Ci domandò se avevamo letto le poesie di Thomas More o le opere di Sir Walter Scott e di Lord Lytton. Io finsi di aver letto ogni libro che citava, cosicché lui alla fine disse: «Ah, vedo che sei come me, un topo di biblioteca!» Poi, indicando Mahoney, che ci guardava a bocca aperta, soggiunse: «Lui è diverso, più portato al gioco!» Disse che a casa aveva tutte le opere di Sir Walter Scott e tutte le opere di Lord Lytton e che non si stancava mai di leggerle. «Certo», disse, «ci sono alcune opere di Lord Lytton che i ragazzi non possono leggere». Mahoney chiese: «Come mai?» Ma l'uomo si limitò a sorridere, così potei notare che aveva grandi spazi vuoti fra i denti giallastri. Poi ci chiese chi di noi due avesse più amichette. Mahoney rispose subito di averne tre. L'uomo mi chiese quante ne avessi io. Risposi: «Nessuna». Non volle credermi e si disse sicuro che almeno una dovevo averne. Restai zitto. «Dica un po'», chiese con impertinenza Mahoney, «lei quante ne ha?» L'uomo sorrise come prima e rispose che alla nostra età ne aveva moltissime. «Non c'è ragazzo», disse, «che non ne abbia una di amichetta». Il suo pensiero in proposito mi sembrò insolitamente spregiudicato per un uomo di quell'età. Pensavo in cuor mio che quanto andava dicendo sui ragazzi e le amichette fosse giusto, ma non mi piaceva sentirglieli in bocca a lui quei ragionamenti. Mi domandai come mai rabbrividisse una o due volte, come se avesse paura di qualcosa o sentisse improvvisamente freddo. Ascoltandolo notai che l'accento era buono. Prese a parlarci di ragazze, dicendo come avessero dei bellissimi capelli morbidi e come fossero delicate le loro mani e come di solito non fossero così brave come sembravano. Niente gli piaceva di più, disse, che guardare una bella ragazza, le sue belle mani bianche e i magnifici morbidi capelli. Mi diede l'impressione di ripetere qualcosa che aveva imparato a memoria, oppure che, magnetizzata da talune parole del discorso, la sua mente continuasse a girare lenta lenta intorno alla stessa orbita. Dopo un bel po' di quel suo monologo, si interruppe. Si alzò lentamente, dicendo che doveva lasciarci per un minutino. E senza spostare lo sguardo, lo vidi andare lentamente in fondo al campo. Noi restammo in silenzio. Poi sentii Mahoney che esclamava: «Ehi, guarda un po' cosa sta facendo!» Siccome non rispondevo e neanche sollevavo lo sguardo, esclamò di nuovo: «Secondo me è parecchio strambo!» «Casomai volesse sapere come ci chiamiamo», dissi. «Tu sei Murphy e io Smith». Non dicemmo altro.
Stavo ancora considerando se andarmene o meno quando l'uomo fosse tornato a sedersi accanto a noi. Ma si era appena seduto che Mahony, vedendo la gatta che prima gli era scappata, balzò su inseguendola attraverso il campo. L'uomo e io osservammo la caccia. La gatta riuscì ancora una volta a scappare e allora Mahoney cominciò a tirare sassi contro il muro oltre il quale era saltata. Dopo un po' l'uomo mi disse che il mio amico era un ragazzo molto agitato e mi domandò se a scuola lo frustavano spesso. Stavo per rispondergli indignato che non frequentavamo le scuole pubbliche e che quindi a noi non ci frustava nessuno, ma preferii tacere. Cominciò a parlare dei castighi da dare ai ragazzi. Trattò lungamente tutte le varie punizioni e castighi che bisognasse impartire ai ragazzi a scuola. Proseguì il suo monologo. Sembrava essersi dimenticato il liberalismo di poc'anzi. Disse che se mai avesse trovato un ragazzo a parlare con le ragazze, oppure che avesse l'amichetta, l'avrebbe frustato per benino, così l'avrebbe capita che non bisogna avere a che fare con le ragazze. E se un ragazzo aveva l'amichetta ma mentiva in proposito, allora gli avrebbe dato tante di quelle frustate come nessuno le ha mai prese. Disse che non c'era niente al mondo che gli sarebbe piaciuto di più. Mi spiegò come avrebbe fatto a frustare un ragazzo del genere e pareva che stesse svelandomi chissà quale mistero. Avrebbe goduto a farlo, mi disse. Avrebbe goduto come non mai. E la sua voce, mentre monotona mi guidava in quel mistero, si fece pressoché affettuosa. Sembrava supplicare la mia comprensione. Attesi che il monologo si interrompesse un'altra volta. Allora mi alzai bruscamente. Temendo di tradire la mia agitazione, indugiai qualche attimo fingendo di allacciarmi la scarpa e poi, dicendo che dovevo proprio andare, lo salutai. Risalii il pendio con calma perché il cuore mi batteva rapido per la paura che mi afferrasse alle caviglie. Quando raggiunsi la cima della scarpatella mi volsi e, senza guardarlo, chiamai ad alta voce verso il campo. «Murphy!» La mia voce aveva un tono di falso ardimento e mi vergognai del meschino stratagemma che avevo messo in atto. Dovetti chiamare un'altra volta prima che Mahoney, vedendomi, gridasse una risposta. Come mi batteva il cuore mentre lo guardavo arrivare di corsa attraverso il campo. Correva come per venirmi in aiuto e provai rimorso, perché in cuor mio l'avevo sempre disprezzato un po'. E qui ci fermiamo per oggi. Come vedete, in questi racconti Joyce racconta quasi le banalità del vivere quotidiano delle persone di Dublino. Eppure in queste banalità si annida sempre una traccia di deviazione che fa parte dell'animo umano e che, se ci mettessimo ad osservare minuziosamente, spietatamente, così come fa Joyce, scopriremmo annidarsi nelle persone a noi più vicine, anche in quelle, perché no, più familiari. Ma a volte non abbiamo il coraggio di guardare così a fondo le persone che ci stanno intorno. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura Gente di Dublino di James Joyce. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

0: Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che hai dato la tua vita e riscatto per tutti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che nel tuo Figlio fatto uomo ci hai detto tutto e ci hai dato tutto, poiché nel disegno della tua provvidenza tu hai bisogno anche degli uomini per rivelarti, rendici degni annunciatori e testimoni della parola che salva. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Osea. Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari. Più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. Il loro cuore è falso, orbene sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più re perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ricercate sempre il volto del Signore.
1: Ricercate sempre il volto del Signore.
2: Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
1: Ricercate sempre il volto del Signore.
2: Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca.
1: Ricercate sempre il volto del Signore.
2: Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i Suoi giudizi.
1: Ricercate sempre il volto del Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Gesù li chiamò e li inviò. Sono due azioni, una che segue l'altra. Sono due azioni che vanno sempre insieme, perché la chiamata a essere figli non si realizza se non mi apro ai fratelli, se non accolgo il fratello, se non vado verso il fratello, se non perdo qualcosa di me stesso, se quello che io ho ricevuto non viene poi trasmesso a colui che mi sta vicino, che mi sta accanto. E allora il primo spunto di oggi è proprio quello di essere fratelli perché figli, e figli perché fratelli. Un altro spunto da questo bel passo evangelico è il fatto che la chiamata e la missione, che vanno insieme, sono comunitarie. I nomi dei 12. Gesù chiama i 12 e li chiama in coppia: Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, Giacomo e Taddeo, Simone e Giuda l'Iscariota. Ecco allora che tutti siamo chiamati a essere figli, essendo Chiesa, sotto un'unica guida, che in primis il Papa. Pietro sta sempre all'inizio di tutti gli elenchi degli apostoli, Giuda sta sempre per ultimo, e non è un caso, e al nostro Vescovo, il Vescovo adesso Nazareno, che ci accompagna a vivere questa chiamata da figli nella fratellanza con l'altro. Maria Santissima, la Madre di Gesù, ci accompagni a vivere pienamente questa chiamata e questa missione.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo al Signore la nostra preghiera.
1: E diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, fondata sulla testimonianza apostolica dei dodici, continui a predicare l'Evangelo di Cristo in umiltà e in povertà, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che il Signore ha chiamato a lasciare ogni cosa per seguirlo, siano testimoni credibili della sua parola, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i cercatori della verità, incontrano il volto del Dio vivente che libera il cuore umano da ogni idolatria, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che non esercitano più il ministero sacerdotale, la grazia e la misericordia di Dio continuano ad accompagnare e sostenere la loro esistenza, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi che partecipiamo alla mensa della parola e del corpo di Cristo, il sacramento che celebriamo ci rende annunciatori instancabili del regno che viene, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Giampaolo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre invocazioni ed esaudisci la preghiera della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventa per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Il Signore ti saluta. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode.

Per questo mistero di salvezza, con tutte le potenze del cielo, noi pellegrini sulla terra ti celebriamo senza fine e con tutta la Chiesa a una sola voce cantiamo.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture, spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione, posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa che è ammacerata. Rafforza il vincolo di unità tra i fedeli

0: i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo in un mondo lacerato da lotte e discordie risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e i martiri e tutti i santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo
0: e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre il rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Radio Nuova in blu, la tua radio, la tua famiglia.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi, un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariun Batar, Gambatar nel ruolo del titolo e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: E sì, è l'ora del nostro buongiorno alle 8:35 minuti di questo mercoledì 8 luglio 2026. Mercoledì vuol dire mercato a Macerata, quindi insomma, per chi vuole c'è questa opportunità anche per i ragazzi, per gli studenti. Ormai siamo proprio agli sgoccioli anche per la maturità, quindi si può dire pressoché tutto completato con le scuole, i vari esami che ci sono stati in queste settimane. E quindi perché non fare una capatina al mercato tra le bancarelle nella stupenda città di Macerata? Abbiamo questa città meravigliosa, peraltro insomma già a quest'ora si sta abbastanza bene, come si sta benissimo la sera. Invitiamo tutti a fare una passeggiata tra le vie del centro per ammirare la città, per ammirare perché no le persone che si muovono. Ci sono tante cose sempre in giro, anche inaspettate. Ieri sera, passando in piazza Vittorio Veneto, si poteva assistere a un concerto di giovanissimi, coro, poi canzoni. Sicuramente quello era un saggio di qualche scuola, ma tantissime persone erano presenti per assistere. E poi ancora tra i vicoli, vedere i ristoranti, i piccoli ristorantini tra insomma le vie del centro, veramente molto molto bello e suggestivo. E andarci pure in questi ristoranti fa venire veramente voglia, perché ce ne sono di alcuni veramente suggestivi in centro storico a Macerata. Noi questa mattina apriamo la nostra rassegna stampa parlando proprio di Radio Nuova, parlando di noi di Radio Nuova in Blu. Perché? Perché diciamo subito che domani avremo una programmazione un po' così trasformata, un po' diversa. Perché? Perché saremo a Roma. Per quale motivo? A Roma c'è il Radio TV Forum d'Era Anticorallo, e proprio per l'occasione si parlerà i 50 anni dell'emittenza locale e anche delle sfide per il futuro del settore, è molto molto importante, e ci saranno anche dei riconoscimenti per le radio che hanno compiuto questi 50 anni, quindi ci saremo anche noi di Radio Nuova in Blu, poi vi racconteremo che cosa ci diranno, in che cosa consisterà questo riconoscimento. Beh, per noi insomma sapere che siamo arrivati a 50 anni, era il 1976, pensate, quando ha aperto Radio Nuova, l'unica radio rimasta nel capoluogo in FM, quindi questo che cosa vuol dire? Che sicuramente non è facile gestire una radio, però noi andiamo avanti anche con tantissime difficoltà, ma andiamo avanti, ci piace mantenere questa voce che si irradia proprio dalla bellissima Macerata. In apertura un'altra cosa molto bella che vi vogliamo segnalare, la trovate questa notizia nella nostra pagina online radionuova.com, in apertura Magnifica Humanitas, tre incontri al giardino di San Michele a Passo di Treia promossi dalla Caritas. Veramente questi sono appuntamenti che sono importantissimi per tutti noi, per il nostro spirito, per il nostro ego. Lo ricordiamo, Magnifica Humanitas è il titolo della prima storica enciclica sociale firmata da Papa Leone XIV, è uscita il 15 maggio scorso e si concentra sulla custodia della dignità della persona umana e sul futuro della società nell'era dell'intelligenza artificiale. Basta questo per dire quanto è importante, quanto può essere veramente importante. Del resto lo stesso vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, alla prima riunione del Consiglio Comunale ha voluto recapitarne una per ogni consigliere comunale, quindi è stata veramente molto gradita. Da quello che abbiamo potuto capire ci sono stati molti commenti positivi da questo punto di vista. Per chi vuole comunque, la Caritas Unità Pastorale di Treia, Passo Treia, invita a ci sono questi incontri nel giardino di San Michele sulla Magnifica Humanitas, tre serate per riflettere insieme sui grandi temi del nostro tempo alla luce del Vangelo, della dottrina sociale della Chiesa. Un percorso che prenderà il via con un incontro dedicato all'intelligenza artificiale per cercare di comprendere una realtà sempre più presente nelle nostre vite, e proseguirà con un approfondimento sulla dottrina sociale della Chiesa per riscoprire come la fede possa illuminare le sfide del mondo di oggi. L'iniziativa è anche il segno di una Caritas di unità pastorale viva, che sceglie di animare la comunità non solo attraverso il servizio ai più fragili, ma anche promuovendo occasioni di formazione, dialogo e crescita condivisa. Gli incontri si svolgeranno venerdì 10, poi venerdì 17, venerdì 24 luglio, sempre alle 21, nel suggestivo, come dicevamo, giardino di San Michele. E poi al termine di ogni serata ci sarà un piccolo momento conviviale. Molto bella questa iniziativa che viene proposta dalla Caritas. E poi ce n'è un'altra, anzi diverse altre, che derivano dal comune di Macerata. Leggiamo sempre dalla nostra pagina online: stai al fresco, il comune di Macerata al fianco degli over 65 nelle giornate estive. Sì, perché ritorna il gran caldo. Beh, ce ne siamo pure accorti, in questo momento siamo già a 28 gradi, oggi qui ci dicono i meteorologi arriveremo anche a 34, quindi e la situazione è quella che è, nei prossimi giorni non cambierà. E allora il comune di Macerata, assessorato alle politiche sociali, promuove le iniziative Stai al fresco e Allena mente, due percorsi rivolti alla cittadinanza con particolare attenzione alle persone over 65, finalizzati a rafforzare i legami sociali e a sostenere una cittadinanza sempre più attiva e consapevole. Che cos'è Stai al fresco? È un'iniziativa realizzata in collaborazione con l'IRCER Macerata, mette a disposizione della comunità uno spazio accogliente e climatizzato privato dove trascorrere le giornate estive in compagnia. La sala polivalente di Piazza Mazzini 34 sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, offrendo ai partecipanti la possibilità di dedicarsi a conversazioni, giochi, letture e momenti di socializzazione in un ambiente confortevole e inclusivo. C'è anche la possibilità di consumare il pranzo insieme agli altri partecipanti, favorendo ulteriori occasioni di convivialità. L'ingresso al libro, non è richiesta alcuna prenotazione. Poi abbiamo anche la biblioteca Mozzi Borgetti, che mette a disposizione ambienti climatizzati dove cittadini e visitatori possono leggere libri quotidiani, usufruire del servizio di informazione digitale e trascorrere alcune ore al riparo dal caldo. La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 12. Prende il via anche Allenamente, è un percorso gratuito dedicato alla stimolazione della memoria e delle capacità cognitive, inserito nel progetto Time to Care in collaborazione con la cooperativa Il Faro. L'iniziativa è pensata per aiutare i partecipanti a mantenere la mente attiva attraverso esercizi e attività mirate svolte in gruppo. I laboratori si terranno ogni martedì e giovedì dalle 8 alle 10 presso la sala polivalente di Piazza Mazzini 34, con un ambiente dotato di aria condizionata. Le attività prenderanno il via dal 7 luglio, quindi hanno preso il via proprio ieri. Queste appunto le varie iniziative che sono state messe in campo rispetto a questa situazione di caldo che abbiamo in questo inizio d'estate. Ora andiamo a Tolentino. Tolentino 2030 o 2030, come lo vogliamo chiamare, accordo tra Comune e Università Politecnica delle Marche per progettare la rigenerazione urbana. Dunque l'Università Politecnica delle Marche e il Comune di Tolentino hanno rafforzato la propria collaborazione istituzionale con la sottoscrizione di un accordo dal titolo Tolentino 2030, indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo e la rigenerazione urbana della città di Tolentino. Molto interessante tutto questo, perché insomma riguarda l'analisi, la progettazione in vista delle future politiche urbane. La cronaca nera purtroppo non manca mai, anzi ci sono molte notizie di questo genere. Anche stamattina in tre cercano di rapinare una studentessa Recanati, denunciato uno degli autori. Il fatto è successo nei giorni scorsi. Poi passando a cronache maceratesi, ancora tanti titoli riferiti proprio appunto alla cronaca nera. Per esempio questo: la braccia e le sfila la collana, denunciata una 28enne, siamo a Porto Recanati. La vittima è una pensionata di 81 anni che si è vista sottrarre una collana d'oro da 3.000 euro. Ad incastrare la responsabile e le telecamere di videosorveglianza. E invece quest'altra è positiva, di notizia: dispersi per tre giorni tra gli aioni delle Dolomiti, ritrovati vivi due escursionisti. Osimo, Davide Cecaroni e Chiara Pesaresi, bloccati senza segnale cellulare nella zona di Col Cadorin, sono stati tratti in salvo da una massiccia operazione di soccorso dopo ore di ansia. La sindaca Michele Glorio dice: tutta la città tira un sospiro di sollievo. Lo crediamo bene, visto quello che succede in montagna, purtroppo tanti fatti tragici che ci capita di leggere proprio a seguito di escursioni. La montagna, insomma, deve essere presa con le pinze, bisogna fare tantissima attenzione. È bella, però se non si è ben preparati si rischia anche di grosso. Addio a Gigi Di Giacomo, vinse Scudetto e Coppa dei Campioni con la grande Inter di Herrera. Porto Recanati è morto ieri alla casa di cura Villa dei Pini, dove era ricoverato da tempo. Aveva 91 anni, attaccante, segnò 13 gol con i nerazzurri. Da allenatore guidò anche la Civitanovese negli anni 80, centrando la promozione in C1. A proposito di calcio, vogliamo anche fare riferimento in questo caso a quest'altra di notizia che riguarda la maceratese, perché abbiamo l'Open Day, l'Open Day, e quindi in questi giorni la possibilità per chi vuole, uno c'è stato lunedì 13 luglio, scusate, ci sarà lunedì 13 luglio, quindi per chi vuole al Campo dei Pini a Macerata, è rivolto a tutti i ragazzi nati dal 2014 in poi. Quindi basta andare lì con abbigliamento sportivo, un certificato medico, si possono fare delle prove, si possono appunto conoscere altri coetanei, tutto questo al Campo dei Pini. Ma noi abbiamo fatto riferimento alla maceratese, ma naturalmente sono tante altre le società che sono impegnate proprio negli Open Day per far conoscere questo sport che piace tantissimo. Poi ci sono i mondiali, c'è anche una spinta in più da questo punto di vista, e quindi per chi, dicevamo, vuole, c'è questa possibilità di partecipare a queste iniziative. Passiamo ad altro, parliamo questa volta di opera lirica, sì, Macerata, siamo nel pieno, in questo momento, nel pieno delle prove in vista della messa in scena di Nabucco, Il Trovatore, Il Barbiere di Siviglia. Che dire, tre grandissime opere, due di Verdi, una di Rossini, e quindi ci aspettiamo.

0: cantante marchigiana, veramente di ottima fattura, quindi che dire, aspettiamo altro che ascoltarla. Passiamo a Centropagina, centropagina.it, che questa mattina apre con questo titolo che fa riferimento a giovani e lavoro nelle Marche, situazione preoccupante, i giovani under 35 nelle Marche sono i meno occupati, i più precari, i più disoccupati e i più inattivi. La media annua dei loro stipendi viaggia sui 13.000 euro lordi. Ci sono tutti i numeri della CGIL. E poi ancora quest'altro titolo che riguarda Miss Universo, la prossima reginetta potrebbe essere marchigiana, addirittura prende ufficialmente il via il percorso di Miss Universo Marche, le selezioni ufficiali in partenza venerdì 10 luglio ad Ancona. Visto, ecco le guaite del gusto, questa bella manifestazione che è stata appena presentata dal 17 al 19 luglio, nuova tappa del Grand Tour delle Marche, la Perla dei Sibillini propone un ricchissimo programma esperienziale. L'iniziativa è stata presentata in regione. Nel programma si comincia nella serata di venerdì 17 luglio con lo sfizioso Aperitrota, appuntamento goloso che avrà come contesto proprio una troticoltura dove il pregiato salmonide verrà proposto in modalità giovane e street food. L'Alta Valnerina infatti, per i suoi impianti di acquacoltura che gli trovano una collocazione ideale grazie alla ricchezza di fresche acque cristalline che gorgogliando discendono dai monti circostanti, poi tante altre iniziative per tutto il fine settimana, il prossimo fine settimana, non questo. Picchio News ci propone diverse notizie, che però alcune abbiamo già trattato, notizie di cronaca. Invece ci piace parlare di questa. Rinnovabili, le Marche inseguono il target 2030, il fotovoltaico traina ma non basta. Nelle Marche il traguardo previsto dal burden sharing, ovvero l'obiettivo di installare 2,3 gigabyte di nuova potenza da fonti rinnovabili entro il 2030, insomma, resta ancora distante. Secondo i dati dell'Osservatorio Regione 2030 curato da Elements and Public Affairs Advisor, sono attualmente in attesa della valutazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 progetti fotovoltaici per complessivi 108 megawatt e 8 impianti eolici per 470 megawatt, ma sicuramente ci ritorneremo. Noi ora ci fermiamo con l'informazione locale e torneremo insieme subito dopo le 10 con l'intervista del giorno.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: No, questo no. Questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
3: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al

0: prima edizione dei radiogiornali, edizioni delle 9, diamo un'occhiata alle notizie principali. Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, le forze del comando centrale americane hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa. Le sirene d'allarme sono scattate in Bahrain e in Kuwait, dove sono stati attivati i sistemi di risposta a droni e missili. E i nuovi scontri tra USA e Iran nello stretto di Hormuz alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con un future agosto 2026 sul WTI che sale a $72.77 al barile, in rialzo del 3,3%. La guerra in Ucraina, una serie di esplosioni ha scosso Kiev, mentre la Russia continua la sua raffica di attacchi sulla capitale ucraina, in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia. Intanto la premier Meloni, presente ad Ankara al vertice NATO, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Venezuela è salito a 3.685 morti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Le persone tratte in salvo sono state 6.462, 17.907 risultano senza casa, 86.794 famiglie hanno ricevuto assistenza. Truffa ed evasione fiscale, questi reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, oggetto delle indagini, la scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati a cui venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Il Mezzogiorno negli ultimi 5 anni risulta essere la regione italiana più dinamica del paese, lo rivela lo Svimez.
1: Negli ultimi 5 anni il Mezzogiorno è l'area più dinamica del paese, con una crescita complessiva del 9,5% contro il 7,1% nazionale e il 6,6% del centro-nord. È quanto emerge dal rapporto sud della Federazione BCC Campania e Calabria, diretto dalla Svimez, come spiega Gaetano Vecchione, direttore del rapporto.
2: Le stime 2025 ci danno un'Italia che cresce allo 0,5, un Mezzogiorno allo 0,7, ancora una volta anche per quest'anno, quindi una crescita superiore alla media nazionale, crescita strettamente legata all'intonazione espansiva delle politiche economiche degli ultimi anni nel periodo post-Covid, quello del PNRR.
1: Il differenziale favorevole riflette però fattori in larga parte irripetibili, come l'onda lunga degli incentivi edilizi, l'effetto espansivo del PNRR nella sua fase più matura e la chiusura del ciclo di coesione 2014-2020. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio 9 in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB.
4: Buongiorno in Blu 2000.
5: Buongiorno in Blu 2000.
4: Con Chiara Placenta.

0: 9.05, questo è sempre il buongiorno in blu e l'abbiamo detto, sono due gli scenari sotto attenzione questa mattina, uno è estremamente dinamico, ovvero come viene definito in gergo cinetico, stiamo parlando dei nuovi attacchi Stati Uniti-Iran nel Golfo, senza che ufficialmente ancora le due parti, nonostante gli attacchi reciproci, abbiano annunciato come decaduto il memorandum, quindi come finita la tregua. Siamo ovviamente nell'ipocrisia, negli addentellati della retorica e della dialettica politica, e dall'altra parte il vertice NATO che riapre battenti questa mattina dopo la cena di ieri sera, e attendiamo di capire se dobbiamo registrare ancora nuove incognite Trump, perché di per sé la bozza finale già sta circolando, perché sempre per questi eventi è preparata nei giorni prima dagli Sherpa, però sappiamo che, come dire, l'imponderabilità di Trump poi è tutt'altro che secondaria. Buongiorno e bentornato al nostro microfono ad Andrew Spannaus, analista, scrittore, giornalista statunitense, ha fondato il portale di informazione transatlantico.info, editorialista del Messaggero, autore per Radio 24, ha scritto per Solferino Rivinci tale enigma americano spiegato agli europei e l'America post globale. Buongiorno Andrew, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ieri cena a porte chiuse, inaugurare il vertice di Ankara, e al tavolo c'erano tutte le persone, forse tranne Rutte, di cui Trump anche negli ultimi giorni è tornato a parlare male, ovvero i principali paesi NATO, Italia con la questione Meloni, ma anche proprio Germania, Gran Bretagna, Francia. E perché Trump fa così fatica a moderarsi nelle dichiarazioni? Voglio dire, anche ieri è tornato ancora una volta a dare un affondo a Meloni dicendo una brava persona, ma...
1: Donald Trump lo conosciamo, purtroppo la sua personalità è questa, e per lui la cosa peggiore è un'offesa personale, o quello che lui percepisce come un'offesa personale, cioè non può avere tutto quello che vuole, e in questo è un po' infantile, va detto, se non può avere tutto quello che vuole lui si scaglia contro gli altri, quindi c'è una sostanza nella politica americana con questa amministrazione che riguarda la reindustrializzazione, riguarda le materie prime, riguarda il ruolo del dollaro, e questo comporta comunque tutto un contesto con la Cina in questi ultimi anni, comporta un cambiamento in Europa in termini di gestione della NATO. Però Trump a livello personale non è particolarmente in grado di valutare i contenuti e chiudere la bocca, non è qualcosa che è capace di fare.
0: Ma tutto questo, no? All'imponderabilità. Sento un po' di ritorno, Andrew, per caso hai la radio accesa?
1: No, sto parcheggiando la macchina.
0: Ah, ecco, ok, no? Benissimo. Allora, gli statunitensi come stanno reagendo a Trump? Perché noi vediamo che i sondaggi sono in continuo calo, no? Rispetto ai favori e al consenso del presidente statunitense, ma non riusciamo a capire fino a che punto Trump ne tenga conto anche rispetto al mid term.
1: Trump è in difficoltà, chiara difficoltà a livello interno, la sua approvazione, il gradimento è sotto il 40%, che è un livello di guardia importante per un presidente. Sa benissimo che questo sta portando i democratici verso una vittoria nel midterm, però si comporta in due modi. Da una parte, sulla questione dei contenuti non è che ha cambiato molto, e quando fa delle correttive lo fa in modo poco visibile, nel senso non ammette gli errori. Questo è un'altra caratteristica di Donald Trump, qualche piccolo cambiamento l'ha fatto, però in realtà la scelta per esempio di fare la guerra in Iran è stato un boomerang enorme che l'ha danneggiato in modo particolare. Dall'altra parte lui lavora internamente per influenzare il voto, vuole cambiare le regole sul voto postale, è riuscito a fare con il gerrymandering, cioè il cambiamento dei distretti elettorali, è riuscito a guadagnare forse 10 seggi per i repubblicani nelle prossime elezioni, quindi questa è la sua modalità, però non è non è un politico che cambia tutta la direzione perché va male a livello pubblico, questo gli possiamo dire che a me su questo è coerente, ecco.
0: Sì, dannata coerenza potremmo dire, però è coerente, non c'è dubbio. Se dopo le midterm andassero bene bene o andassero male male, a quel punto Trump si sentirebbe, come dire, mani libere?
1: Questo è la prospettiva per dopo novembre, che è quello che Trump sarà comunque un'altra zoppa, che vada male o solo leggermente male, e io penso che queste sono le due possibilità. Lui comunque non può ricandidarsi nel 2028, esatto. nonostante le sue fantasie, ma non trovo che troverebbe appoggio nelle istituzioni, e quindi lui sarà un po' staccato dalla responsabilità, che è positivo e negativo insieme. È positivo perché significa che il resto del partito repubblicano e le istituzioni si sentiranno più liberi rispetto alle pressioni sue, però lui, proprio per contrastare il suo indebolimento, e questo l'abbiamo già visto negli ultimi 8-9 mesi, per contrastarlo lui cerca ambiti dove può agire da capo assoluto indiscusso, e questo ha contribuito anche alle guerre che ha fatto, l'indebolimento dopo la questione Epstein, dopo la questione dell'ICE, dell'immigrazione. Quindi un Trump scatenato è possibile, ma però con delle istituzioni che mettono le guardrail più forti intorno a lui.
0: Sappiamo che dopo le elezioni di midterm di fatto si entra nella lunga stagione della campagna elettorale per le presidenziali. Trump sembra che non sia però intenzionato a coltivare, non so se definirlo così, una sorta di suo delfinato, no? Ovviamente Vance e Rubio, anzi quasi si diverte a metterli l'uno contro l'altro, addirittura quando uno per motivi X può assumere anche, diciamo così, un certo spessore, sembra che Trump stesso lo voglia in qualche modo ridimensionare. Ti ritrovi in questa lettura oppure no? È assolutamente parziale e scorretta.
1: Ma in parte, cioè, è vero che Trump non vuole che i fari siano troppo sugli altri, quindi quando qualcuno prende quota lui ne parla e fa anche delle critiche, però parla spesso, cita spesso chi sarà il suo successore, chiede anche nei incontri privati chi preferite, Marco Rubio o J.D. Vance. Sì. Quindi a livello politico Vance è molto più avanti di Rubio. Rubio può essere visto bene a livello istituzionale, però non ha una base popolare come può averlo Vance. Vance interpreta il movimento conservatore, il movimento MAGA, con una sua visione culturale e politica ben più coerente con quel mondo. Per esempio è uno che veramente è contro le guerre, è uno che appoggia anche delle iniziative per aiutare la classe lavoratrice, cosa certo. Che Marco Rubio lo fa in modo molto limitato. Questo comunque c'è un grande asterisco, che è questo, che se il gradimento di Trump è 35% quando si va verso il 2028, improbabile che J.D. Vance possa vincere le elezioni, e quindi potrebbe aspettare 4 anni per riprovare dopo.
0: L'abbiamo citato prima, ma in Italia non se ne parla quasi più della vicenda Epstein, che effetto continua ad avere negli Stati Uniti, proprio come attenzione nel caso, nella vicenda, nell'inchiesta in sé, e poi ovviamente come ricadute e implicazioni rispetto a Trump?
1: Negli ultimi mesi se ne è parlato molto meno, però non va dimenticato che è stato il primo punto di vera rottura tra la base MAGA e soprattutto gli influencer MAGA e qualche membro del congresso, quando hanno visto un Trump che, dopo aver fatto campagna elettorale promettendo trasparenza, parlando dello swamp, della palude da prosciugare, Trump ovviamente ha cercato di bloccare il rilascio di questi file, e invece il congresso ha votato quasi all'unanimità per pubblicarli. Questo ha fatto molto, diciamo che ha aperto un po' le porte ad altre ribellioni contro Trump, seppur limitate, però adesso ci troviamo con Tucker Carlson, Megyn Kelly, cioè personaggi ex televisivi, però che sono seguiti da milioni e milioni di persone su YouTube o altri social, che criticano Trump molto apertamente sulla guerra, su Epstein e su tanti altri punti. Quindi c'è un problema per Trump che nasce in parte proprio da Epstein.
0: Tornando invece al fronte europeo, e anzi più particolarmente quello italiano, Trump attacca di più Meloni in questo momento per questioni anche molto pratiche, di sostanza, perché l'Italia nel contesto dei paesi NATO è quella che insomma è più recalcitrante a spendere per la difesa, e quindi per motivi molto molto pratici, oppure perché Trump nel momento in cui si sente tradito da chi considera amico, diciamo così, ha una reazione anche emotiva più fragorosa?
1: Ma direi la seconda opzione principalmente. Cioè nelle istituzioni americane non c'è la stessa visione di quello che c'è nella testa di Trump. Giorgia Meloni doveva essere un'alleata.
0: Una fan, l'ha definita fan.
1: Quindi non c'è questo odio verso Giorgio Meloni, mentre da Trump appunto va essere stato respinto anche su una richiesta palesemente impossibile, certo, per l'Italia. Questo è dove c'è manca la razionalità. Giorgio Meloni non poteva far partecipare l'Italia alla guerra in Iran, ma come non voleva fare nessun altro, giusto, Regno Unito e magari la Polonia potevano dire di sì. Insomma, su questo lui si offende e quindi attacca dove vuole vendetta politica. Lo fa in ogni caso in cui ha un alleato, anche nel mondo MAGA. Marjorie Taylor Greene è un buon esempio, sì, congressista che era super MAGA, che poi invece quando l'ha criticato su Epstein e sulla guerra lui è impazzito su questo. È una tipica modalità sua. Purtroppo ci vanno i rapporti tra i paesi, ma bisogna ricordare, l'Italia bisogna ricordare che c'è tutto il mondo istituzionale oltre Trump che può avere posizioni diverse sicuramente tra repubblicani e democratici, però non riflette precisamente qual è l'atteggiamento molto molto petty, molto da piccole offese di Donald Trump.
0: Grazie Andrew, buona giornata. Andrew Spannaus, buon lavoro. Spannaus è scrittore, giornalista, vi ricordo ha fondato il portale transatlantico.info, editorialista del Messaggero, autore anche per Radio 24, e ha scritto per Solferino, Rivincita, l'enigma americano spiegato agli europei, ma anche l'America post globale. E torniamo nel contesto italiano e della politica italiana, perché di fatto a casa nostra è già iniziata la campagna elettorale per le prossime elezioni sicuramente 2027, resta da capire se saranno leggermente anticipate alla primavera prossima, si pensa ad aprile, oppure andranno a naturale scadenza della legislatura, dunque l'autunno, l'ottobre 2027. Quello che è certo, nonostante tutte le incognite anche rispetto al sistema con quale legge elettorale voteremo, quello che è certo è che la prossima legislatura dovrà eleggere il nuovo capo dello Stato, il nuovo Presidente della Repubblica, e diamo per scontato che non ci sarà un terzo mandato di Sergio Mattarella. E allora gli italiani stanno già pensando al nome o comunque al profilo che vorrebbero, posto che lo sappiamo il Presidente della Repubblica poi viene eletto dal Parlamento come vuole proprio il nostro sistema parlamentare, però è ovvio che un pensiero è giusto che gli italiani ce l'abbiano. E come? Beh, a questo ci risponde un sondaggio di SVG. Buongiorno a Radio Fonda di SVG, grazie per essere tornato da noi.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, a livello di profilo, ma anche di nomi, giocando in assoluta libertà e possibilità di scelta, gli italiani chi vedrebbero bene al Quirinale?
2: Allora intanto premetto che ovviamente siamo ancora lontani dall'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, per cui è un po' quasi un esercizio questo che abbiamo fatto, però che è stato stimolato dal fatto che si è iniziato anche nel dibattito pubblico e politico a parlare di questo, no? In qualche modo.
0: Ricordiamo, Meloni ha detto i tempi sono maturi per abbattere il tabù di avere un Presidente della Repubblica di centrodestra. Ecco, da lì poi si è aperto.
2: Sì, in effetti lo stimolo era proprio questo. La cosa che è emersa, che è interessante, è che gli italiani vedono proprio la figura del Presidente della Repubblica come una figura molto trasversale, molto bipartisan, unificante in qualche modo, per cui non la maggior parte degli elettori che in qualche modo provengono dal centro-sinistra, dal centro-destra, non punta ad avere un presidente proveniente dalla propria area politica, afferente in qualche modo alla propria area politica, ma piuttosto una figura più bipartisan, più aggregante, diciamo. Per cui non c'è un atteggiamento da tifo. No, okay. Non è, non si, cioè, è come dire, dobbiamo trovare un arbitro, non è che l'arbitro deve essere uno dei nostri o uno dei loro, deve essere una persona più aggregante, no?
0: Okay. Quindi si guarda comunque alla figura del presidente come quello capace di unire e mediare, quindi anche rassicurante, sì, da questo punto di vista.
2: Sì, esatto, è così. Per cui non c'è neanche nell'elettorato di centrodestra, non c'è una ampissima, come dire, spinta per avere un presidente del centrodestra. Cioè, circa la metà, diciamo, degli elettori di centrodestra lo vorrebbe, altra metà invece preferirebbe una figura più così non schierata.
0: E invece, dovendo proprio fare dei nomi, a chi si guarda? Così andiamo anche a concretizzare questi elementi.
2: Beh, allora abbiamo testato una serie di nomi di cui più o meno si è parlato, sì, anche vagamente, sì. E diciamo quello che spicca sicuramente al primo posto è Draghi, Mario Draghi, che viene ritenuto adeguato a diventare capo dello Stato da circa metà degli italiani, e già qui si vede che al primo posto ha una metà di preferenze, quindi neanche lui non ha proprio una come dire un'investitura ampissima da parte dell'opinione pubblica. Non c'è in questo momento una figura, almeno di quelle di cui si parla, che può raccogliere una preferenza così veramente larga tra l'opinione pubblica italiana. Fatto sta che Draghi è una figura meno politicamente schierata, per cui riesce a raccogliere anche una porzione di preferenze più larga, e dopodiché è seguito a distanza, però abbastanza staccati, ci sono Meloni e Bersani. Meloni e Bersani che ottengono un buon risultato, diciamo, se vogliamo dire, però è molto un tipo di preferenza molto schierato, cioè Meloni gran parte è segnalata dai elettori di centrodestra, Bersani invece da quelli di centrosinistra. Okay. Ci sono poi subito dopo due figure che sono anche in qualche modo legate sicuramente chiaramente ai loro rispettivi alle loro rispettive aree politiche, cioè Crosetto e Gentiloni, che però sono un po' più trasversali dal punto di vista del gradimento, nel senso che ottengono anche un certo gradimento anche nel campo avversario, sì, anche se è minore, però insomma leggermente di più, ecco.
0: Interessante. E vedo che avete proposto come nome, che in realtà però non ha ottenuto tutto questo consenso, anche Romano Prodi.
2: Sì, Romano Prodi è basso, ma è perché ormai è una figura ovviamente ritenuta molto prettamente legata al centro-sinistra, per cui gli elettori di centrodestra non lo gradiscono, ecco, non lo vorrebbero come Presidente della Repubblica.
0: E poi c'è anche Casini, che proprio anche per storia politica è stato un po' qui, un po' là.
2: Sì, questo era un po', diciamo, è andato un po' in secondo piano, nel senso che se ne parla poco, poi tanti, anche i più giovani, diciamo, non lo conoscono, per cui diciamo questo deve scontare un po' il fatto di essere rimasto un po' fuori dalle cronache negli ultimi anni, probabilmente, no?
0: Stavo pensando, e poi ti lascio con, su questo pensiero, che è anche una sorta di rivincita di un Draghi che comunque si piazza in modo importante anche come percentuale rispetto a chi viene dopo come primo desiderato come capo dello Stato, pensando che proprio Draghi in qualche modo è rimasto deluso, no, da quei passaggi parlamentari e politici che poi portarono alla conferma e alla richiesta di Mattarella di rimanere, no, come a volte tutto un po' torni.
2: Sì, beh, sicuramente questo in un certo senso potrebbe essere una rivincita, però è tutto da vedere,
0: certo,
2: ovviamente, perché ci sono poi tutte le come dire, le dinamiche politiche che incidono e bisogna vedere, però dal punto di vista personale può essere anche vista così, certo.
0: Certo, è anche un segnale, poi ricordiamo, viene eletto dal Parlamento, non c'è un'elezione diretta del Presidente della Repubblica al momento. Grazie sempre a Rado Fonda di SVG Sondaggio, buona giornata Rado, buon lavoro.
2: Grazie, buona giornata.
0: Allora, vedremo quello che succederà. Intanto già sarà un'estate calda, perché la campagna elettorale di fatto è già iniziata con tutte le incognite che sappiamo dall'una e dall'altra parte degli schieramenti. Qui si aggiunge anche il dibattito sulla legge elettorale. Vedremo, non ci annoieremo anche alla ripresa di stagione del nostro Buongiorno in Blu nel settembre prossimo. Intanto però qua ci fermiamo, ma solo per il momento, perché oggi ultimo mercoledì di questa stagione, ultimo appuntamento anche con il nostro spazio Legalità, e parleremo del fentanyl, perché dopo il furto che c'è stato la settimana scorsa delle famose 20 fialette al 80 fialette in grado di produrre 20.000 dosi di questa potentissima droga che ha determinato un'epidemia di morte negli Stati Uniti, da parte del governo ieri è stato deciso di fare una nuova riunione d'emergenza proprio rispetto al fentanyl, e quindi tra poco ne parleremo con il criminologo Vincenzo Musacchio.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: spazio legalità.
1: E come vi ho anticipato, abbiamo deciso di dedicare lo spazio legalità di oggi all'emergenza fentanyl. Dopo che dall'ospedale israelitico di Roma sono scomparse, sono state sottratte 80 dosi, 80 fialette di fentanyl, corrispondente alla possibilità di realizzare 20.000 dosi di quella che è conosciuta come la droga degli zombie, è scattato l'allarme, tant'è che al di là dell'inchiesta che sta procedendo e sta facendo i suoi passi, proprio ieri c'è stata una nuova riunione d'emergenza a Palazzo Chigi, quindi questa per noi è l'occasione di capire quanto grave sia quello che è successo all'ospedale israelitico di Roma potenzialmente, e poi tornare a fare un punto su che cos'è il fentanyl, quale emergenza rappresenta, se ancora a livello di emergenza nel nostro paese oppure no, e poi dare uno sguardo a quella che viene definita l'epidemia della morte, no, negli Stati Uniti rispetto alla droga degli zombie. E ne parliamo con Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, docente di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato alla RIACS di Newark negli Stati Uniti, direttore scientifico della scuola di legalità Don Peppe Diana di Roma e del Molise. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, ci ricorda che cos'è il fentanyl, di cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando innanzitutto di una categoria farmaceutica, perché parliamo di oppiacei e parliamo di un prodotto che effettivamente viene usato negli ospedali quando, diciamo, siamo di fronte a una fase terminale di una patologia cancerogena, ecco. Però oltre a questa, diciamo, caratteristica, il fentanyl può essere usato anche nel campo degli stupefacenti, sia in quelli naturali che in quelli chimici. I precursori del fentanyl, che sono poi ancora quelli più pericolosi del fentanyl stesso, vengono utilizzati per tagliare le dosi di cocaina e di eroina e quindi moltiplicarne sia gli effetti per quanto riguarda l'intensità della dose, sia per quanto riguarda la quantità.
1: Perché viene definita la droga degli zombie, e come è possibile che abbia, nel giro, se vogliamo, anche di un tempo relativamente ridotto, diventato una vera e propria epidemia negli Stati Uniti?
2: Fondamentalmente perché anche in piccolissime dosi può essere letale per l'essere umano che non è abituato all'uso di oppiacei, quindi il pericolo risiede proprio nel momento in cui vengono preparate le dosi, perché basta un milligrammo in più o in meno per determinare la morte cerebrale di una persona, perché incide soprattutto sui recettori cerebrali, portando a crisi respiratorie o cardiache, quindi alla morte per overdose, che negli Stati Uniti sappiamo benissimo in 3 anni ha cagionato circa 200.000 morti, quindi un qualcosa paragonabile veramente a delle vittime di guerra. E la pericolosità, ripeto, è proprio questa, il fatto che questa droga è conveniente e può moltiplicare, e non di poco, i guadagni da parte delle mafie nel tagliare le sostanze stupefacenti, e ribadisco ancora una volta, non solo quelle naturali ma anche quelle di natura chimica.
1: Ma è ingente come quantitativo quanto è stato sottratto dall'ospedale israelitico, cioè 80 fialette, ci hanno detto, è paragonabile a ci si può produrre 20.000 dosi di fentanyl come droga. È una quantità importante, grave?
2: Allora, qui dobbiamo chiarire subito un equivoco che si è creato. E fondamentalmente il fentanyl, quelle 80 fialette, poi si riducono perché non è una sostanza pura, e quindi viene, successivamente viene lavorata, e da quella sostanza poi si derivano le dosi che sono dosi, diciamo, polverizzate. Da quelle dosi e dai precursori si possono ricavare 20.000 dosi, nel senso che il fentanyl viene diluito, viene tagliato con le dosi di cocaina e di eroina, e se poniamo che avessimo 100 dosi di cocaina e di eroina tagliate col fentanyl, potrebbero diventare sicuramente molto di più, e quindi questo significa che io, se ho 100 dosi e ho le fiale che sono state rubate, posso arrivare a 20.000 dosi, e il pericolo è proprio questo: chi taglierà questa sostanza, come la taglierà, perché quelle 20.000 dosi possono essere ordinarie, nel senso che possono essere immesse nel mercato normalmente senza produrre effetti devastanti, ma se capitano nelle mani sbagliate di persone inesperte che la tagliano in maniera non corretta, possono produrre 20.000 morti. Quindi la pericolosità non è tanto nelle dosi in sé, ma nelle mani di chi sono capitate, perché bisogna capire chi ha realizzato questo furto.
1: Perché la criminalità organizzata, le mafie stanno puntando così tanto sul fentanyl? Cioè, quale guadagno in più di diverso tipo, anche di gestione di logistica, implica e dunque la rende così conveniente?
2: Perché per esempio produrre cocaina ed eroina richiede il controllo di territori immensi, agricoli in Sud America, in Asia, richiede il legame con i coltivatori, i tempi di raccolta che sono lunghi, le rotte di spedizione transoceaniche, quindi c'è tutto un sistema che alle mafie, per le mafie ha un costo. Con il fentanyl, queste e con le droghe sintetiche, quindi non solo con il fentanyl, ma con tutte le droghe di sintesi, non c'è bisogno più di piantagioni, non c'è bisogno più di controllo dei territori, perché non ci sono più territori, e non c'è bisogno più di rotte transoceaniche, perché il fentanyl viene, diciamo così, trasmesso anche attraverso servizio postale, viene trasmesso attraverso i droni, anche attraverso rotte transoceaniche. Ma capiamo benissimo che un conto è trasportare quintali di droga, un conto è trasportare alcune fialette in un astuccio magari di un dentifricio, ecco. Quindi alle mafie questo conviene, tant'è vero che io credo che sia in atto, ma non da adesso, da almeno 5-6 anni sia in atto una metamorfosi del narcotraffico che si sta sempre più spostando verso le sostanze di sintesi e chimiche.
1: Tutto quello che ci sta dicendo è molto interessante, poi come dire fa emergere tante domande. Una è, vorrei fare un passo indietro, come via posta? Cioè il fentanyl mi arriva a casa via posta?
2: Sì, sono stati effettuati anche sequestri in Italia, all'aeroporto di Milano la Guardia di Finanza ha sequestrato dei pacchi postali all'interno dei quali c'erano le fiale di fentanyl, quindi è possibile anche, diciamo, questa ipotesi, no? Che adesso non è più un'ipotesi, perché i sequestri hanno confermato che è possibile anche in questa modalità. Quindi questo ci fa presupporre che bisogna potenziare tutti i servizi, diciamo, di controllo alle dogane. Per esempio, una cosa molto importante, siccome il fentanyl è inodore e quindi non viene rilevato dai cani antidroga, sono necessari assolutamente degli scanner di nuova generazione che sono in grado di rilevare anche queste piccole fiale, che possono, ripeto, facilmente essere confuse con qualsiasi altro tipo di fiala, quindi un controllo non serrato consente che questa sostanza possa arrivare dove deve arrivare in modalità molto più semplice.
1: Però allora io il contatto, definiamolo così, col pusher virtuale come lo conseguo? Nel deep web? Cioè quali sono i canali dove io poi ordino la sostanza?
2: Allora, sicuramente uno dei canali è il dark web, sicuramente il sistema addirittura di pagamento è quello delle criptovalute, la maggior parte degli scambi che riguardano questo tipo di droghe, soprattutto le sintetiche, avviene nel mondo virtuale, quindi nel dark web, ma non sono esclusi neanche, diciamo, i pusher o le piazze di spaccio, perché come abbiamo detto in precedenza il fentanyl serve anche come sostanza per tagliare droga, che è la cocaina e l'eroina, e quindi anche quelle dosi potrebbero essere, diciamo, vendute nelle piazze di spaccio. Addirittura abbiamo visto a Milano la consegna attraverso i droni, quindi uno fa l'ordine sul dark web e un drone porta appunto la dose attraverso un sistema, diciamo, di difficile tracciabilità a chi ha ordinato la sostanza stupefacente. Quindi è tutto in grande evoluzione, il sistema del narcotraffico si sta evolvendo e io mi auguro che in contemporanea anche i sistemi di prevenzione e di repressione si stiano evolvendo perlomeno in pari modalità con quello delle mafie.
1: Ah beh, certo, almeno per garantire un contrasto reale. Ma tornando al discorso che ci diceva, no, del fentanyl utilizzato anche come sostanza che poi va a tagliare le altre droghe, quindi io potrei assumere della cocaina non sapendo che c'è anche il fentanyl dentro, che è tagliato con fentanyl?
2: Non solo si può verificare questo, ma io posso anche constatare un'overdose per cocaina mentre nella realtà è una cocaina tagliata con fentanyl. Ci vogliono analisi di laboratorio molto specifiche per rilevare questa sostanza e la maggior parte dei lavoratori in Italia non è adeguata a questa rilevazione. Quindi benissimo, tra le morti dovute a sostanze come la cocaina e l'eroina potrebbero, vengono normalmente, diciamo, attribuite a queste droghe, mentre nella realtà potrebbero essere attribuibili, se si facessero delle analisi, anche al taglio con il precursore del fentanyl. È cosa che non è esclusa, perché dove sono state fatte queste verifiche, parlo di Milano, di Verona, si è riscontrata la presenza, quindi operazioni di polizia con riscontri oggettivi di tipo di laboratori adeguati a fare queste analisi, si è riscontrato che la cocaina e l'eroina erano, soprattutto l'eroina era tagliata con i precursori del fentanyl.
1: Quindi diciamo è entrata proprio nel mercato anche in modo, come dire, subito, sotto mentite spoglie, quindi questo rende tutto molto più insidioso.
2: Sicuramente sì, io sono convinto che da tempo il fentanyl circoli in Europa, lo confermano anche i sequestri non solo in Italia ma in altri paesi europei, e lo conferma il sequestro di un laboratorio in Lettonia che era in possesso di una quantità enorme di circa 2 kg di sostanza pura di fentanyl, che può causare 2 milioni di morti se venisse immessa nel mercato in maniera sbagliata. Fortunatamente quella sostanza è stata sequestrata, ma questo ci dice che in Europa esistono laboratori che producono le sostanze attraverso i precursori che, ricordo, vengono soprattutto dalla Cina e dall'India.
1: Ecco, volevo arrivare proprio qua. Si sta spostando anche il baricentro del controllo della droga, perché quello che ci diceva lei, no? È ovvio che dover controllare piantagioni sterminate o quasi di coltivazioni di oppio e di sostanze stupefacenti naturali, e poi ovviamente il trasporto di queste, che sono carichi molto importanti e voluminosi, sono facilmente sostituiti da droghe di laboratorio che hanno, come dire, una logistica ed una creazione estremamente più snella, veloce, se vogliamo più discreta. Ma di fronte a tutto questo, quindi, abbiamo uno spostamento del baricentro di chi controlla la droga in Asia, quindi India e Cina, ma dall'altra parte il narcotraffico, mi passa il termine, tradizionale, quello latino e centroamericano, come sta reagendo a questo? Cioè, al vedersi portare via anche volumi di guadagni e di interesse non certo da poco.
2: Ma io penso che non ne subirà un danno, perché comunque cocaina resta sempre la prima droga e la prima fonte di guadagno del mafia, quindi anzi il fentanyl secondo me è un'aggiunta ad incrementare i guadagni, perché io, oltre alle dosi che naturalmente produco di cocaina, posso aumentare quelle dosi tagliandolo col fentanyl, quindi per quanto ci guadagnano di più a mio giudizio le mafie, anche quelle dell'America Latina, tant'è vero che il fentanyl viene tagliato soprattutto in Messico dai cartelli di Sinaloa e Jalisco, quindi hanno anche l'esclusiva di questo sistema, quindi io sono fermamente convinto che le fette di mercato, almeno per quanto riguarda i cartelli narcos latinoamericani, non subiscono alcun danno, anzi in associazione con le altre mafie, tra cui quelle cinesi, quelle turche, quelle russe, possono aumentare notevolmente i loro guadagni, e se li ripartiscono in maniera tranquilla tra di loro, perché ripeto, oggi con questo tipo di mercato, con questi capitali che girano e con questi guadagni, le mafie non si fanno più la guerra ma si accordano.
1: Mamma mia, è veramente impressionante il quadro e lo scenario che ci racconta, e speriamo che da un punto di vista di strumenti securitari, di contrasto, di indagine, ma anche e soprattutto culturali e sanitari, venga veramente fatto tutto quello che è necessario fare rispetto ad una minaccia droga che è sempre proprio più insidiosa, perché vedere anche le immagini che arrivano dagli Stati Uniti, c'è un motivo, no? Se si chiama droga degli zombie, proprio per come poi concia e le persone che ne fanno un utilizzo, beh, insomma, c'è davvero paura, è proprio è mostruoso, io non saprei proprio come altro definirlo. Io sono convinta che tutti più o meno abbiano visto alcune immagini.
2: Guarda, io ho avuto il piacere e il privilegio di poter conoscere la direttrice della DEA, l'ex direttrice della DEA, sì. Anne Milgram, che era, diciamo, è stata, diciamo, tra le principali fautrici di investimenti economici per contrastare il fentanyl negli Stati Uniti durante la presidenza Biden. Avendo avuto contatto con lei, ho potuto chiedergli qual è stato l'errore che loro hanno commesso che ha cagionato appunto quelle morti. E lei mi disse l'errore più grave che gli Stati Uniti hanno commesso è stato quello di sottovalutare il problema. Ecco, io spero che in Europa non si faccia lo stesso errore.
1: Ce l'auguriamo veramente. Grazie sempre, professore. Buona giornata a Vincenzo Musacchio, che ovviamente è tra i massimi esperti di questa materia in Italia, criminologo forense, giurista, insegna strategie di contrasto alla criminalità organizzata al RIACS di New York ed è direttore scientifico della Scuola di Legalità Don Pepe Diana di Roma e del Molise.

0: dell'autorità garante della concorrenza del mercato, quella che conosciamo meglio come antitrust, alla giungla delle recensioni online. Di cosa stiamo parlando? L'antitrust ha pubblicato uno schema di linee guida che poi sarà effettivo dal 15 luglio, e questo, diciamo, interregno serve anche per recepire commenti, indicazioni dei diversi soggetti interessati. Ma insomma, l'antitrust ha posto un principio, ovvero: se tu vuoi rilasciare, scrivere una recensione online, tanti diversi chat e anche motori che ci sono in questo senso, bene, ma perlomeno serve uno scontrino, cioè serve un documento che attesti che tu in quel locale ci sei stato veramente, hai consumato veramente. Questo perché lo sappiamo benissimo, credo che tutti abbiamo avuto la prova e comprova che a volte le recensioni sono false, o nel favorire o nel, il caso che ritorna con maggiore frequenza, nel demolire un locale, un bar, un pub, un ristorante, un agriturismo. Buongiorno a Roberto Calugi, direttore generale di Fipeconf Commercio, la federazione di imprese leader in Italia nella ristorazione. Ben trovato.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, l'abbiamo detto, cosa dell'antitrust, sono delle linee guida, quindi il documento è in corso di anche elaborazione e ridefinizione e vede come meta quella del 15 luglio, dopodiché queste linee guida diventeranno qualcosa di più certo da dover adottare. Come principio, siete d'accordo? Cioè, della serie, oh, finalmente si fa qualcosa?
1: Beh, non solo siamo d'accordo sul principio, siamo stati fra i promotori di questa normativa, nel senso che queste linee guida non nascono, come si dice in inglese, out of the blue, cioè d'improvviso, nascono perché c'è una normativa che è stata la legge dell'11 marzo del 2026, la 34, senza entrare nei tecnicismi, però è la prima volta che si fa qualcosa per contrastare le recensioni false. Ecco, su questo punto è importante mettere già un puntino sulle i, nel senso che noi non siamo contro le recensioni, anzi, le recensioni sono importantissime, siamo contro le recensioni false, contro quel souk, quel bazar che si trova su internet. Basta scrivere acquisto recensioni false sul motore di ricerca e lei trova le più divertenti combo possibili di recensioni false, ovviamente, e questo ovviamente è distorsione del mercato, è distorsione della concorrenza ed è un qualcosa che danneggia i consumatori innanzitutto, che sono, diciamo, la mercé di giudizi non veritieri, e poi danneggia anche gli imprenditori corretti, no? E quindi noi siamo per la concorrenza leale, non siamo per diciamo l'alterazione attraverso mezzi più o meno furbeschi della concorrenza e di chi si comporta correttamente.
0: Certo, anche perché la concorrenza leale non solo è a vantaggio di tutti gli operatori onesti, ma anche proprio dei consumatori, perché è ovvio che se io sono inondata da messaggi, da recensioni negative, è ovvio che di per sé non sceglierò quel locale, no? Dove poter andare, perché mi faccio la convinzione che non ne valga la pena, per una questione di qualità, per una questione anche economica, e invece casomai e mi viene così tolta, vengo ingannata e mi si toglie la possibilità invece casomai di un locale che ha un servizio assolutamente di qualità. Cioè, dobbiamo renderci conto che questo non è soltanto a tutela degli operatori, ma è a tutela anche dei consumatori, per poter operare una scelta il più obiettiva possibile, perché sempre più

0: impattano per circa, possono impattare per circa il 30% del fatturato di un'attività legata al turismo. Questo significa che decidono la vita e la morte di un ristorante, ad esempio, ma possono, ma in termini concreti, stante che il fatturato della ristorazione solo in Italia oggi è circa di 100 miliardi di euro, questo significa che le recensioni influenzano fino a 30 miliardi di euro di consumi. Per questo il tema è così rilevante e se ne sta occupando anche l'Authority, perché letteralmente sposta abitudini di consumo da un esercizio all'altro. Nulla di male se questo avviene sulla base della qualità del prodotto, del servizio, dell'accoglienza, ed è tutto evidente che se invece questo accade sulla base di giudizi falsi che si trovano su internet è sbagliato. Per questo lei ha perfettamente ragione a dire che a tutela dei consumatori, a tutela degli imprenditori. Io ci aggiungo una terza dimensione che forse nei nostri amici delle piattaforme a volte non comprendono: a tutela della stessa credibilità delle piattaforme, perché se su una piattaforma io trovo tantissime recensioni che sono palesemente non attendibili, è evidente che quella piattaforma perde di credibilità e quindi perde anche di attrattività.
1: Quindi comunque possiamo augurarci che, visto che stiamo parlando del 15 luglio, sarà un'estate più onesta e più disciplinata da un punto di vista delle recensioni?
0: Diciamo, per una volta tanto il nostro paese ha fatto, è stato, come dire, antesignano in Europa, o comunque nella legislazione anche internazionale, perché ci risulta che questa è la legislazione più avanzata che c'è sul tema della lotta alle recensioni false. Non è ancora quello che avremmo voluto, però sicuramente è un passo in avanti. Per dirgliela molto più semplicemente, io non credo che le recensioni false spariranno, però certamente questo è un primo muro, un primo freno a un fenomeno che va assolutamente debellato. Consideri che grazie a questa normativa per la prima volta uno può rilasciare una recensione entro 30 giorni, sembrava una sciocchezza, ma oggi a volte si potrà rilasciare entro un anno. Va in qualche maniera sottolineata la veridicità di questa recensione. Sono passaggi non banali, importanti, è bene che siano stati introdotti, e poi ovviamente, come sempre, non è la norma che disciplina l'etica, sta un po' a tutti noi quando scriviamo una recensione online di ricordarsi che dietro quella recensione, magari anche dietro a un piatto sbagliato in buona fede, perché ogni anno da noi si consumano 10 miliardi di piatti, letteralmente, un piatto sbagliato ci può stare, ricordiamoci che dietro quel piatto c'è una famiglia, c'è una storia, ci sono dei lavoratori, e magari una giornata storta può capitare a tutti.
1: Grazie direttore, buona giornata Roberto Calugi.
0: Grazie a voi e ai suoi radioascoltatori.
1: Grazie ancora. Roberto Calugi è direttore generale di FIPE Confcommercio. Siamo ai saluti anche per oggi. Vi ricordo tutte le voci, le interviste che avete sentito questa mattina, potete riascoltarle con l'app Play 2000. Io vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Davide ed è in regia, e vi do appuntamento alle 7 domani puntuali su Simbu 2000.

0: compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto, Giacomo.
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
5: TV 2000, dalla

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno colpito nella notte più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa. Colpite basi americane in Bahrain e Kuwait. Medio Oriente, attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City, provocata la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Vertice NATO ad Ankara, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. La presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti con il presidente Trump sono cordiali. Ieri Trump aveva ribadito: mi piace, ma non mi ha aiutato. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di un'altra donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo. Un attacco missilistico ha colpito a Kharkiv e lì sono morte 2 persone. Venezuela è salito a 3.685 morti e 16.740 feriti, il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Le persone tratte in salvo sono 6.462, 17.900 risultano senza casa. Maxi operazione contro la pedopornografia online, con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone le arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Truffa ed evasione fiscale, reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. E infine ordinanza del Comune di Milano che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche della giornata di caldo estremo, dalle 12.30 alle 16. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali. Interviste in primo piano, oggi siamo con il sindaco di Urbisaglia, Riccardo Natalini, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Parliamo di teatro antico perché insomma d'estate è immancabile l'appuntamento con l'anfiteatro romano di Urbisaglia, questo luogo speciale veramente, per chi non c'è mai stato noi invitiamo a farlo, tanto più in questo momento, in questo periodo che iniziano gli spettacoli del Tao e non solo.
1: Esatto, è proprio così, dico, per noi l'estate ad Urbisaglia comincia quando si riaccendono un pochettino le luci del nostro anfiteatro romano, è sempre un appuntamento speciale e particolare, quindi tentare la nuova stagione del Tao, del teatro antico, perché poi non stiamo parlando di una rassegna teatrale, stiamo anche parlando di un luogo straordinario che da 2000 anni continua a raccontare storie, a far emozionare le persone. Quest'anno siamo arrivati alla 37esima edizione e dal 9 luglio all'8 agosto vivremo per il Tao quattro serate davvero speciali, sempre alle 21.30 all'anfiteatro. Apriremo il 9 luglio, quindi domani, con Sette a Tebe, diretto da Vacis, spettacolo molto intenso, attuale, con un cast molto giovane, Poem. Il 21 luglio arriverà Paolo Cevoli con Figli di Troia, che sicuramente saprà farci sorridere e riflettere allo stesso tempo. Il 28 luglio sarà la volta delle Baccanti di Euripide, mentre l'8 agosto chiuderemo con Pamela Villoresi e Giulio Corso in Elettra 1944, uno spettacolo sicuramente che porta il mito dentro una pagina della nostra storia più recente, ecco.
0: Questo per quanto riguarda il Tao, quando parliamo di Tao diciamo teatri antichi uniti, fa parte ormai di questo circuito Urbisaglia regionale, tanti siti, però lo diciamo come al solito, questo è il più grande e il più bello.
1: Esatto, è proprio così. Quello che mi piace ricordare è che chi viene ad Urbisaglia non assiste soltanto ad uno spettacolo, perché poi vive un'esperienza. Infatti entrare dentro l'anfiteatro romano, respirare storia e lasciarsi avvolgere da questa atmosfera d'estate sarà ancora più bello e significativo grazie al Dinner Tao, perché organizziamo anche delle cene con i migliori ristoranti, con le migliori attività del luogo, dove i nostri visitatori e i nostri spettatori potranno gustare anche i sapori del nostro territorio prima che si alzi il sipario. Quindi questa è un'altra cosa che mi piaceva sottolineare e ringraziare tutte le attività che fanno parte quest'anno del Dinner Tao.
0: Mangiare proprio davanti all'anfiteatro romano è sicuramente una situazione molto particolare, emozionante.
1: Assolutamente, significa poi valorizzare il nostro patrimonio, creare occasioni di incontro e far conoscere Urbisaglia sempre di più ad un pubblico più ampio. Non a caso quest'anno il Tao è una parte del programma del nostro cartellone, perché in collaborazione con la Direzione Regionale dei Musei, il Parco Archeologico di Urbisalvia e Play Marche abbiamo costruito un'estate ancora più ricca di appuntamenti. Posso anticipare tre eventi che saranno di grande livello, uno con Valerio Aprea, un altro con Federico Buffa, due protagonisti della scena culturale italiana che porteranno ad Urbisaglia spettacoli capaci di coinvolgere pubblici diversi. Accanto a loro ci sarà anche un appuntamento musicale con Zane the Clouds, produttore milanese della scena contemporanea che si distingue, ecco, per un approccio fortemente sperimentale tra jazz, elettronica e ambient.
0: Questo peraltro venerdì prossimo, quindi tra due giorni.
1: Esatto.
0: Ci piace sottolineare anche l'importanza di livello turistico che ha quest'area.
1: Nel mese scorso ancora diciamo non ho preso diciamo gli ultimi numeri, ma sono veramente notevoli, sia all'anfiteatro, grazie anche a un pacchetto scuole, grazie anche comunque a quello che si sta facendo con gli istituti scolastici durante l'anno e con i turisti. Poi abbiamo diciamo il borgo medievale, quindi anche molti ingressi per quello che riguarda la parte centrale del borgo storico, tanti numeri che vanno che vanno ancora aumentati, perché poi Urbisaglia deve arrivare ad un livello turistico molto più ampio. Secondo me ci stiamo lavorando, a breve uscirà il nuovo sito del comune di Urbisaglia, uscirà la nuova identità visiva del comune di Urbisaglia, uscirà un'immagine completamente nuova del nostro borgo che stiamo scrivendo.
0: Beh, peraltro è un sito archeologico in evoluzione, perché noi abbiamo parlato proprio di recente della campagna di scavi che va avanti ormai da tanti anni con l'Università di Macerata.
1: È proprio così. Poi la bellezza di questi scavi è, oltre ai ritrovamenti, è la parte e di ragazzi che ogni estate sono in continuo aumento presso i nostri siti.
0: Invitiamo tutti all'Anfiteatro Romano di Urbisaglia, a cominciare da domani, giovedì 9 luglio, in scena 7 a Tebe, Un terribile amore per la guerra, regia di Gabriele Vacis. È una serata speciale che si può vivere in questo luogo straordinario.
1: Sì, effettivamente così. L'invito quindi è molto semplice. Venite a vivere ad Urbisaglia. Sono convinto che il fascino del nostro anfiteatro romano, insieme alla qualità degli spettacoli e alla bellezza del nostro territorio, saprà regalarvi sicuramente un'esperienza che porterete con voi.
0: Un saluto al sindaco di Urbisaglia, Riccardo Natalini, a presto.
1: Grazie mille, gentilissimi, un saluto a tutti.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti.

0: seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Buon estate 2026 torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net. Sabato 11 luglio Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
1: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
15: E benvenuti, buongiorno. Eccoci a una nuova puntata di Eventi di Marca qui su Radio Nuova Macerata. Vi portiamo, come sempre, alla scoperta del meglio che il nostro territorio ha da offrire. Mettetevi comodi perché la settimana che va dall'8 al 15 luglio è un'esplosione assoluta di musica, teatro, festival e buon cibo tra la costa e i nostri amati borghi dell'entroterra. Partiamo subito da capoluogo. Se pensate che lo sferisterio si accenda solo a fine mese, vi sbagliate di grosso. Proprio in questi giorni c'è grandissima attesa per il passaggio in TV su Rai 1 delle serate finali di Musicultura, l'evento che trasforma Macerata nel centro della canzone d'autore italiana. Ma a Macerata non ci si ferma qui. Da domani fino a domenica 12 luglio prende il via la rassegna Buon Estate. Il teatro e le arti performative invadono una location da favola, Palazzo Bonaccorsi. E qui c'è subito una chicca per i più curiosi. Mercoledì 8 luglio, nella spettacolare Sala dell'Eneide, andrà in scena la performance di danza contemporanea Dedica di Sara Sguotti. Informazione utile: i posti all'interno della sala sono limitatissimi per motivi di spazio e tutela degli affreschi. Quindi muovetevi e prenotate tramite l'AMAT. Giovedì 9 invece spazio ai bambini nel cortile del palazzo con il teatro di figura e le storie di Il Mangia Fiabe. Domenica 12 imperdibile Cesare Catà con la sua Odissea Jukebox, una lezione spettacolo pop e interattiva sul mito omerico. Ma allarghiamo i nostri orizzonti e spostiamoci verso il mare perché la provincia si accende sotto le stelle dell'estate. Se siete amanti del rock progressivo, prendete l'agenda e segnatevi mercoledì 8 luglio, ancora una volta. All'Arena Beniamino Gigli di Porto Recanate arrivano niente meno che i Jethro Tull, la leggendaria band guidata dal mitico Ian Anderson, fa tappa nelle Marche con il suo Curiosity Tour. Sentire quel flauto traverso due passi dal mare Adriatico sarà un'esperienza da brividi. I biglietti stanno volando, quindi controllate i circuiti online se volete assicurarvi gli ultimi posti in platea. Sempre sulla costa, dal 7 al 14 luglio c'è Civitanova Smile, il festival del sorriso e della comicità popolare che riempirà le piazze di Civitanova Marche. Curiosità: Il teatro dialettale marchigiano non è solo risate, è una vera e propria macchina del tempo culturale che fotografa i vizi e le virtù del nostro territorio con un'ironia unica e tagliente. Se invece cercate un po' di fresco e l'atmosfera autentica dei nostri borghi dell'entroterra, abbiamo tre tappe caldissime per il fine settimana. Da mercoledì 8, domenica 12 luglio a Montecosaro tornano a spigolare le griglie con bracieri in testa, un trionfo di carne locale, arrosticini e birra artigianale per 5 serate di pura convivialità e musica live. Salendo verso i Sibillini, per gli amanti del cinema sotto le stelle, vi segnalo che a Ussita prosegue la sesta edizione di Croc, una specie di cinema. È una rassegna all'aperto organizzata dall'associazione Casa per riportare la socialità e la cultura nei territori feriti dal sisma. Guardare un film circondati dalle vette dei Monti Sibillini è una magia indescrivibile. Portatevi una felpa pesante perché la sola sera l'aria si fa frizzante. Infine, per tutta la settimana e per tutto il mese di luglio, continua l'iniziativa Salute in Cammino in vari comuni della provincia. Si tratta di passeggiate ed escursioni serali guidate, adatte a tutti e a tutte per riscoprire il benessere del movimento e le bellezze paesaggistiche.
0: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: libro.
1: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno un nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiano.
2: Radio Nuova in rete.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico. Le forze degli Stati Uniti hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Colpite basi americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente Trump ha confermato che la fine del cessate il fuoco nella conferenza stampa con il segretario della NATO Rutte ad Ankara, definendo l'Iran un paese malato e bugiardo. E sempre ad Ankara con il segretario della NATO Rutte, Trump ha ribadito di essere stato deluso dalla posizione degli alleati nella guerra contro l'Iran. Noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO dalla Russia, in cambio siamo stati trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo. E infine ha detto: con la Spagna chiusi i rapporti commerciali è un caso senza speranza. Intanto ad Ankara la Premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno italiano a fianco di Kiev e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. La Presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti con il Presidente Trump sono cordiali. Ieri il Presidente americano aveva ribadito: mi piace ma non mi ha aiutato. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte i droni russi hanno colpito un'auto, un minibus e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di un'altra donna. Un attacco missilistico ha colpito un edificio a Kharkiv. Il bilancio delle vittime è di 2 morti. Veniamo in Italia. Max operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici. In Italia inizia oggi la terza ondata di caldo africano dell'anno. Secondo il sito milmeteo.it sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi ad Oristano, 39 in Puglia e Toscana. L'OMS avverte: altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Ordinanza del Comune di Milano che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche della giornata di caldo estremo, dalle 12.30 alle 16. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Buon estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio, nella suggestiva cornice di Palazzo Buonaccorsi, arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21.15, Palazzo Buonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 230735 e amatmarche.net.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio, Nazareno.

0: arrivati anche oggi, chi c'è con noi oggi? Romolo, eccolo qui, ciao Romolo.
1: Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori, a te e a tutto lo staff di Radio Nova.
0: Perfetto, hai detto delle cose tutte.
1: Pure il caldo salutiamo pure quello.
0: Ma certo.
1: Senti, oggi io vorrei parlare di un argomento particolare di cui così nei giorni scorsi si sono occupati quasi tutte le testate, sia scritte che televisive, radiofoniche, eccetera, cioè dello scisma delle Fevriani e della relativa scomunica. Perché è un tema che secondo me va chiarito. In alcune testate si è fatta un po' confusione, in altre si è cercato quasi di politicizzare l'evento, in altre ancora ha voluto adombrare un atteggiamento del Papa e quindi della Chiesa centrale e universale troppo spostata in avanti, che abbandona la tradizione per imboccare qualche strada nuova. Però tutto questo secondo me va ridimensionato, riportato nell'alveo di quella che è la realtà, perché prima di tutto lo scisma Lefebvre, di coloro che seguono Marcel Lefebvre, che è morto comunque, perlomeno seguono quelle che sono le indicazioni della comunità che lui aveva fondato, sono poche migliaia di persone, alcune decine di migliaia, non è che siano milioni o miliardi di persone come la Chiesa universale. Questa è la prima cosa. Però c'è dietro, ci sono alcuni movimenti, alcune cose che lasciano pensare e che probabilmente hanno come obiettivo quello di indebolire o presentare la figura dell'attuale pontefice in maniera anomala.
0: Ecco, quindi ecco, tu ci fai un po' vedere questo che forse bisogna un po' guardarlo.
1: Ecco, io ci provo, intanto direi di partire così dall'ABC, cioè che cos'è uno scisma. Lo scisma non è solo, anche se per antonomasia quando si usa la parola scisma si pensa alla Chiesa, scisma è una parola che indica una frattura all'interno di un'associazione di qualsiasi tipo, può essere un'associazione politica, civile, laica, eccetera. Quando una frangia, una parte, minoranza o maggioranza, non è detto questo, si stacca da quello che è il regolamento generale di quell'associazione, si parla di scisma, tanto più all'interno della Chiesa, soprattutto della Chiesa cattolica, perché la Chiesa cattolica si caratterizza perché attribuisce la guida al Papa e al collegio cardinalizio, il cosiddetto conclave, e quindi distaccarsi da quelle che sono le indicazioni, soprattutto quelle dogmatiche, comporta una lacerazione. Non a caso Leone XIV, 2-3 giorni prima che i seguaci Lefebvre procedessero alle ordinazioni episcopali, che erano state vietate in modo assoluto e chiaro dal pontefice, ha supplicato direi quasi, di non lacerare la veste di Cristo.
0: Questo sarebbe una buona cosa, spero io almeno.
1: Aveva detto questo perché ovviamente voleva dire di non portare uno strappo a quella che è la Chiesa universale, perché quando la Chiesa perde qualcuno dei suoi fedeli, ovviamente provoca in ognuno dei cristiani battezzati che appartengono a quella Chiesa una lacerazione. Sicuramente è come in una famiglia: se ci sono 5, 6, 7 fratelli o anche 1, 2, se uno dei 2 o dei 3 fratelli si allontana e prende le distanze dagli altri, bene o male la lacerazione esiste. tanto più esiste all'interno della Chiesa, dove che segue il Vangelo, e il Vangelo sappiamo che una delle prime indicazioni che dà è quella dell'amore per il prossimo, anzi l'amore per Dio e l'amore per il prossimo sono le due fondamenta importanti di tutta la costruzione.
0: Beh, questo se uno è attento si capisce, no? Cioè, sono le cose che fanno camminare tutti quanti.
1: Esatto, quindi quando qualcuno si distacca, un fratello si distacca, è chiaro che c'è una lacerazione. Il Papa ha usato questa figura della lacerazione della tunica di Cristo, però è reale, nonostante che poi questa comunità, adesso noi il nome esatto si tratta della Fraternità Sacerdotale San Pio X, questo è il nome esatto, che era stata fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, insomma negli anni 70, e che ha la sede principale ad Econ, in Svizzera. Econ è una cittadina che fa parte della diocesi di Friburgo. Già in passato, soprattutto quando Lefebvre decise di mettere in piedi questa fraternità, ci sono stati forti dissapori con la Chiesa e si era arrivati già alla scomunica sotto Giovanni Paolo II. Paolo VI aveva sospeso Marcel Lefebvre De Vinis, poi Benedetto XVI aveva sospeso questa scomunica, chiedendo però alla comunità stessa di rientrare, di allinearsi a quelle che sono le indicazioni del Papa, di riconoscere il Papa, eccetera eccetera. Ora con Francesco, poi ora con Leone XIV, questa frattura è tornata, diciamo, ad essere totale, perché come sappiamo il 1° luglio scorso il moderatore generale, il primo, diciamo, successore delle Febbre, e un vescovo suo coadiutore hanno nominato altri 4 vescovi, ben altri 4, quindi c'è stata, diciamo, una volontà, una determinazione assoluta di calpestare quelli che erano stati gli inviti della Santa Sede a soprassedere, a non lacerare ulteriormente la situazione.
0: Senti, quello che tu dicevi prima, poco fa, è molto importante. C'è stato, come hai detto prima, un momento in cui si cercava di, ma vabbè, tanto quello non va, lasciamo così, cioè si è un po' mandata la cosa come cosa piccola, ecco. E adesso invece, come tu dici, però forse qualche cosa bisogna riprenderla. Ecco, questo se ho capito bene, ecco.
1: Allora, questa fraternità di Lefebvre rappresenterà al massimo 80-100.000 persone, per lo più
0: appunto.
1: Ecco, non è che sia un grande scisma,
0: appunto.
1: Ecco, però è stata strumentalizzata, probabilmente viene strumentalizzata da quelli che sono i nemici della Chiesa, chiamiamoli così, proprio chiaramente, abertis verbis, come si diceva una volta, perché fa comodo per diminuire oppure sminuire la figura dell'attuale pontefice, anche di quello precedente, senza dimenticando che anche Benedetto XVI, nonostante avesse sospeso questa scomunica, aveva invitato chiarissimamente la fraternità di San Pio X ad essere coerente con quella che è l'ortodossia, e soprattutto che qualsiasi comunità che dice di essere cattolica praticante deve obbedire al Papa, chiaramente.
0: Ecco, questo è importante, questo è importante.
1: Ma no, non è che gli deve obbedire ciecamente. Cioè il Papa e il Conclave prendono decisioni tramite il Concilio, e questo è stato uno dei motivi fondamentali per cui la fraternità ha preso a motivo del distacco da Roma il fatto che fin dall'inizio non riconosce la validità del Concilio Vaticano II, perché secondo loro è troppo innovativo e ha approvato documenti che a loro non stanno bene e che secondo loro vanno a inficiare quella che è l'attività apostolica e missionaria della Chiesa. Ma questo qui è un po' una specie, un giochetto delle tre carte napoletane, perché lo stesso Marcel Lefebvre aveva partecipato al Concilio Vaticano II e al termine del Vaticano II aveva sottoscritto anche lui i documenti finali, quelli che poi immediatamente dopo ha contestato. Allora è evidente che oltre c'è una questione puramente dottrinale di orientamento della Chiesa, di attività apostolica e missionaria della Chiesa, c'è qualcosa di molto più umano, secondo me. Ecco, questo è quello che c'è alla base di tutto. Poi forse c'è da considerare la questione che è nata in Svizzera, che a suo tempo, insieme alla Germania, aveva vissuto in prima persona lo scisma dei luterani, quello sì, perché la Chiesa è stata attraversata più volte da diversi scismi. Il più importante fu quello tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, quello di Costantinopoli del 1054, poi c'è stato lo scisma all'interno della Chiesa d'Occidente, fra il Papa residente a Roma e il Papa residente in Francia, ad Avignone, poi c'è stato appunto lo scisma dei luterani e poi anche lo scisma degli anglicani. Questi sono stati scismi veri che hanno coinvolto milioni e milioni di fedeli.
0: Certo.
1: Quindi questo qui, lo scisma della fraternità sacerdotale di Pio X, a confronto è qualcosa di veramente riduttivo.
0: Sì, questo che tu stai dicendo è molto interessante, perché tu c'hai anni forse più o meno con me, insomma. Comunque noi abbiamo visto questa cosa, io perlomeno, io stavo a Roma, poi stavo a Roma a studiare in quegli anni più forti che sono stati e che volevano mettere fuori questo, quell'altro, meno, eccetera, eccetera. È stata una cosa veramente drammatica questa, che era veramente ha buttato la Chiesa in una situazione molto, molto difficile. Ecco, quindi,
1: allora, visto che tu l'hai vissuto in prima persona,
0: stavo proprio lì, esatto.
1: Ecco, allora cosa si diceva a Roma? Come veniva presa?
0: Purtroppo a Roma quelli più grandi piangevano, perché chi più a Dio lo amava piangevano a questo sguardo. Invece quei più giovani facevano più casino e appunto hanno fatto quello che è successo. Ecco, questa è la realtà, la situazione.
1: Ho capito. E questa, abbiamo ricostruito un po' l'ambiente, l'ambientazione della nascita, però certo, quando c'è qualcosa di nuovo è chiaro che ci stanno i pro e i contro da una parte e dall'altra, però bisogna ridurre secondo me le questioni a quelle che sono nella realtà, e questi qui delle febbre sono molto legati a una Chiesa, addirittura loro celebrano la messa secondo il rito previsto dal Concilio di Trento, quindi parliamo della fine del 1500, insomma, quando ho la messa totalmente in latino con il prete che resta di spalle verso il popolo di Dio, ci segue la messa, ma da ragazzini io me lo ricordo, si celebrava fino all'età del Concilio Vaticano II, fino agli anni 70, il prete era girato rispetto ai fedeli, celebrava sull'altare in alto, vestito con, cioè, i paramenti sacri molto ricchi, addirittura alcuni celebravano con i guanti, cioè tutta una serie di così figurazioni liturgiche particolari che volevano esaltare quella che è la figura del sacerdote, che deve essere assolutamente preminente, che quello che dice lui deve essere diciamo oro colato, il Deus ex machina. È vero, il sacerdote è una figura importantissima, è un ministro di Dio, sostanzialmente è quello che ci porta e ci dirige e ci aiuta a comprendere meglio la parola e quindi a metterla in pratica. È la figura del sacerdote, è veramente importante. Il Vangelo di oggi ci dice del Signore che nomina i dodici proprio oggi, il Vangelo di oggi, e li manda perché la messa è tanta e invece i lavoratori sono pochi per questa messa. E quindi i sacerdoti sono proprio i lavoratori che vanno nella messa. Però è anche vero che la Chiesa si chiama Ecclesia, che in latino significa comunione. No? Sì. E quindi il sacerdote è il primo inter pares,
0: esatto.
1: Anche se è stato scelto da Dio con la vocazione, è stato ordinato solo per far quello, tutto quello che volete, però il popolo di Dio è composto da tutti, non solo da sacerdoti, vescovi, diaconi, papi e cardinali.
0: Questo
1: sono tutti battezzati, tutti battezzati, che a loro volta hanno il dovere di essere missionari pure loro. E ogni battezzato deve preoccuparsi anche della salute spirituale, non solo quella fisica, la salute spirituale dei suoi fratelli che errano, che sbagliano.
0: Certo. No, questo è vero. Vedi, in questo vicenda che tu dici è interessante, perché alcune cose sono state bene, fatte bene, però poi si va sempre un po' troppo in là, ecco.
1: Esatto, perché dopo lì entra il personalismo, quello che tante volte nessuno di noi può giudicare gli altri, perché tutti noi siamo peccatori in ugual modo. L'essenza di ogni peccato è che quando tu fai un'azione non fai qualcosa che è contrario, fai qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. Lo so, è normale dire o giudicare e dire, per esempio, che chi compie un omicidio, no, è più peccatore di quello che ruba. Cioè, dal punto di vista umano è così, però dal punto di vista teologico non è così. Il peccato è uguale, perché non è l'azione che compi che è peccato, ma il fatto che tu in quel momento fai qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. E quindi, no, il peccato consiste, perché è peccato? Perché facendo qualcosa che è contrario alla volontà di Dio, tu ti fai uguale a Dio o addirittura ti ritieni superiore a Lui, perché fai qualcosa che Lui ti ha vietato.
0: Sì.
1: Dopo, che sia rubare o uccidere, è un altro paio di maniche. Quello può essere più grave dal punto di vista umano. Dal punto di vista teologico, la natura del peccato è identica, sia per chi uccide, sia per chi ruba, sia per chi tradisce il coniuge, sia per chi fa maldicenze, sia per chi, eccetera, il decalogo, che si può, diciamo, calpestare in tanti modi. Così è un po' anche per loro, questi scismatici. Loro, compiendo queste azioni espressamente vietate, si sono fatti un po' più grandi del Papa, diciamo così, nel senso che hanno deciso di calpestare quella che era l'indicazione del Papa e della Chiesa in generale, perché il Papa, perché ha vietato a loro di nominare noi quattro nuovi vescovi, mica per il piacere di mettersi in contrapposizione con loro, ma perché nasce da quelle che sono le decisioni di tutti i concili precedenti, compreso l'ultimo, il Concilio Vaticano II, dove al Papa e al Collegio Cardinalizio vengono attribuiti poteri chiari, evidenti, che tutti sono tenuti a rispettare.
0: Certo, se no non si capisce più niente. Certo, infatto. Allora ci fermiamo un attimo, andiamo con la pubblicità e poi torniamo ancora.
2: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
3: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
5: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
4: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora, torniamo alla Romolo che ci sta facendo una cosa molto molto interessante, perché attenzione che tutte queste cose adesso non si sentono fortissimo, ma ogni tanto escono fuori e allora si deve vedere che cosa è buono e che cosa non è buono, vero?
1: Ma è che se, cioè, uno scema ovviamente non è cosa buona.
0: Appunto, ecco.
1: Anche perché così dal punto di vista del diritto canonico lo scisma viene definito un delitto, un delitto nel senso è un termine giuridico ovviamente, che però comporta la scomunica ipso facto. Infatti sono in corso nella scomunica sia i due vescovi consacranti sia i quattro vescovi consacrati, e poi viene specificato nel documento di scomunica che vengono da considerare scomunicati, sono da considerare scomunicati anche tutti coloro che si sono associati, sottoscrivendo e mettendo la propria firma, alla fraternità Pio X, mentre non sono scomunicati i fedeli che partecipano alle messe da loro celebrate o alle altre liturgie, non sapendo quello che fanno, non sapendo che quelli appartengono alla fraternità di San Pio X. E il Vaticano, tramite la congregazione appunto per la dottrina della fede, che è quella, diciamo, che ratifica alla scomunica, dice testualmente che bisogna concedere, e in tal senso ha inviato un documento a tutti i vescovi e tutte le diocesi del mondo, che se c'è qualcuno della comunità della fraternità sacerdotale Pio X che desidera tornare nell'ambito della Chiesa, no, pendendosi e dicendo di rinunciare esplicitamente, mettendo per scritto una rinuncia esplicita, vanno riaccolti. Questa è praticamente la strada che viene imboccata dalla Chiesa universale, come sempre, un po' del resto come ci ha insegnato lo stesso Signore nel Vangelo con la parabola della pecorella smarrita. In questo gregge di 100 pecore il Signore parte, dice vado a trovare la pecora smarrita, quelle altre 99 che sono fedeli, aspettano il mio ritorno. E questo è quello, è l'insegnamento che ci viene dato, perché la scomunica è ovvio, è implicita per chi diciamo si adopera per lo scisma, però allo stesso tempo il Signore ci ha insegnato la misericordia, a patto che ci sia un pentimento effettivo. Sempre il Vangelo ci ricorda la questione della donna peccatrice, e il Signore alla fine, quando tutti vanno via e non la lapidano, dice a questa donna: ti sono rimessi i tuoi peccati, vai e non peccare più. Cioè, la soluzione gliela dà, la libera dai peccati precedenti, però chiede anche che non pecchi più. Questo vale anche, ovviamente, per chi viene scomunicato. Se lui recede e vuole tornare nell'ambito della Chiesa, è ovvio che ci debba essere questa porta aperta, che è il Signore stesso, è un po' quello che ha fatto il Signore per noi. Il Signore che si è spogliato della sua divinità per arrivare a patire e a morire sulla croce per la nostra salvezza è il massimo dell'esempio della misericordia. Lo stesso deve fare la Chiesa con questi fratelli, diciamo.
0: Ecco, questo che stai dicendo è molto importante, perché qualche volta qualcuno che pensa di essere dice: ma quello lì, guarda, buttatelo via, quello non capisce niente, quello non può andare col Signore, con Dio. Insomma, queste cose sono cose stupide, di una stupidità enorme. Magari potrebbe invece pregare per quella povera persona, ecco.
1: Quello sicuro, infatti. Poi magari a questo ci arrivo fra un po', perché prima vorrei completare un po' il discorso che riguarda lo scisma e fare una specie di excursus anche sugli altri scismi che hanno preceduto questo qui, perché questo, diciamo, numericamente parlando è molto molto ridotto, poco significativo. Però i grandi scismi invece hanno provocato le lacerazioni e tuttora oggi ne portiamo le conseguenze. Il più grande scisma è stato quello, diciamo, tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, no? Gli ortodossi da una parte e i cattolici da quest'altra. Era nel 1054 lo scisma della Chiesa di Costantinopoli, con scomuniche reciproche, con il patriarca di Costantinopoli che scomunicava i delegati inviati da Roma per cercare la pacificazione, e la risposta del Papa di Roma che scomunica il patriarca di Costantinopoli, quindi tutte le chiese orientali che facevano capo a lui. Quello sì che è stato uno scisma grande, purtroppo, perché è stata la più grande controtestimonianza del Vangelo, che ci insegna, come diciamo prima, appunto, ad amare il prossimo, quando all'interno nostro, all'interno della Chiesa, all'interno di coloro che dicono di credere in Cristo come unico Signore e Salvatore dell'umanità, ci si spacca in questo modo così evidente, chiaramente poi si dà una controtestimonianza a tutto il mondo, e questo è veramente grave. Altra rottura scismatica forte è stata quella dei luterani, quella degli anglicani successivamente. In precedenza c'era stato lo scisma all'interno della Chiesa d'Occidente, con gli imperatori francesi che volevano nominare il Papa e lo tenevano ad Avignone, e qui altri italiani che tenevano il Papa a Roma. Ci fu il Concilio di Pisa che cercò così di riavvicinare le due chiese, una specie di buco nell'acqua, perché dopo 10-15 anni ognuno tornò sui propri passi, fino a quando Colonna riuscì, diciamo, a rimettere un po' a posto le cose e quindi a tornare all'unico Papa a Roma. Quindi in passato c'erano stati dei scismi veramente forti, di cui oggi portiamo ancora lo stigma, possiamo dire, perché la separazione dagli ortodossi, nonostante che negli ultimi decenni ci sia stato un forte cammino ecumenico di riavvicinamento, è ancora evidente e pesante. Pensate alla guerra tra Ucraina e Russia, no? Con i cattolici da una parte e gli ortodossi dall'altra, cioè entrambi che si dicono cattolici però si sparano addosso uno con l'altro. Addio Vangelo, addio amore per il prossimo.
0: Sì, questo sì. Stai veramente facendo vedere e capire queste cose. Attenzione, perché oggi non si vengono molto, vengono dette. E invece di questo bisogna sapere, perché altrimenti ognuno di noi può dire: quello è un pazzo e io sono bravo. Ecco, la cosa non è proprio.
1: Infatti. È proprio anche a questo bisogna pensare, perché come vediamo negli anni, nell'immediato dopoguerra, io mi riferisco alla seconda guerra mondiale, c'era stata un'ondata così di volontà ferrea in tutte le nazioni, dopo le catastrofi immani, i milioni di morti che c'erano stati con la seconda guerra mondiale, combinata con lo sgancio delle bombe atomiche in Giappone, non dimentichiamolo, no? Milioni e milioni di morti, e tutti quanti, tutte le nazioni dicevano sì sì, vogliamo fortemente la pace, era stata creata l'ONU, eccetera eccetera, e paesi, molti paesi che prima erano dinastie monarchiche o stati assolutisti, scelto la via della Repubblica Democratica. Oggi stiamo tornando indietro, e questo, guarda caso, in parallelo con una caduta dei valori, il rifiuto dei valori, no? Il rifiuto della gente che va in chiesa porta all'egocentrismo, ognuno diventa l'imperatore del proprio io, non ci sono confini alla propria volontà, ai propri desideri, ai propri egoismi. E quando trova il singolo, trova dei muri negli altri fratelli che sono vicino, che gli impediscono, no, di compiere atti, che lo vediamo anche a livello purtroppo di vertici di nazioni anche potenti, questo fatto sta emergendo clamorosamente, e c'è un lento scredolamento di quello che è il senso della democrazia, del senso soprattutto della solidarietà. Perché il tema della solidarietà era stata la calce, il cemento, no, dei movimenti democratici, dell'apertura, della libertà, del riconoscimento della libertà.
0: Certo.
1: Nel dopoguerra nessuno avrebbe pensato che si sarebbe giunti a negare agli migranti la possibilità di trovare una vita migliore altrove, nessuno avrebbe pensato che si sparava su chi è naufrago e cerca di arrivare alla cosiddetta patria, terra promessa, quella che era stata per gli ebrei l'esodo dall'Egitto, appunto la terra promessa. Quindi c'è stato questo stravolgimento antropologico, sociologico, ma soprattutto morale, etico, c'è stato uno stravolgimento etico, e quindi questo qui ci deve far riflettere. Perché la Chiesa ora è chiamata a dare una testimonianza ancora più forte, ancora più radicale. Se pensiamo al fatto che mentre gli altri predicano il non valore dei valori, scusate il gioco delle parole, la non necessità di un Dio che ci guida, noi predichiamo l'amore per il prossimo, la fraternità, la democrazia, eccetera eccetera. Quindi siamo come due treni, uno va da una parte e uno va da quell'altra, però due treni, come sappiamo, che si incrociano a un certo punto, però uno va verso una meta e uno verso l'altra, e l'incrociarsi dura pochi secondi, solo la frazione di secondo, quando le carrozze passano, scorrono veloci, una di qua e una di là. È a questo punto che io credo che dobbiamo porci una domanda, e la Chiesa stessa deve porsi una domanda: cosa possiamo fare, come, diciamo, a penetrare in questa società così modificata, così eticamente, moralmente, diciamo, indebolita, come possiamo portare l'annuncio della buona novella, come possiamo cercare di investire la rotta. Ecco,
0: questo è appunto, l'hai detto molto molto bene. Noi dobbiamo stare attenti, innanzitutto non diciamo cose qua, cose là, senza stare attenti a chi più alto magari capisce le cose di più. Quindi perché uno sa,
1: noi non possiamo giudicare gli altri,
0: ecco. Giudizio
1: dal punto, cioè noi possiamo giudicare gli altri secondo le leggi umane dal punto di vista umano, ma dal punto di vista del peccato, dal punto di vista etico, l'unico giudice possibile è Dio, sarà Lui il nostro giudice di tutti. E qui vorrei fare una piccola parentesi, lo ricordiamo, è stato detto da tanti, è meglio ripeterlo, che alla nostra morte il Signore non ci giudicherà sui peccati che abbiamo commesso, ma sugli atti d'amore che abbiamo compiuto, cioè il contrario. Secondo l'Antico Testamento, no? Che diceva non fare questo, non fare quello, non fare quello, e quindi anche Gesù e San Paolo lo spiega bene, no? Veniva, uno cadeva in peccato, era considerato peccatore, quindi impuro, quando violava uno di questi regolamenti o sottoregolamenti, perché dai 10 comandamenti dati da Cristo a Mosè sul Sinai, e poi gli israeliti sono riusciti a ricavare ben 678 regole, ma quelle altre 668 se le sono inventate gli uomini, non erano regole di Dio. E quindi anche su questo bisognerebbe discutere parecchio.
0: Sì, sì.
1: È analogo, è capitato anche da noi, però il giudizio sulla nostra attività può venire solo da Dio. E siccome col Nuovo Testamento Dio ha fondato tutto sull'amore, è evidente che ci chiederà quali atti d'amore abbiamo compiuto, non quali peccati abbiamo fatto, perché lui stesso, Gesù, dice nel Vangelo che non sono venuto a condannare, ma anzi, no, a riportare al Padre tutte le pecore, le pecorelle che mi sono state date. Quindi la volontà sua è quella di salvare tutti, non di condannare tutti.
0: Ecco, questo aspetta, una cosa importantissima che hai detto, cioè questa cosa qui bisogna darla a tutti, perché se la tengano e così non si buttano fra gli altri. Ecco, questo è il punto.
1: E questo qui è importante, ma allo stesso tempo deve far riflettere, perché certo. Se facciamo, può essere anche coerenti, perché se riflettiamo, facciamo un atto di coscienza, verifichiamo che siamo un po' debolucci sotto questo aspetto, poi bisogna essere coerenti e mettere in atto qualcosa di diverso e di più concreto per cercare di recuperare il terreno perduto, ecco.
0: Sì, magari spiegando qualcuno che a certe persone l'aiutano un po', no? Perché secondo me non tutti riescono poi a capire che vuol dire questo, ecco.
1: Ecco, quindi allora, ritornando alla questione dello scisma, è importante cercare di capire cosa possiamo fare noi di fronte a queste lacerazioni della tunica, come dice il Papa, no? Della Chiesa. Allora, la prima cosa è, siccome siamo tutti fratelli e abbiamo l'obbligo di aiutare, come diciamo in apertura, chi cade in errore, e senza giudicarlo, però, come diciamo adesso, quindi noi vediamo il fratello che ha caduto in errore, non lo giudichiamo, no? E però dobbiamo l'obbligo di aiutarlo.
0: Questo
1: non è solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista spirituale.
0: Esatto, esatto.
1: Allora, ci sono due binari da percorrere.
0: Il questo primo, tu quando fai le trasmissioni, quando c'è la possibilità, dillo sempre, perché tutti quanti, sono molti quelli che dicono io sono uno che vado bene, cioè, quello mandano a quel paese. Ecco, è meglio che tu ogni tanto gli ricordi questa cosa che hai detto.
1: Ma se uno lo mandi in quel paese, ti escludi da solo dalla Chiesa.
0: Ecco, appunto.
1: Come diceva Papa Francesco, ti autoscomunichi. Nel senso, adesso ci facciamo una risata sopra, ma non tanto. Nel senso che se tu non riesci a provare amore per il prossimo, non sei cristiano.
0: È
1: come si diceva nelle lettere degli apostoli, no? Negli atti degli apostoli si dice che chi non ha più la guida dello spirito non dice la verità, chi non dice la verità non è nel padre, è nel figlio, e quindi è un'autoscomunica di fatto. E questa non presenza dello Spirito, cioè di San Paolo, viene fuori appunto dagli atti che compiamo. Se uno manda in quel paese quell'altro convinto che lui è superiore, no? O che quell'altro ha sbagliato clamorosamente, è già lui stesso che è fuori dalla Chiesa, anche lui. perché invece è il contrario, perché per aiutare quell'altro che cade, quell'altro che si allontana dalla Chiesa, dicevo, dobbiamo fare due passi fondamentali. Il primo è autorieducarci, vedere quello che consiglia la Chiesa e quello che dobbiamo fare per aiutare l'altro, saperlo bene. E poi il secondo è andare dall'altro e dirgli: guarda fratello, con tutta la carità possibile, no? E non vengo qui per giudicarti, ma vengo, ho il dubbio che tu, facendo quello che hai fatto, puoi esserti messo fuori dalla Chiesa, eccetera.
0: Bene, guarda, stai detto molto molto bene, stai detto. Rimaniamo un attimo qui perché facciamo ancora un po' di pubblicità e poi gli ultimi minuti, andiamo.
8: Buon estate 2026 torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net. Sabato 11 luglio, Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora, oggi veramente stiamo dicendo cose bellissime. Allora, che cosa ci dici? Ancora un po' di minuti, ma attenzione, quello di oggi tienlo bene, sempre con te, perché dovrai dirlo molte volte, ecco. Per aiutare le persone che piangono, ma me.
1: Ecco, stavamo parlando, così lo diciamo agli ascoltatori che entrano adesso, diciamo, ad ascoltare Radio Nuova, dello scisma che c'è stato con la comunità, con la fraternità San Pio X, e però ci stanno ponendo anche il tema di come diciamo poter intervenire per sollecitare questi fratelli eventuali o altri che si allontanano dalla Chiesa per far rientro. Abbiamo detto, dicevamo, che tutti i battezzati hanno l'obbligo di aiutare i fratelli, non solo dal punto di vista umano ma anche spirituale. Allora, ecco, la prima cosa da fare, abbiamo detto, è quella di prepararci noi stessi, conoscere quello che possiamo fare dal punto di vista spirituale per avvicinarli, imparare a conoscere meglio la parola, ad approfondirla, perché tu non puoi pretendere di andare a dire all'altro rientra nella Chiesa perché stai sbagliando dal punto di vista dottrinale, eccetera, no? O evangelico, se noi stessi non conosciamo l'Evangelo e tutti i suoi approfondimenti. Questo è il primo passo che dobbiamo fare noi. Il secondo è quello di farlo, ma farlo in modo con criterio, con tanta calma, con tanta serenità, andando dall'altro che noi presumiamo stia sbagliando e dicendogli: guarda fratello, secondo me stai sbagliando sotto questo profilo, perché il Vangelo dice questo, dice quell'altro, però non te lo dico per giudicarti, perché nessuno di noi, come dicevamo poco fa, può essere giudice dell'altro, solo il Signore può esserlo, ma proprio perché ho il dovere come battezzato di riportare te, no, nell'alveo della Chiesa. E questo è il primo passo. E da resto anche San Pietro a un certo punto al Signore dice: ma quante volte dobbiamo perdonare il fratello? E Gesù gli risponde: 70 volte 7, cioè sempre praticamente.
0: Ecco, questo, quindi, questa è una cosa, tu mi raccomando, ogni tanto ricordalo, perché sa com'è, noi andiamo qua là, su giù, sentiamo a tutti, ci sta, pulla, pupì, e non riusciamo a capire magari le cose più grandi. Ecco.
1: E poi e qui ritorno in ballo la questione dello scisma, ma anche della Chiesa. Perché San Pietro poi aggiunge, va bene, lo devo perdonare sempre, ma se questo continua a sbagliare come faceva prima, che devo fare? Allora dice: tu prendi due testimoni e se lo presenta glielo ridici. Se non dà retta neppure a te, ai due testimoni, lo dice a tutta l'assemblea, cioè al popolo di Dio, sarebbe la Chiesa nostra di oggi. E se non

0: padre che ci accoglie a braccia aperte. L'essenziale è pentirsi di quello che uno ha fatto.
1: Comunque dobbiamo stare attenti, perché anche con qualche sicuro lo so anche noi qualche volta.
0: Esatto, e infatti dicevo prima, bisogna essere preparati, e non solo avere una preparazione teorica dal punto di vista del Vangelo, ma metterlo in pratica quotidianamente con la vita, con la tua vita. Se è detto, è stato detto più volte e ripetuto, che ci sono molti battezzati che non sono certo letterati, che non hanno fatto grandi letture, che non sanno parlare bene, allora questi come fanno a essere missionari tra virgolette nei confronti degli altri? Lo possono essere con la propria vita, solo con la vita, cioè testimoniando con la propria vita di vivere il Vangelo, di incantarlo. È questo.
1: Cioè, dobbiamo dire che ci sono persone che magari per tante di situazioni brutte e purtroppo non hanno avuto la possibilità di tante di queste cose, e quindi e dopo arrivano anche a situazioni brutte.
0: Ecco. Voi pensate, faccio un piccolo inciso proprio veloce, i mosaici di Ravenna sono diventati famosi, a parte che per la bellezza artistica, ma perché i mosaici venivano fatti per catechizzare la gente, perché nei mosaici ogni personaggio rappresentava un qualcosa o un qualcuno del Vangelo e dell'Antico Testamento, e quindi partivano da quelle figure poi i sacerdoti per istruire la gente che andava in chiesa, che era analfabeta al 98%, e quindi erano una sorta di fumetti da cui partire per poter spiegare loro il Vangelo. E quindi è un po' la stessa cosa oggi. Noi non sappiamo parlare, non abbiamo la capacità, magari ci vergogniamo, però dobbiamo avere la capacità di dare testimonianza al Vangelo con la propria vita vissuta quotidianamente, dove lavoriamo, dove andiamo a fare sport, dove andiamo a fare spesa, dove viviamo assieme alla nostra moglie, ai nostri figli. È lì. Allora, tante volte la testimonianza viva parla molto, dice più di tante parole. È inutile usare fiumi di parole e poi fare il contrario con la propria vita. E questo è il modo migliore probabilmente per riavvicinare quelli che si allontanano. Poi c'è un'altra grande questione, e so che qui sfondo una porta aperta con te, ed è quello della preghiera.
1: Pregare
0: per i fratelli che sono in difficoltà.
1: Esatto, preghiamo per quelli che stanno male, ecco, da questo punto.
0: Ecco, che stanno male dal punto di vista spirituale.
1: Esatto.
0: Però, cioè, questo non è che lo dico io, lo dice, lo ha chiesto proprio esplicitamente la Madonna, soprattutto a Fatima, ma anche a lui, ma soprattutto a Fatima, quando i tre pastorelli ha chiesto di offrire la propria preghiera e la propria sofferenza proprio non solo per la loro salvezza, ma anche per la conversione di quelli che non conoscono il Vangelo, ma anche per la riconversione, possiamo dire, di quelli che si sono allontanati dalla Chiesa, come appunto con lo scisma della comunità, della fraternità sacerdotale di San Pio X in Svizzera, o degli tutti gli altri scismi. Quindi la preghiera e la sofferenza offerta sono le armi migliori che abbiamo noi, poveri battezzati, che non siamo i vertici della Chiesa, no, poveri, siamo battezzati, semplici, no, che non abbiamo carica all'interno della Chiesa, ma che vogliamo vivere il Vangelo e vogliamo aiutare questi fratelli a ritornare e a rientrare. Questo è fondamentale.
1: Esatto. Oggi abbiamo fatto una cosa molto importante, che non deve essere da noi anche qui ogni tanto dire qualcosa su questo. Ecco, quindi tu che sei qua e che ci vieni a dire tante cose, ecco, ricordati ogni tanto di dire anche queste cose.
0: Vedi che no, non c'è trasmissione ormai che qualcosa di analogo lo ricordo sempre.
1: Ecco.
0: Aspettiamo un attimo che faccia una
1: domanda. Sì, parla che ti ho sognato.
0: Allora, dicevo che per questo

0: per questo scisma che c'è stato, oltre che la preghiera singola, potremmo fare anche qualche iniziativa comunitaria. Certo. Non è detto che nelle nostre comunità parrocchiali non si possa dire una messa, far dire una messa, organizzarla per pregare insieme per il rientro di queste persone, soprattutto per i fedeli normali e non quelli che hanno aderito formalmente sottoscrivendo diciamo quelle che sono le indicazioni dogmatiche di questa fraternità, ma diciamo per tutti gli altri che hanno la voglia di continuare a vivere in comunione con il Papa e che viene sostanzialmente impedito dal moderatore generale di questa fraternità. Non giudichiamo nessuno, preghiamo per loro e prendiamo questa iniziativa, è un'iniziativa concreta, chiediamo a un sacerdote di farlo e poi invitiamo tutta la nostra comunità a pregare uniti proprio perché questi ritornino nell'albero della Chiesa per ricucire quella tunica strappata.
1: Ecco, fermiamoci qui con questa bella cosa che tu hai detto oggi e anche adesso e finiamo in questo modo e speriamo che tutti non dicano sempre qui là, brutto qui, brutto là e brutto sì. Di invece, Signore, aiuta lui, questo o quell'altro. Bene, ci vediamo alla prossima volta allora.
0: Bene, grazie ai nostri ascoltatori per averci ovviamente seguito. E grazie a Radio Nuova che ci dà la possibilità di lanciare questi piccoli messaggi.
1: Benissimo, grazie. Ciao a tutti.

0: in blu 2000 news.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran e risposta alle azioni contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa che ha colpito basi americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente Trump, nella conferenza stampa con il segretario della NATO Rutte ad Ankara, ha confermato che la fine del cessate il fuoco, ha definito l'Iran un paese malato e bugiardo, l'intesa è finita, ha concluso. E sempre ad Ankara Trump ha ribadito di essere stato deluso dalla posizione degli alleati nella guerra. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, con la Spagna ha chiuso i rapporti commerciali, un caso senza speranza, e infine l'Italia ha fatto molto male con le sue basi. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz aumentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con il future agosto 2026 sul WTI che sale a $72,77 il barile, il rialzo del 3,3%. Il Brent, con scadenza a settembre sui mercati asiatici, è aumentato del 2,9%, raggiungendo i $72,48 al barile. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte i droni russi hanno colpito un'auto uccidendo una donna. Raid a Kiev ha ucciso un'altra donna, a Kherson sono morte 2 persone. Intanto ad Ankara la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky e ha ribadito il fermo impegno italiano a fianco di Kiev e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. In Venezuela è salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Questo è l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Sono 17.907 le persone che hanno perso la casa. Alle operazioni stanno partecipando ben 4.388 soccorritori internazionali. Torniamo in Italia, maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizione a Catania e in altre 16 città, 7 persone arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. E infine, in Italia oggi inizia la terza ondata di caldo africano, lo indica il sito ilmeteo.it. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

0: questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti.

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Buona estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio nella suggestiva cornice di Palazzo Bonaccorsi arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumina.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Ha preso il via in questi giorni la seconda edizione del Summer Camp promosso da Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo, il centro estivo dedicato ai figli dei dipendenti dell'Associazione delle Società di Servizi, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Il Faro. L'iniziativa, nata per favorire una migliore conciliazione tra tempi di lavoro e vita familiare, rappresenta un'attenzione concreta verso il personale dell'Associazione e le loro famiglie. Le attività si svolgono per tutto il mese di luglio nei locali della parrocchia Santissimo Sacramento dei Frati Minori Cappuccini di Macerata. Dopo il positivo riscontro della prima edizione, quest'anno il programma sta dando particolare spazio ai laboratori manuali dedicati al mondo dell'artigianato. Per l'occasione, quattro imprenditori dell'associazione stanno incontrando i giovanissimi partecipanti. Dopo l'Air Lab con l'air stylist Andrea Rilli, il programma proseguirà con i laboratori Mani in Pasta a cura del pastificio Laila Non Solo Pasta, Piccoli Costruttori tenuto dall'imprenditore edile Gabriele Lanciotti, Cuci e Gioca con la stilista Francesca Bracalenti. Denunciata una cittadina spagnola di 28 anni senza fissa dimora e già nota alle forze dell'ordine per furto con destrezza. L'episodio risale alla fine dello scorso giugno, quando nelle prime ore del mattino un'anziana vedova di 81 anni, residente a Porto Recanati, è stata avvicinata dalla malvivente mentre percorreva a piedi la via verso la propria abitazione. La 28enne, utilizzando la nota ed insidiosa tecnica dell'abbraccio, è riuscita con estrema destrezza a sfilare dal collo della vittima una collana in oro giallo del valore di circa 3.000 euro, dileguandosi subito dopo. I carabinieri sono giunti all'identificazione della presunta autrice del colpo grazie a una tempestiva attività investigativa, supportata in modo determinante dall'analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza presente nell'area del furto. La Caritas Unità Pastorale Treia Passo Treia invita a partecipare agli incontri nel giardino di San Michele sulla Magnifica Humanitas di Papa Leone, Tre serate per riflettere insieme sui grandi temi del nostro tempo, alla luce del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa. Un percorso che prenderà il via con un incontro dedicato all'intelligenza artificiale, per cercare di comprendere una realtà sempre più presente nelle nostre vite, e proseguirà con un approfondimento sulla dottrina sociale della Chiesa per riscoprire come la fede possa illuminare le sfide del mondo di oggi. Gli incontri si svolgeranno venerdì 10, 17 e 24 luglio nel suggestivo giardino di San Michele. Al termine di ogni serata ci sarà un piccolo momento conviviale. Il rettore John McCourt ha firmato ieri in rettorato l'accordo di collaborazione tra l'Università di Macerata e la Teesside University di Middlesbrough, ateneo britannico con oltre 17.000 iscritti, già sottoscritto nei giorni scorsi da Paul Croney, vice chancellor dell'università inglese. Questo accordo nasce da un lavoro serio, costruito passo dopo passo da docenti e ricercatori dei due atenei, sottolinea il rettore John McCourt. Si crea un ponte concreto tra Macerata e Middlesbrough, fondato su persone, idee e progetti condivisi in una chiave europea. In una fase in cui il rapporto tra Regno Unito ed Europa ha bisogno di nuove occasioni di dialogo, le università possono e devono fare la loro parte, creare connessioni, far circolare conoscenza, offrire ai giovani opportunità reali di crescita internazionale. L'accordo apre nuove possibilità di cooperazione su progetti accademici comuni, pubblicazioni congiunte, scambio di buone pratiche. Un 18enne residente a Loreto e già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato dai carabinieri per tentata rapina in concorso. L'indagine è scaturita dalla denuncia querela presentata da una studentessa di 22 anni domiciliata presso il campus Infinito di Recanati. L'episodio si è verificato verso le 2 di un giorno di fine giugno nel centro di Recanati mentre la giovane stava camminando in una via cittadina. La ragazza è stata improvvisamente accerchiata da tre giovani che l'hanno aggredita, cercando di strapparle con violenza la borsa. La vittima è riuscita con prontezza a divincolarsi e a darsi alla fuga, raggiungendo la propria abitazione senza riportare fortunatamente alcuna lesione. I militari hanno avviato accertamenti sul luogo dell'aggressione, sfruttando il fatto che l'area fosse coperta dal sistema di videosorveglianza cittadino. L'analisi dei filmati e i successivi riscontri investigativi hanno permesso di identificare il 18enne come uno dei presunti autori del raid, mentre proseguono le attività di indagine volte all'individuazione dei due complici. Con l'arrivo dell'estate si rinnova uno degli appuntamenti più affascinanti e attesi del panorama culturale marchigiano. L'antico anfiteatro romano di Urbisaglia apre le sue porte per la 37esima stagione di teatro classico antico, un viaggio suggestivo che unisce la maestosità di una storia millenaria alle più intense interpretazioni della scena contemporanea. Dal 9 luglio all'8 agosto, quattro serate speciali trasformano il sito archeologico in un palcoscenico sotto le stelle, dove prendono vita il mito, la tragedia e l'epica, con spettacoli che hanno tutti inizio alle 21:30. Ad inaugurare la stagione domani sarà Sette a Tebe per la regia di Gabriele Vacis. Ascoltiamo il sindaco di Urbisaglia, Riccardo Natalini.
6: Per noi l'estate ad Urbisaglia comincia quando riaccendono un pochettino le luci del nostro anfiteatro romano, è sempre un appuntamento speciale e particolare, quindi tentare la nuova stagione del TAU, del teatro antico, perché poi non stiamo parlando di una rassegna teatrale, stiamo anche parlando di un luogo straordinario che da 2000 anni continua a raccontare storie, a far emozionare le persone. Quest'anno siamo arrivati alla 37esima edizione e dal 9 luglio all'8 agosto vivremo per il TAU quattro serate davvero speciali. Apriremo il 9 luglio, quindi domani, con Sette a Tebe, diretto da Vacis, spettacolo molto intenso, attuale, con un cast molto giovane, Poem. Quello che mi piace ricordare è che chi viene ad Urbisaglia non assiste soltanto ad uno spettacolo, perché poi vive un'esperienza. Infatti entrare dentro l'anfiteatro romano, respirare storia e lasciarsi avvolgere da questa atmosfera d'estate sarà ancora più bello e significativo grazie al Dinner TAU, perché organizziamo anche delle cene con i migliori ristoranti, con le migliori attività del luogo, dove i nostri visitatori e i nostri spettatori potranno gustare anche i sapori del nostro territorio prima che si alzi il sipario.
5: L'Università Politecnica delle Marche e il Comune di Tolentino hanno rafforzato la propria collaborazione istituzionale con la sottoscrizione di un accordo dal titolo Tolentino 2030, indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo e la rigenerazione urbana della città di Tolentino. L'iniziativa è nata dalla volontà condivisa di promuovere un percorso integrato di analisi e progettazione capace di orientare le future politiche urbane con l'obiettivo di sostenere il rilancio economico, sociale e territoriale della città, anche alla luce delle trasformazioni successive al sisma del 2016 e delle dinamiche che interessano i centri urbani di medie dimensioni. L'accordo prevede lo sviluppo di un articolato programma di ricerca interdisciplinare, coordinato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Management, volto a definire strategie innovative per la rigenerazione urbana. Tra gli obiettivi prioritari sono stati indicati il contrasto alle dinamiche sociodemografiche negative, la valorizzazione del centro storico, il coordinamento degli strumenti di pianificazione.
7: Il taccuino.
5: Prosegue venerdì 10 luglio, buona estate, la rassegna di arti performative ospitata nel cortile di Palazzo Buonaccorsi a Macerata e promossa dal Comune con l'AMAT. Con Massimo Silverio, tra le voci più originali e rappresentative della nuova scena musicale italiana, che fa tappa a Macerata con il Surtum Tour, nato dall'omonimo album pubblicato nel 2025. Il concerto avrà inizio alle 21.15. Camerino Cabaret torna domani, venerdì 10 e sabato 11 luglio alle 21.15 al Sottocorte Village con ingresso gratuito. Evento organizzato dal Comune di Camerino in collaborazione con APS Fontana, Proloquo e Associazione Lido degli Aranci, con la novità del patrocinio con partecipazione dell'AMAT. Domani salirà sul palco Gianluca Impastato, storico protagonista di Colorado e fondatore dei I Turbolenti, comico, attore e cabarettista di punta della scena italiana. Venerdì 10 luglio sarà la volta di Dado, cabarettista, comico e cantante romano. Gran finale sabato 11 luglio con il cabarettista e autore Paolo Migone, volto storico e tra i più amati di Zelig. Prosegue con successo la rassegna estiva Vado fuori all'aperto, citazioni dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni, firmata dall'Associazione Beniamino Gigli. Venerdì 10 luglio alle 21 la storica cornice della chiesa di San Domenico a Recanati ospiterà un evento unico nel suo genere, la celebre Misa Tango del maestro Martin Palmeri. Sul palco saliranno il Coro Internazionale del Quebec, il pianista Lorenzo Di Bella, Gianpaolo Costantini al bandoneon e il mezzo soprano Mina De Santis. Ingresso gratuito.
7: Lo sport.
5: Al via la Civitanova Sebenico, la regata internazionale d'altura organizzata dal Club Vela Porto Civitanova sotto l'egida della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con il Circolo Vela Val Sebenico e con il patrocinio della Regione Marche, del CONI Marche, del Comune di Civitanova e della città di Sebenico. L'edizione del 25esimo anniversario si presenta con numeri da record. Sono infatti 43 le imbarcazioni iscritte, suddivise tra 21 Orc Class impegnate sul tradizionale percorso di 106 miglia marine, valido come prova del campionato italiano Offshore FIV con coefficiente 1, e 22 Orc Gran Crociera che affronteranno invece il percorso ridotto di 96 miglia, dirigendo la prua direttamente verso il fiordo croato di Sebenico. Gran parte della flotta è ormeggiata presso le banchine del Club Vela Porto Civitanova in attesa dello start, che sarà dato dalla giuria internazionale domani, giovedì 9 luglio, alle ore 12.
7: Il tempo nelle Marche.
5: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sudorientali in attenuazione e in rotazione a orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-31 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
7: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Sabato 11 luglio Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Ma quello che sentiamo è uno degli atti più coraggiosi che esistano. Perché finché non lo nominiamo, possiamo ancora fingere che non sia vero. Ma una volta detto ad alta voce, non si torna più indietro.

c'è un momento nel libro di questa settimana in cui tutto cambia. Non è un bacio, non è ancora un gesto fisico, è una parola. Oliver dice a Elio: chiamami col tuo nome e io chiamerò te col mio. È una proposta strana a sentirla così, quasi filosofica, ma dentro quella proposta c'è tutto. C'è l'idea che due persone possano diventare così vicine da scambiarsi l'identità, che il confine tra me e te si faccia così sottile da non sembrare più un confine. Elio ci pensa per giorni. Quella frase gli gira in testa mentre suona il pianoforte, mentre nuota, mentre cerca di dormire. Chiamami col tuo nome. Come se il nome dell'altro fosse un posto in cui entrare, non solo una parola da pronunciare. Il romanzo è scritto in prima persona. È Elio che racconta tutto attraverso i suoi occhi, i suoi pensieri, le sue interpretazioni di ogni gesto di Oliver. E questa voce di ragazzo di 17 anni che cerca di capire quello che gli sta succedendo, è una delle voci più belle e più oneste che la letteratura contemporanea abbia prodotto. Non c'è niente di falso in questa storia, nessuna emozione esagerata, nessuna scena costruita per commuovere. Solo due persone che si avvicinano lentamente in un'estate che sta già finendo, prima ancora di essere cominciata davvero. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è voce. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a questa parte di racconto. Il libro si sta disvelando e domani ne scopriremo ancora un altro frammento. Grazie da Antonio Torretti, seguiteci e suggeriteci la vostra idea di libro. A domani.

0: L'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Continuiamo il nostro viaggio in musica in questo pomeriggio alle parole dell'estate. Ne abbiamo parlato.
1: Stati Uniti e l'Iran, la conferma dal presidente Trump ad Ankara. L'Iran è un paese malato e violento, dichiara. Colpiti nella notte 80 siti iraniani, risposta sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. La Russia continua l'offensiva in Ucraina, nella notte lanciati missili e droni, 5 morti, una vittima anche in Russia. La premier Meloni incontra Zelensky e conferma l'appoggio dell'Italia. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizione a Catania e altre 16 città. 7 gli arresti, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. Buongiorno da Franco Rossi e dalla redazione di Blu 2000. Come avete sentito, si riaccende il fuoco in Medio Oriente, nel Golfo Persico. C'è la fine del cessate il fuoco tra Stati Uniti ed Iran e la conferma del presidente Trump da Ankara, dove è in corso il vertice NATO. Da Gerusalemme sentiamo la nostra corrispondente Alessandra Bozzetti.
2: Buongiorno, con gli scontri militari si sono accesi anche pesanti gli scontri verbali e scambi di accuse tra Donald Trump e il regime iraniano. Trump, che ha definito i leader di Teheran una feccia, un cancro da estirpare, aggiungendo che possono anche andare avanti i negoziati, ma per lui non contano perché sono dei bugiardi. La tregua si è rotta ieri dopo che 3 missili iraniani hanno colpito 3 petroliere in uno stretto di Hormuz, pesanti dalla nazione americana questa notte con raid sugli obiettivi strategici iraniani. I primi attacchi americani dalla firma del memorandum d'intesa e Pasran hanno reagito attaccando Bahrain e Kuwait, ci sono basi americane, non ci lasciamo intimidire, hanno affermato poco fa, e l'unica via è riconoscere il controllo iraniano su Hormuz. La tregua si è rotta forse anche non a caso, quando sono ancora in corso i funerali di Ali Khamenei. Oggi i resti dell'ex guida suprema sono stati acclamati da migliaia di iracheni, sciiti e Anjaf, funerale usato dal regime come prova di forza sia esternamente ma anche all'interno dell'Iran, dove milioni di persone di fatto soffrono una crisi economica dovuta alle sanzioni alla guerra. Da Gerusalemme, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Trump, sempre ad Ankara, ha ribadito durante la conferenza stampa di essere molto deluso dalla posizione degli alleati NATO. L'Italia ha fatto male con le sue basi, ha sottolineato. La premier Meloni ha dichiarato dopo la cena di ieri, con Trump c'è un rapporto cordiale. Augusto Cantelmi.
3: L'Italia è stata pessima con le sue basi, nuovo attacco di Trump sulla mancata concessione dell'utilizzo delle basi americane presenti nel nostro paese per l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Parole che segnano la distanza tra Roma e Washington. Ieri il commento in agro dolce di Trump su Meloni, mi piace ma ha sbagliato. Questa volta nessuna volgarità, poi la cena di gala seduti nello stesso tavolo. Una relazione che si è trasformata da possibile ponte tra le due sponde dell'Atlantico ad un rapporto cordiale, come spiega la stessa premier.
4: Come è andata con il presidente Trump?
5: Rapporti cordiali.
4: Rapporti cordiali?
5: Ma c'è stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni?
6: Io ho già risposto.
7: Grazie, grazie.
3: Quindi il capitolo Ucraina faccia a faccia Meloni-Zelensky a margine del summit, ribadito il pieno sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dunque della guerra in Ucraina che continua. La Russia nella notte lancia missili e droni sul paese colpendo obiettivi civili e facendo 5 morti, un morto anche in Russia. Maurizio Dischino.
8: La notte di Kiev, Kherson e Kharkiv ancora una volta è stata scossa da esplosioni di bombe lanciate dalla Russia. Gli attacchi hanno provocato 5 morti e danni alle case e alle infrastrutture. Nella capitale Kiev il raid russo con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo. La procura di Kherson ha riferito che in città sono 2 le persone uccise durante attacchi sferrati dai russi con i droni. A Kharkiv il numero dei morti è salito a 2, quello dei feriti a 20, ha riportato l'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform. Il ministero russo della difesa ha dichiarato che i raid della scorsa notte sono da considerarsi la risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev contro le infrastrutture civili sul territorio russo. Mosca ha anche affermato che nella notte notte sono stati intercettati 415 droni ucraini e che una persona è stata uccisa durante gli attacchi di Kiev. Sempre nella notte droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Veniamo in Italia, maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 le persone arrestate. Lucia Ascione.
6: Le indagini sono partite dalla Procura di Catania in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato della città etnea. Mesi di appostamenti nel dark web, nelle chat degli inquisiti, dentro una rete di scambio di video osceni che rimbalzano da uno smartphone all'altro, per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, per diffusione di file illegali. In 7 finiscono in manette, ma una trentina sono le persone indagate. Gli arrestati risiedono in provincia di Catania, Frosinone e Potenza, ma l'operazione si è estesa fino a Bari, Bolzano, Brescia, Caserta, Catanzaro, Enna, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Rimini, Torino, Venezia e Verona. Gli orchi, tutti di sesso maschile, hanno un'età tra i 19 e i 59 anni. Sono professionisti, operai, studenti, disoccupati, impiegati. Don Fortunato Di Noto, il presidente dell'associazione Meter.
7: Fenomeno che non si arresta minimamente, perché organizzazioni non solo sfruttano i bambini, ma fotografano e fanno anche dei video commercializzandoli. L'innocenza dei bambini è diventata un business non indifferente per queste organizzazioni che non risparmiano nessuno.
6: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Truffa ed evasione fiscale, questi reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, oggetto dell'indagine, la scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati a cui venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. È emergenza incendi in Piemonte, in particolare nella zona del Verbano, Cusio Ossola. Ce ne parla Alessio Orlandi.
9: I Canadair continuano a gettare acqua sulle fiamme che da giorni stanno martoriando le montagne piemontesi sopra Premosello Chiovanda, nella provincia del Verbano, Cusio Ossola, a circa 1900 metri di altitudine. Dichiarato dalla regione lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi.
10: Da venerdì che sta bruciando, non sono riusciti a fermarlo i primi due giorni, adesso non c'è più poco da fare. Finché non viene a piovere sarà difficile che si riesce a fermarlo.
9: Nelle ultime ore il fronte di fuoco, alimentato anche dal vento, si è ulteriormente esteso, intaccando anche l'altro versante della valle, un'area che fa parte del Parco Nazionale della Val Grande.
11: Il rischio che venga verso gli alpeggi e verso il paese in basso.
9: Cenere e fumo rendono l'aria irrespirabile, anche gli animali vengono spostati e messi in sicurezza. Intanto, pure in Sardegna, la tensione è massima per il pericolo di incendi. Da stamattina i vigili del fuoco hanno ripreso le operazioni di bonifica del rogo divampato ieri nelle campagne del Sassarese. Alessio Orlandi, linea lo studio.
1: Ed ora in Venezuela, perché si aggrava il bilancio dei morti del terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Più di 1000 le scosse di assestamento registrate. Il servizio di Elena Seno.
12: Le macerie continuano a restituire vittime in Venezuela. Il bilancio ufficiale del doppio sisma del 24 giugno è salito a 3.685 morti. Nei dati diffusi dalle autorità anche il numero dei feriti, che si mantiene a 16.740. Non c'è invece un'indicazione chiara sui dispersi. Familiari delle vittime chiedono di posticipare la demolizione degli edifici a rischio crollo fino a quando non verranno recuperati i corpi dei loro cari. Un appello che arriva mentre si lavora a identificare gli stabili da abbattere in diverse aree dei 7 stati colpiti dal devastante terremoto. Nel bilancio ufficiale anche il numero delle persone tratte in salvo, 6.462, quasi 18.000 invece venezuelani rimasti senza casa. E l'ONG Save the Children ha lanciato l'allarme per le condizioni degli sfollati. In migliaia vivono in accampamenti di fortuna, senza accesso ad acqua potabile e servizi igienici, con alti rischi di infezioni e malattie a cui sono esposti soprattutto i più piccoli. Elena Seno, linea allo studio.
1: Approvato dal Parlamento europeo un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri e aerei. Ce ne parla Raffaella Frullone.
13: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dede, regia, da Franco Rossi un augurio di buona giornata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato ieri una nuova avventura letteraria e andremo a conoscere uno degli autori più amati del Novecento. Sto parlando di James Joyce, che scrisse quasi tutti i racconti di questo libro, Gente di Dublino a Trieste, nella prima fase di quello che fu un autoimposto esilio durato una vita. Esilio dall'Irlanda, dagli irlandesi, dal loro angusto e angustiato modo di vivere la cultura, la religione, la verità. Già giovanissimo Joyce aveva respinto la irlandesità, pur facendo di essa il motivo fondamentale della sua narrativa, lo sfondo, il colore, il tessuto. Ma l'irlandesità di Joyce, così come la sua Dublino, non costituiscono che il microcosmo che consente all'artista di muoversi su un piano universale. Basti pensare che è con Dublino, con i suoi personaggi e le sue vicende, che opererà la travolgente rivoluzione della narrativa mondiale e dell'uso dei linguaggi, al cui apice si pongono opere quali Ulysses e Finnegan's Wake. Ma già in questi suoi racconti, all'apparenza strutturalmente e linguisticamente più classici, Joyce trae materia dalla Dublino in cui crebbe per tracciare le ombre e le luci essenziali del vivere umano. Ci sono delle grandi tematiche all'interno di questi racconti, una delle quali è la paralisi, che lui definiva come il grande male di Dublino. È il tema centrale per Joyce. I passanti, gli impiegati, i giovani e i vecchi di Dublino sono vittime di una paralisi morale, psicologica, spirituale. Sono prigionieri di convenzioni religiose, politiche, familiari. Anche quando hanno la possibilità di scappare, di cambiare vita, si bloccano. Restano immobili, intrappolati in una routine che li consuma. E forse proprio a questa paralisi Joyce si è ribellato, lasciando Dublino per sempre. E ora dedichiamoci al secondo racconto, intitolato Un incontro.

Joe Dillon a farci conoscere il Far West. Aveva una piccola raccolta di vecchi numeri di Union Jack, Plock e dell'Half Penny Marvel. Ogni sera ci riunivamo dopo la scuola nel giardino dietro casa sua e organizzavamo battaglie di indiani. Lui e quel ciccione di Leo, il pigro, suo fratello minore, tenevano il fienile nella stalla mentre noi cercavamo di prenderlo d'assalto. Oppure ingaggiavamo battaglie campali sul prato. Ma per quanto bene combattessimo, non vincevamo mai né assedi né battaglie. E tutti gli scontri si concludevano con la vittoriosa danza di guerra di Joe Dillon. I suoi genitori ascoltavano la messa delle 8 ogni mattina in Gardner Street e in casa, nell'anticamera, predominava sempre il profumo tranquillo della signora Dillon. Lui però giocava troppo focosamente rispetto a noi, che eravamo più piccoli e più cauti. Pareva sul serio un indiano quando piroettava per il giardino con in testa un vecchio copritegliera, percuotendo una latta col pugno e sbraitando «Ya! Yaka! Yaka! Yaka!». Accogliemmo increduli la notizia che aveva la vocazione per il sacerdozio. Però era vero. Subentrò in noi uno spirito ribelle che ci spinse a trascurare le diversità di cultura e di prestanza fisica. Ci riunimmo in una banda, chi baldanzosamente, chi per scherzo, chi quasi con timore. E tra questi ultimi, indiani riluttanti che temevano di parere secchioni o poco robusti, c'ero io. Le avventure narrate nella letteratura del Far West erano lontane dalla mia indole, ma se non altro schiudevano vie di fuga. Mi piacevano più di certe storie poliziesche americane attraversate ogni tanto da scarmigliate fanciulle belle e infuocate. Sebbene non ci fosse nulla di male in queste storie e avessero talora intenti letterari, a scuola venivano fatte circolare clandestinamente. Un giorno, mentre padre Butler ci stava interrogando su 4 paginette di storia romano, l'incauto Leo Dillon fu scoperto con una copia dell'Half Penny Marvel. «Questa o l'altra pagina? Questa?» «Avanti, Dillon, in piedi! Il giorno appena!» «Va avanti! Quale giorno?» «Il giorno appena affiorava!» «Ma hai studiato? Cosa tieni lì in tasca?» I cuori di tutti palpitarono mentre Leo Dillon consegnava un giornaletto e noi assumevamo un'espressione innocente. Padre Butler sfogliava le pagine aggrottando la fronte. «Che robaccia è questa?» disse. «Il capo degli Apache. Sarebbero queste le tue letture invece di studiare la storia romana? Non voglio mai più trovare porcherie del genere in questo istituto. L'autore, suppongo, sarà uno di quei disgraziati che scrivono per bere. Mi stupisco che ragazzini istruiti come voi si mettano a leggere cose del genere. Capirei se foste alunni della scuola pubblica. Orbene, Dillon, ti consiglio proprio di cominciare a studiare seriamente, altrimenti...» Questo rimprovero nelle sobrie ore della scuola fece sbiadire ai miei occhi parecchia dell'epopea del Far West e l'imbarazzato faccione di Leo Dillon ridestò una delle mie coscienze. Ma poi, lontano dall'influenza moderatrice della scuola, ricominciavo a vagheggiare sensazioni folli, le evasioni che solo quei resoconti di vita disordinata sembravano offrirmi. Le fasulle battaglie serali mi diventarono noiose quanto le mattutine routine scolastiche. Desideravo ormai avventure vere, ma le avventure vere, riflettei, non succedono a chi se ne rimane a casa. Bisogna andarsele a cercare lontano. Le vacanze estive erano ormai prossime quando decisi di evadere dalla monotonia della scuola almeno per un giorno. Insieme a Leo Dillon e un ragazzo che si chiamava Mahoney, progettai di marinare la scuola per un giorno. Mettemmo da parte ognuno 6 pence. Dovevamo trovarci alle 10 di mattina sul Canal Bridge.
Quella notte quasi non dormì. La mattina arrivai sul ponte per primo, dato che non abitavo lontano. Nascosi i libri nell'erba alta vicino allo scarico dei rifiuti in fondo al giardino, dove non arrivava mai nessuno, e mi affrettai lungo la riva del canale. Era una mattina di sole d'inizio giugno. Sedetti sul parapetto del ponte, ammirando le mie scarpette di tela che avevo diligentemente pulito con bianchetto. Dopo 5 o 10 minuti vidi arrivare il vestito grigio di Mahoney. Veniva su per la salita sorridendo e poi si inerpicò accanto a me sul ponte. Mentre aspettavamo, estrasse la fionda che gli spuntava dalla tasca interna e mi spiegò certe modifiche che vi aveva apportato. Gli chiesi come mai l'avesse portata e lui rispose che l'aveva portata per spassarsela un po' con gli uccelli. Mahoney usava spesso un linguaggio da strada e chiamava Padre Butler fiamma ossidrica. Aspettammo un quarto d'ora, ma di Leo Dillon nessun segno. Alla fine Mahoney saltò giù e disse: andiamo. Me l'aspettavo che quel ciccione ci avrebbe bidonati. Ma i suoi 6 pence? È il costo della rinuncia, sentenziò Mahoney. Tanto meglio per noi, uno scellino e mezzo invece di uno scellino. Andammo lungo la North Strand Road fino alla fabbrica di vetriolo, poi a destra lungo la Wharf Road. Mahoney cominciò a fare il pelle rossa non appena fummo lontani dagli sguardi della gente. Arrivammo poi presso il fiume. Continuammo per un pezzo lungo le strade rumorose fiancheggiate dagli alti muri di pietra, guardando gru e macchine lavorare e beccandoci ogni tanto le male parole dei manovratori che ostacolavamo standocene lì fermi. A mezzogiorno arrivammo ai moli e siccome gli operai sembravano tutti impegnati a mangiare, ci comprammo 2 grosse ciambelle con l'uva passa e ci sedemmo a mangiarle su certe tubature vicino al fiume. Ci godemmo lo spettacolo del traffico di Dublino, le chiatte segnalate lontano dalle spirali di fumo lanoso, la flotta dei bruni pescherecci oltre Ringsend, il grosso veliero bianco che stavano scaricando sulla banchina di fronte a noi. Mahoney dichiarò che sarebbe stato in gamba a scappar via sul mare con una di quelle grandi navi. E persino io, guardando gli alti alberi, vidi o immaginai la geografia che a scuola mi era stata sommariamente somministrata materializzarsi piano piano davanti agli occhi. Scuola e casa sembravano allontanarsi e la loro influenza su di me parve svanire. Attraversammo i Liffey sul traghetto, pagando il pedaggio per farci trasportare in compagnia di 2 operai e di un piccolo ebreo con un borsone. Eravamo seri, tanto da essere quasi solenni, ma a un certo punto, durante il breve tragitto, i nostri occhi si incontrarono e ridemmo. Sbarcati, ci fermammo a osservare le operazioni di scarico dell'elegante 3 alberi che avevamo visto dall'altra riva. Uno di quelli che guardavano spiegò che si trattava di un veliero norvegese. Mi diressi verso la poppa e cercai di decifrare il nome, e siccome non ci riuscii, tornai indietro ed esaminai i marinai del bastimento per vedere se qualcuno di loro aveva gli occhi verdi, giacché pensavo che gli occhi dei marinai erano blu e grigi, persino neri. L'unico marinaio i cui occhi potevano essere definiti verdi era un uomo alto che divertiva la gente sul molo gridando allegramente ogni volta che calavano i carichi: «Bene, benissimo!» Quando fummo stufi di questo spettacolo, entrammo lentamente nel Ringsend. Il giorno si era fatto pesante e nelle vetrine dei droghieri la biscottaglia, mezzo ammuffita, sbiancava al sole. Poi puntammo verso una scarpatella dalla quale si poteva vedere il Doder. Era troppo tardi ed eravamo troppo stanchi per proseguire nell'interno nell'intento di ispezionare la centrale. Bisognava rincasare prima delle 4, altrimenti avrebbero scoperto la nostra avventura. Mahoney ammirava con rimpianto la sua fionda
ridiventò allegro solo quando mi sentì proporre di tornarcene col trenino. Il sole scese dietro alcune nuvole, lasciandoci ai nostri mesti pensieri e alle briciole delle provviste. In quel campo c'eravamo solo noi due. Dopo un po' che stavamo lì sdraiati senza parlare, vidi un uomo avvicinarsi dall'estremità del campo. Lo guardai pigramente, masticando uno di quegli steli verdi con i quali le ragazze dicono il futuro. Pareva piuttosto anziano, coi baffi grigio cenere. Quando passò davanti ai nostri piedi, ci sbirciò rapidamente e proseguì. Continuammo ad osservarlo e dopo una cinquantina di passi lo vedemmo girarsi e tornare indietro, sempre molto lentamente e sempre tastando il terreno con un bastone. Venne a fermarsi davanti a noi e ci augurò il buongiorno. Lo salutammo anche noi e lui lentamente, con molta prudenza, sedette sulla scarpata accanto a noi. Cominciò a commentare il tempo, dicendo che sarebbe stata un'estate molto calda, e aggiunse che le stagioni erano parecchio cambiate dai tempi in cui era stato ragazzo. Mentre faceva questi discorsi, che un po' ci annoiavano, noi ce ne stavamo zitti. Poi cominciò a parlare di scuola e di libri. Ci domandò se avevamo letto le poesie di Thomas More o le opere di Sir Walter Scott e di Lord Lytton. Io finsi di aver letto ogni libro che citava, cosicché lui alla fine disse: «Ah, vedo che sei come me, un topo di biblioteca». Poi, indicando Mahoney, che ci guardava a bocca aperta, soggiunse: «Lui è diverso, più portato al gioco». Disse che a casa aveva tutte le opere di Sir Walter Scott e tutte le opere di Lord Lytton e che non si stancava mai di leggerle. «Certo», disse, «ci sono alcune opere di Lord Lytton che i ragazzi non possono leggere». Mahoney chiese: «Come mai?». Ma l'uomo si limitò a sorridere, così potei notare che aveva grandi spazi vuoti fra i denti giallastri. Poi ci chiese chi di noi due avesse più amichette. Mahoney rispose subito di averne tre. L'uomo mi chiese quante ne avessi io. Risposi: «Nessuna». Non volle credermi e si disse sicuro che almeno una dovevo averne. Restai zitto. «Dica un po'», chiese con impertinenza Mahoney, «lei quante ne ha?». L'uomo sorrise come prima e rispose che alla nostra età ne aveva moltissime. «Non c'è ragazzo», disse, «che non ne abbia una di amichetta». Il suo pensiero in proposito mi sembrò insolitamente spregiudicato per un uomo di quell'età. Pensavo in cuor mio che quanto andava dicendo sui ragazzi e le amichette fosse giusto, ma non mi piaceva sentirglieli in bocca a lui quei ragionamenti. Mi domandai come mai rabbrividisse una o due volte, come se avesse paura di qualcosa o sentisse improvvisamente freddo. Ascoltandolo notai che l'accento era buono. Prese a parlarci di ragazze, dicendo come avessero dei bellissimi capelli morbidi e come fossero delicate le loro mani e come di solito non fossero così brave come sembravano. Niente gli piaceva di più, disse, che guardare una bella ragazza, le sue belle mani bianche e i magnifici morbidi capelli. Mi diede l'impressione di ripetere qualcosa che aveva imparato a memoria, oppure che, magnetizzata da talune parole del discorso, la sua mente continuasse a girare lenta lenta intorno alla stessa orbita. Dopo un bel po' di quel suo monologo, si interruppe. Si alzò lentamente, dicendo che doveva lasciarci per un minutino. E senza spostare lo sguardo, lo vidi andare lentamente in fondo al campo. Noi restammo in silenzio. Poi sentii Mahoney che esclamava: «Ehi, guarda un po' cosa sta facendo!». Siccome non rispondevo e neanche sollevavo lo sguardo, esclamò di nuovo: «Secondo me è parecchio strano».

Dopo un po' l'uomo mi disse che il mio amico era un ragazzo molto agitato e mi domandò se a scuola lo frustavano spesso. Stavo per rispondergli indignato che non frequentavamo le scuole pubbliche e che quindi a noi non ci frustava nessuno, ma preferì tacere. Cominciò a parlare dei castighi da dare ai ragazzi. Trattò lungamente tutte le varie punizioni e castighi che bisognasse impartire ai ragazzi a scuola. Proseguì il suo monologo. Sembrava essersi dimenticato il liberalismo di poc'anzi. Disse che se mai avesse trovato un ragazzo a parlare con le ragazze, oppure che avesse l'amichetta, l'avrebbe frustato per benino, così l'avrebbe capita che non bisogna avere a che fare con le ragazze. E se un ragazzo aveva l'amichetta ma mentiva in proposito, allora gli avrebbe dato tante di quelle frustate come nessuno le ha mai prese. Disse che non c'era niente al mondo che gli sarebbe piaciuto di più. Mi spiegò come avrebbe fatto a frustare un ragazzo del genere e pareva che stesse svelandomi chissà quale mistero. Avrebbe goduto a farlo, mi disse. Avrebbe goduto come non mai. E la sua voce, mentre monotona mi guidava in quel mistero, si fece pressoché affettuosa. Sembrava supplicare la mia comprensione. Attesi che il monologo si interrompesse un'altra volta. Allora mi alzai bruscamente. Temendo di tradire la mia agitazione, indugiai qualche attimo fingendo di allacciarmi la scarpa e poi, dicendo che dovevo proprio andare, lo salutai. Risalii il pendio con calma perché il cuore mi batteva rapido per la paura che mi afferrasse alle caviglie. Quando raggiunsi la cima della scarpatella mi volsi e, senza guardarlo, chiamai ad alta voce verso il campo. «Murphy!» La mia voce aveva un tono di falso ardimento e mi vergognai del meschino stratagemma che avevo messo in atto. Dovetti chiamare un'altra volta prima che Mahoney, vedendomi, gridasse una risposta. Come mi batteva il cuore mentre lo guardavo arrivare di corsa attraverso il campo. Correva come per venirmi in aiuto e provai rimorso, perché in cuor mio l'avevo sempre disprezzato un po'. E qui ci fermiamo per oggi. Come vedete, in questi racconti Joyce racconta quasi le banalità del vivere quotidiano delle persone di Dublino. Eppure in queste banalità si annida sempre una traccia di deviazione che fa parte dell'animo umano e che, se ci mettessimo ad osservare minuziosamente, spietatamente, così come fa Joyce, scopriremmo annidarsi nelle persone a noi più vicine, anche in quelle, perché no, più familiari. Ma a volte non abbiamo il coraggio di guardare così a fondo le persone che ci stanno intorno. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura Gente di Dublino di James Joyce. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.

0: questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.
5: In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Libano non tacciono le armi. L'esercito israeliano ha attaccato la notte scorsa la collina di Ali al-Taher. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese, aerei da combattimento israeliani hanno colpito l'area alla periferia di Nabatie, nel Libano meridionale, dopo che l'artiglieria delle forze di difesa israeliane aveva bombardato la zona. L'attacco è avvenuto intorno alle 2 del mattino, ora locale. Filmato provenienti dal Libano mostrano anche razzi illuminanti sopra l'area di Ali al-Taher. Il vertice NATO in Turchia non ha affatto sciolto le tensioni tra l'amministrazione statunitense e gli alleati europei. Ad Ankara il presidente Trump è tornato ad accusare vari paesi, tra cui l'Italia, di scarsa collaborazione con gli States nel conflitto contro l'Iran.
7: L'Italia è stata pessima con le sue basi. Il nuovo attacco di Trump sulla mancata concessione dell'utilizzo delle basi americane presenti nel nostro paese per l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Parole che segnano la distanza tra Roma e Washington. Ieri il commento in agro dolce di Trump su Meloni: mi piace, ma ha sbagliato. Questa volta nessuna volgarità. Poi la cena di gala seduti nello stesso tavolo. Una relazione che si è trasformata da possibile ponte tra le due sponde dell'Atlantico ad un rapporto cordiale, come spiega la stessa Premier.
8: Come è andata con il Presidente Trump?
9: Rapporti cordiali.
7: Quindi il capitolo Ucraina faccia a faccia Meloni-Zelensky a margine del summit, ribadito il pieno sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
6: Torniamo in Italia. Trasferito in carcere a Sanremo Filippo Oldani, lo studente di 20 anni iscritto alla facoltà di economia dell'Università Cattolica di Piacenza, indagato per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela, perché avrebbe ucciso nella loro casa delle vacanze a Sanremo la madre Lorella Capano, 58 anni, milanese. Il giovane, definito da chi lo conosceva un ragazzo fragile, secondo gli investigatori è l'autore di un efferato delitto. Avrebbe strangolato la madre per poi uscire di casa, probabilmente passando dal balcone, dopo aver chiuso dall'interno la porta dell'appartamento. È stato lo stesso giovane indagato a allertare i soccorsi, sostenendo che la madre non veniva a aprirgli la porta d'ingresso. E a Palermo stamane grave aggressione nel centro ASP di Via Arcoleo. Un dirigente medico 66enne è stato accoltellato mentre svolgeva il proprio servizio. L'uomo, che si occupa della fornitura di presidi sanitari, sarebbe stato aggredito da un parente di un paziente che richiedeva un supporto sanitario, forse una sedia a rotelle. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Riccardo Pellegrini.

0: La musica indipendente in radio, le novità degli artisti indipendenti in radio tutti i giorni a quest'ora attraverso Ora Musica. Ben trovati da Riccardo Pellegrini in questo nuovo spazio che andiamo ad occupare con le novità di oggi, mercoledì. Tra poco il nostro disco al primo ascolto, ma come sempre ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1983.

Tornato ai classici, eravamo nel 1980 con i Blondie di Call Me, produzione di Giorgio Moroder, o Moroder che dir si voglia, io dopo tanti anni non so ancora qual è quello giusto. Comunque, produttore anche di questo grande classico dell'83, colonna sonora di Flashdance, Irene Cara, oggi qui ad aprire Ora Musica. Novità al primo ascolto invece per DJ Samuel Kimbo. Uela, uela.

0: Spazio interviste di Ora Musica. Oggi torniamo nella capitale, facciamo una chiacchierata con Giulio Cesare perché è uscito il nuovo singolo Delirio e Destino. Ciao Giulio, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Eccoci.
1: Grazie.
0: Qua
1: voi dell'ospitalità.
0: Allora, ci siamo già sentiti per altri singoli, in questo nuovo c'è un bel featuring, Federico Poggi Pollini.
1: Ebbene sì, in tour con Liga.
0: Sì.
1: Bue Nazionale.
0: Esatto, com'è nata questa collaborazione? Come siete arrivati a decidere di collaborare insieme?
1: È nata perché, come ho dichiarato in altre interviste, comunicati stampa, ero vittima di una sorta, perché a volte la musica ti impone anche uno schema, una routine, quindi a livelli alti magari fai un disco e poi subito dopo tour, poi disco, tour, e allora magari viene in mente di spezzare il ritmo e qualcuno si inventa di andare a schema, no? O chi non crede più nei dischi in quel formato lì magari pubblica singoli, promozione, e quindi diventa una routine anche quella. E quindi ho pensato, spezziamo la routine e scrivo un pezzo rock e formo una band, e quella era l'intenzione originale. Solo che poi ho pensato, ma dovrò aprire un canale Spotify nuovo, un profilo Instagram nuovo, quindi si rischia di sperdere le energie con un progetto parallelo, con un side project.
0: Certo, anche perché comunque avevi già seminato con la tua musica, no?
1: Forse è meglio che ci penso ancora su, e allora mi è venuta in mente la via di mezzo, una via di mezzo d'eccezione tra continuare a fare il solista e formare una band come side project, che è appunto quello del fit, un fit d'eccezione, e ho chiamato Fede Poggi Pollini. Ovviamente ci sono state i primi ascolti del pezzo insieme, capire come poterci lavorare, e da lì poi è nata una collaborazione vera e propria, professionale, musicale, e lui ha inciso veramente sul brano con le sue chitarre e addirittura con il basso, e quindi è suo l'assolo finale. Poi se consideriamo che in studio abbiamo anche le chitarre di Phil Palmer,
0: appunto.
1: Che è un leggendario session man, che tra l'altro ha scritto l'assolo più studiato della musica italiana, che è quello di Con il nastro rosa, sì, di Lucio Battisti. Ecco, una coppia di chitarristi così, io penso, farebbe invidia, diciamo, a molte band in attività, ecco, molte band in circolazione. Da un certo punto di vista potrei dire, con una estrema sintesi giornalistica, che in questo brano il chitarrista di Ligabue e il chitarrista di Lucio Battisti, ecco, nessuno potrebbe dire il contrario, insomma, ecco.
0: Esatto, singolone che adesso andiamo ad ascoltare, Delirio e Destino. Prima però ricordiamo a chi ci ascolta come trovare Giulio Cesare, visto che insomma il nome è talmente noto che si può anche sbagliare Giulio Cesare cercandolo così e basta, no?
1: Sì, beh, il mio canale di riferimento principale è ovviamente Instagram, I am Giulio Cesare.
0: I am Giulio Cesare.
1: Aggiornamento, quindi lì trovate tutte le novità.
0: Grazie per essere tornato a Ora Musica.
1: Grazie a voi.

Giulio Cesare, Delirio e Destino è il titolo del singolo che ci ha presentato oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste.

la musica c'è sempre una novità discografica indipendente, e questa era al primo ascolto, quindi novità assoluta nella puntata di oggi di Ora Musica. A chiudere ancora un paio di promozioni, ad esempio questa bella versione di Too Much Love Will Kill You, un grande classico dei Queen, ora ripreso da World Goes Around.

Progetto World Goes Around, Aura Musica, con questa versione di Too Much Love Will Kill You, grande classico dei Queen. E a chiudere cambiamo totalmente genere, c'è Gandolfo Quercia, Max

0: Susaken.
1: Max Susaken, beh, insomma, prodotto particolare questo di Gandolfo Quercia, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Buon estate 2026 torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Interviste in primo piano, oggi siamo con il sindaco di Urbisaglia, Riccardo Natalini, ben trovato.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: Parliamo di teatro antico perché insomma d'estate è immancabile l'appuntamento con l'anfiteatro romano di Urbisaglia, questo luogo speciale veramente, per chi non c'è mai stato noi invitiamo a farlo, tanto più in questo momento, in questo periodo che iniziano gli spettacoli del Tao e non solo.
8: Esatto, è proprio così, dico, per noi l'estate ad Urbisaglia comincia quando si riaccendono un pochettino le luci del nostro anfiteatro romano, è sempre un appuntamento speciale e particolare, quindi tentare la nuova stagione del Tao, del teatro antico, perché poi non stiamo parlando di una rassegna teatrale, stiamo anche parlando di un luogo straordinario che da 2000 anni continua a raccontare storie, a far emozionare le persone. Quest'anno siamo arrivati alla 37esima edizione e dal 9 luglio all'8 agosto vivremo per il Tau quattro serate davvero speciali, sempre alle 21:30 all'anfiteatro. Apriremo il 9 luglio, quindi domani, con Sette a Tebe, diretto da Vacis, spettacolo molto intenso, attuale, con un cast molto giovane, Poem. Il 21 luglio arriverà Paolo Cevoli con Figli di Troia, che sicuramente saprà farci sorridere e riflettere allo stesso tempo. Il 28 luglio sarà la volta delle Baccanti di Euripide, mentre l'8 agosto chiuderemo con Pamela Villoresi e Giulio Corso in Elettra 1944, un spettacolo sicuramente che porta il mito dentro una pagina della nostra storia più recente, ecco.
7: Questo per quanto riguarda il Tao, quando parliamo di Tao diciamo teatri antichi uniti, fa parte ormai di questo circuito Urbisaglia regionale, tanti siti, però lo diciamo come al solito, questo è il più grande e il più bello.
8: Esatto, è proprio così. Quello che mi piace ricordare è che chi viene ad Urbisaglia non assiste soltanto ad uno spettacolo, perché poi vive un'esperienza. Infatti entrare dentro l'anfiteatro romano, respirare storia e lasciarsi avvolgere da questa atmosfera d'estate sarà ancora più bello e significativo grazie al Dinner Tau, perché organizziamo anche delle cene con i migliori ristoranti, con le migliori attività del luogo, dove i nostri visitatori e i nostri spettatori potranno gustare anche i sapori del nostro territorio prima che si alzi il sipario. Quindi questa è un'altra cosa che mi piaceva sottolineare, e ringraziare tutte le attività che fanno parte quest'anno del Dinner Tau.
7: Mangiare proprio davanti all'anfiteatro romano è sicuramente una situazione molto particolare, emozionante.
8: Assolutamente, significa poi valorizzare il nostro patrimonio, creare occasioni di incontro e far conoscere Urbisaglia sempre di più ad un pubblico più ampio. Non a caso quest'anno il Tau è una parte del programma del nostro cartellone, perché in collaborazione con la direzione regionale dei musei, il parco archeologico di Ursalvia e Playmarche, abbiamo costruito un'estate ancora più ricca di appuntamenti. Posso anticipare tre eventi che saranno di grande livello, uno con Valerio Aprea, un altro con Federico Buffa, due protagonisti della scena culturale italiana che porteranno ad Urbisaglia spettacoli capaci di coinvolgere pubblici diversi. Accanto a loro ci sarà anche un appuntamento musicale con Zane the Clouds, produttore milanese della scena contemporanea che si distingue, ecco, per un approccio fortemente sperimentale tra jazz, elettronica e ambient.
7: Questo peraltro venerdì prossimo, quindi tra due giorni.
8: Esatto.
7: Ci piace sottolineare anche l'importanza di livello turistico che ha quest'area.
8: Nel mese scorso, ancora diciamo non ho preso diciamo gli ultimi numeri, ma sono veramente notevoli, sia all'anfiteatro, grazie anche a un pacchetto scuole, grazie anche comunque a quello che si sta facendo con gli istituti scolastici durante l'anno e con i turisti. Poi abbiamo diciamo il borgo medievale, quindi anche molti ingressi per quello che riguarda la parte centrale del borgo storico, tanti numeri che vanno ancora aumentati, perché poi Urbisaglia deve arrivare ad un livello turistico molto più ampio, secondo me ci stiamo lavorando. A breve uscirà il nuovo sito del comune di Urbisaglia, uscirà la nuova identità visiva del comune di Urbisaglia, uscirà un'immagine completamente nuova del nostro borgo che stiamo scrivendo.
7: Beh, peraltro è un sito archeologico in evoluzione, perché noi abbiamo parlato proprio di recente della campagna di scavi che va avanti ormai da tanti anni con l'Università di Macerata.
8: È proprio così, poi la bellezza di questi scavi è, oltre ai ritrovamenti, è i ragazzi che ogni estate sono in continuo aumento presso i nostri siti.
7: Invitiamo tutti all'Anfiteatro Romano di Urbisaglia, a cominciare da domani, giovedì 9 luglio, in scena 7 a Tebe, Un terribile amore per la guerra, regia di Gabriele Vacis. È una serata speciale che si può vivere in questo luogo straordinario.
8: Sì, effettivamente così. L'invito quindi è molto semplice. Venite a vivere ad Urbisaglia. Sono convinto che il fascino del nostro anfiteatro romano, insieme alla qualità degli spettacoli e alla bellezza del nostro territorio, saprà regalarvi sicuramente un'esperienza che porterete con voi.
7: Un saluto al sindaco di Urbisaglia, Riccardo Natalini, a presto.
8: Grazie mille, gentilissimi, un saluto a tutti.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: eventi di marca, alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: E benvenuti, buongiorno. Eccoci a una nuova puntata di Eventi di Marca qui su Radio Nuova Macerata. Vi portiamo, come sempre, alla scoperta del meglio che il nostro territorio ha da offrire. Mettetevi comodi perché la settimana che va dall'8 al 15 luglio è un'esplosione assoluta di musica, teatro, festival e buon cibo tra la costa e i nostri amati borghi dell'entroterra. Partiamo subito da capoluogo. Se pensate che lo sferisterio si accenda solo a fine mese, vi sbagliate di grosso. Proprio in questi giorni c'è grandissima attesa per il passaggio in TV su Rai 1 delle serate finali di Musicultura, l'evento che trasforma Macerata nel centro della canzone d'autore italiana. Ma a Macerata non ci si ferma qui. Da domani fino a domenica 12 luglio prende il via la rassegna Buon'estate. Il teatro e le arti performative invadono una location da favola, Palazzo Bonaccorsi. E qui c'è subito una chicca per i più curiosi. Mercoledì 8 luglio, nella spettacolare Sala dell'Eneide, andrà in scena la performance di danza contemporanea Dedica di Sara Sguotti. Informazione utile: i posti all'interno della sala sono limitatissimi per motivi di spazio e tutela degli affreschi. Quindi muovetevi e prenotate tramite l'AMAT. Giovedì 9 invece spazio ai bambini nel cortile del palazzo con il teatro di figura e le storie di Il Mangiafiabe. Domenica 12 imperdibile Cesare Catà con la sua Odissea Jukebox, una lezione spettacolo pop e interattiva sul mito omerico. Ma allarghiamo i nostri orizzonti e spostiamoci verso il mare perché la provincia si accende sotto le stelle dell'estate. Se siete amanti del rock progressivo, prendete l'agenda e segnatevi mercoledì 8 luglio, ancora una volta. All'Arena Beniamino Gigli di Porto Recanate arrivano niente meno che i Jethro Tull, la leggendaria band guidata dal mitico Ian Anderson, fa tappa nelle Marche con il suo Curiosity Tour. Sentire quel flauto traverso due passi dal mare Adriatico sarà un'esperienza da brividi. I biglietti stanno volando, quindi controllate i circuiti online se volete assicurarvi gli ultimi posti in platea. Sempre sulla costa, dal 7 al 14 luglio c'è Civitanova Smile, il festival del sorriso e della comicità popolare che riempirà le piazze di Civitanova Marche. Curiosità: il teatro dialettale marchigiano non è solo risate, è una vera e propria macchina del tempo culturale che fotografa i vizi e le virtù del nostro territorio con un'ironia unica e tagliente. Se invece cercate un po' di fresco e l'atmosfera autentica dei nostri borghi dell'entroterra, abbiamo tre tappe caldissime per il fine settimana. Da mercoledì 8, domenica 12 luglio a Montecosaro tornano a sfrigolare le griglie con braccieri in testa, un trionfo di carne locale, arrosticini e birra artigianale per 5 serate di pura convivialità e musica live. Salendo verso i Sibillini, per gli amanti del cinema sotto le stelle, vi segnalo che a Ussita prosegue la sesta edizione di Croc, una specie di cinema. È una rassegna all'aperto organizzata dall'associazione Casa per riportare la socialità e la cultura nei territori feriti dal sisma. Guardare un film circondati dalle vette dei Monti Sibillini è una magia indescrivibile. Portatevi una felpa pesante perché la sola sera l'aria si fa frizzante. Infine, per tutta la settimana e per tutto il mese di luglio, continua l'iniziativa Salute in Cammino in vari comuni della provincia. Si tratta di passeggiate ed escursioni serali guidate, adatte a tutti e a tutte per riscoprire il benessere

0: variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno, a Prutina, è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Gergo, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Con Tracy Chapman riapriamo l'appuntamento del pomeriggio. Questa è la seconda ora delle parole dell'estate. Ben ritrovati, c'è anche Daniele Caruso in regia. Beh, tra le tante cose belle, divertenti, anche legate alla musica che vi raccontiamo nei nostri pomeriggi, ci sono degli anniversari, dei compleanni da ricordare, molto importanti a livello solidale, perché la scuola, una scuola molto particolare in ospedale, quella del bambino Gesù, compie 50 anni, li ha festeggiati proprio recentemente. Dal 2000 sono seguiti più di 70.000 bambini e ragazzi, l'istruzione parte integrante della loro cura, quindi l'obiettivo è quello di aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici, con la vita di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. Ed è questo l'obiettivo di questa scuola in ospedale del bambino Gesù, che ha festeggiato i 50 anni di attività. C'è stato un convegno celebrativo che si è tenuto a Roma, avviata nell'anno scolastico 1975-76 e resa possibile grazie anche alle lezioni che si tengono principalmente al letto del paziente, con orari adattabili, quindi migliaia di ragazzi dalla scuola primaria alla maturità hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità da questo punto di vista. E poi dal 2000 al 2025 sono stati infatti più di 70.000 gli alunni che sono stati seguiti, e negli ultimi 5 anni 65 studenti hanno anche avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media oppure di ottenere il diploma di maturità. E nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti ricoverati o in day hospital hanno partecipato alla scuola in ospedale con il bambino Gesù, del bambino Gesù per l'appunto. 5 di essi si accingono anche a sostenere gli esami prossimi di terza media, poi uno quest'anno anche alla maturità. Insomma, la scuola in ospedale non è soltanto il luogo in cui si continua a studiare, è anche un ambiente che offre sostegno, normalità, un collegamento vivo con il mondo esterno, e quindi ci sembrava giusto ricordare anche questo 50° anniversario molto importante. Nostro pomeriggio che continua, ci seguite in streaming attraverso l'app Play 2000, attraverso il sito play2000.it, in cui c'è anche una sezione meravigliosa con i nostri podcast, quindi riascoltate tutti i nostri contenuti anche della passata stagione o della stagione in corso con tutti i nostri appuntamenti. Attenzione, perché tra poco ritorneranno le classifiche, sapete che facciamo le classifiche in versione mini anche durante l'estate all'interno delle parole, e quindi oggi parleremo di libri con i 5 libri più letti nel nostro paese.

questo 2026 che ha segnato il ritorno di Robbie Williams per raccontare un po' tutta la sua vita, la sua epopea musicale, All My Life il titolo. Allora, siamo pronti anche per verificare quali sono le 5 posizioni dei libri più letti nell'ultima settimana, la nostra mini classifica di oggi destinata ai libri, ovviamente incrociando vari dati, quelli dal web, anche copie fisiche nelle librerie. Vediamo che non cambia nulla rispetto alla settimana scorsa, tutte e 5 le prime posizioni sono stabili rispetto a 7 giorni fa. La numero 5, edita da Longanesi, è la storia, anzi il romanzo di Ilaria Tuti, ed È un poco la notte, un poco l'alba, dove l'autrice disvela la compassione nella barbarie, l'incontro nello scontro, e racconta di un incontro tra due popoli che sulla carta dovevano sottomettere e soccombere, che infine hanno imparato a conoscersi e ad aiutarsi. Il libro di Ilaria Tuti, ed È un poco la notte, un poco l'alba, edito da Longanesi, al numero 5 stabile. Come è stabile la saga di Antonio Manzini, dedicata a Rocco Schiavone, in questo caso I tre mezzini di Rocco Schiavone, e il libro al numero 4 stabile, edito da Sellerio. La numero 3, copertina in bianco e nero per una storia in bianco e nero fin dal titolo, Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone, che ci ricorda tramite queste edizioni Nord la storia, il racconto di una famiglia, della sartoria, in particolare della famiglia Lia, dove c'è il tempo che scorre al ritmo lento del lago del Filo, scandito anche dai divieti del padre di queste donne, un libro fondamentalmente con storia al femminile, un padre che teme la libertà delle figlie, perché nel Salento degli anni 60, dove è ambientata questa storia, come nel resto d'Italia, purtroppo le donne dovevano ancora restare al loro posto, e questa è la storia che ci racconta la Giannone all'interno di questo libro, Gli anni in bianco e nero, edito da Nord, stabile anch'esso. Andiamo alla numero 2, io l'ho definito un titolo molto poetico, anche perché Matteo Bussola ci ha abituato a queste storie molto profonde. Lui è scrittore, illustratore, fumettista, ha disegnato per le principali case editrici italiane anche all'estero numerosi fumetti. Già un bel fumetto compare sulla copertina di questo libro in versione autunnale, Il sole nelle pozzanghere, questo è il titolo di Matteo Bussola, edito da Einaudi, al numero 2 questa settimana, stabile. Ed è stabile, se avete fatto un po' i conti, anche la posizione numero 1, non cambia nulla, Gianluca Gotto con Ci basterà mangiare il vento, anche in questo caso un titolo molto particolare per questo romanzo, edito da Mondadori, ambientato tra Singapore e Torino, dove praticamente c'è un personaggio che cerca di tenere a distanza proprio la sua stessa vita, con la sua meravigliosa imperfezione, la sua preziosa, a volte dolorosa imprevedibilità, e quindi una storia in cui quest'uomo scoprirà che stare bene può essere semplice come giocare a mangiare, diciamo, il vento, idealmente, e da qui appunto il titolo del libro, che rimane il più letto in assoluto rispetto a 7 giorni fa, quello di Gianluca Gotto. Noi continuiamo con la musica nel nostro pomeriggio di Blue 2000, arriva Mauro Di Maggio.

avete seguito la nostra mini classifica del mercoledì dedicata ai libri, c'è un libro di Matteo Bussola che è al secondo posto già rispetto a settimana scorsa stabile, che è stato commentato anche dal nostro ascoltatore amico Giovanni, che ci ha scritto che effettivamente l'ha letto, è un bel libro, e quindi grazie davvero anche a lui per averci dato la sua opinione, ovviamente su tutto quello che vi raccontiamo, sulle classifiche, non classifiche, tutte le notizie, tutte le cose che puntualmente poi vi proponiamo nei nostri appuntamenti, siete benvenuti anche con le vostre opinioni attraverso un messaggio a diretta at radioinblu.it. Poi ci ha anche colpito il messaggio di Sofia che in questo momento dovrebbe essere in una cella frigorifera perché sta patendo particolarmente il caldo, ti possiamo capire, ovviamente una situazione allarmante per molti che soffrono già il caldo, un po' come sottoscritto, che poi si ritrovano questi 40 gradi percepiti, più o meno quanti saranno, Daniele Caruso, percepiti 50, ecco, quindi non ci salviamo almeno nelle ultime ore, sperando che diciamo la canicola si possa affrontare nel migliore dei modi. Noi l'affrontiamo con la musica, lo facciamo grazie anche alle novità musicali di quest'anno, tra l'altro li abbiamo citati prima parlando di Harry Styles, One Direction, questo gruppo che ha sfornato giovani talenti, tra cui anche Zayn Malik, questo è il suo nuovo singolo, Sideways.

0: Estate in Blu 2000. Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in Blu 2000.
2: 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm Thomas.

Si intitola Earrings, questi sono gli orecchini, così come la traduzione della canzone di Malcolm Todd, canzone che ha una storia curiosa alle spalle, pubblicata 2 anni fa, esplosa adesso grazie anche al tam tam della rete, il nostro disco in blu 2000 della settimana. Ritorniamo adesso agli anni 90.

Continuiamo il nostro viaggio in musica in questo pomeriggio alle parole dell'estate. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, lui è il protagonista letteralmente di queste ultime ore, di questi ultimi giorni. Parliamo di Ultimo perché ha rilasciato anche nuove dichiarazioni dopo il successo di Tor Vergata, ha anche anticipato il tour 2027 negli stadi, perché i biglietti per i nuovi concerti sono già disponibili da questa giornata a partire dalle 14, quindi ormai ci siamo. Il cantautore ha annunciato di aver scritto la canzone più importante della sua vita nel frattempo e fa capire che il concerto dei record potrebbe finire anche al cinema, quindi non ci stupiamo del fatto che potrebbe nascere una sorta di docufilm, un po' come sta facendo Jovanotti con il film dedicato alla sua carriera. Quindi una nuova canzone in arrivo, nuovi concerti che andranno in scena nell'estate del 2027 a partire dal 10 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, con tantissime tappe a Bologna, Padova, Milano, sarà anche a Napoli, Messina, Calabria. Ovviamente questo è il cartellone previsto per il prossimo anno. E a proposito dello spettacolo a Tor Vergata dello scorso 4 luglio, Ultimo ha condiviso una serie di riflessioni, anche qualche anticipazione in un post su Instagram, scrivendo che la strada è stata molto emozionante, non ho mai avuto la tensione così alta nel corpo mentre salivo su pianeti, quando arrivando in elicottero mi è stato detto Nick guarda a sinistra, ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita, con questa marea di persone, di una foto che è diventata iconica, ha fatto il giro del web in questi ultimi giorni, il livello di felicità e amore che c'era nell'aria è travolgente per un solo essere umano. Ultimo impiegherà anche del tempo a metabolizzare tutto quello che è diventato il concerto a pagamento più grande in assoluto e di sempre in Italia. È stato un evento così importante da averlo portato a scrivere, come ha detto lui e come accennavamo prima, la canzone più importante della sua vita, quindi lo show potrebbe persino diventare un film. Staremo a vedere gli sviluppi. Nel frattempo vi diciamo che un mese dall'uscita, Il giorno che aspettavo, è stato certificato disco d'oro dalla FIMI, aggiungendo così questo nuovo traguardo, il nuovo tassello a un periodo per lui decisamente fortunato.

Siamo così arrivati alla fine anche per questo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo di scaricare la nostra app Play 2000, di seguirci in ogni luogo, di andare anche sul sito play2000.it, dove ci seguite in streaming abitualmente, come ha fatto anche la nostra amica Francesca che ci ha scritto negli ultimi minuti. Quindi grazie davvero, e grazie anche a Daniele Caruso che è stato in regia fino a questo momento. Vi lasciamo

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
0: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
0: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
0: Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
0: Effetto Notte.

0: programma da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi, ore d'angoscia in Germania per un attacco armato a una scuola in Baviera. Voleva fare una strage al liceo Welfen di Schongau, il sospettato fermato dalla polizia tedesca. Nell'attacco sarebbero rimaste ferite diverse persone, anche se il numero e le condizioni delle persone colpite non sono ancora chiari. Le forze dell'ordine hanno invitato la popolazione a evitare la zona della scuola nella cittadina situata appena a nord delle Alpi, non distante da Monaco di Baviera. Sarebbe tuttora in corso una vasta operazione di polizia in tutta l'area. In Turchia si è concluso il vertice NATO svoltosi a Ankara. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato dell'Alleanza Atlantica. Un attacco a uno di noi è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine. La premier italiana Giorgia Meloni ha tra l'altro dichiarato: rispettiamo gli impegni ma in modo sostenibile, stabilendo noi modi, tempi e priorità. E ha aggiunto: se investiamo in difesa i soldi restano in Italia. Due navi cisterna sono state colpite oggi nello stretto di Hormuz, lo riferisce la United Kingdom Maritime Trade Operations. La prima è stata colpita da un proiettile non identificato e si ritiene abbia riportato danni strutturali. Non sono stati segnalati feriti né impatti ambientali. La seconda imbarcazione è stata colpita da un drone di origine ignota e ha riportato lievi danni strutturali. Anche in questo secondo caso non si registrano vittime né impatti ambientali. Il cargo sta proseguendo la navigazione verso il porto di destinazione. Mentre il traffico aereo sta arrivando al picco più intenso dell'estate, il Parlamento europeo ha approvato un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri dei voli. Un accordo raggiunto quasi all'unanimità, ma che ora dovrà avere il via libera del Consiglio europeo.
2: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: esiste niente.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
2: Ma la radio

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Siamo collegati con Antonio Franzi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, parliamo di bici. Ormai lo sappiamo, in tantissime città si stanno realizzando ciclabili grazie anche a fondi europei, adesso al PNRR. Ci sono luoghi dove la bicicletta, diciamo così, è storicamente un mezzo di locomozione e tra queste immaginiamo che ci sia Varese, provincia. Antonio.
2: Ma diciamo subito che Varese è un luogo di grande tradizione per quanto concerne il ciclismo inteso come sport. Pensiamo ai grandissimi campioni che nel tempo hanno illustrato il nostro territorio, da Binda, Chiappucci, insomma Garzelli. Però non è che la città in quanto tale sia mai stata particolarmente vicina al ciclismo, a differenza delle località, per esempio, dell'Emilia Romagna, anche perché la situazione così orografica non sempre è facilita. Quindi è ancora più importante il progetto che è appena stato avviato e di cui parliamo oggi.
1: Allora, è tutto in bici, il piano della provincia di Varese per cambiare le abitudini, viabilità lenta, e si vuole mettere in rete 458 chilometri di piste ciclabili. È tanto, Antonio?
2: Eh sì, è esatto il numero che tu hai indicato. L'obiettivo dell'amministrazione provinciale è proprio questo, 458 chilometri, naturalmente in tutta la provincia di Varese, avendo come hub, perno di riferimento, l'aeroporto di Malpensa. Attualmente ne mancano circa 200 di chilometri, però l'amministrazione provinciale sta investendo per fare in modo che quasi tutti i comuni del nostro territorio siano collegati appunto
1: tramite
2: con una ciclabile.
1: Allora, tu hai intervistato Fabio Passera, che è consigliere provinciale delegato alla viabilità e alle piste ciclabili.
3: La FC di Varese non ha inventato oggi questo progetto. Diciamo che dal 2018 si è iniziato a ragionare sulle linee strategiche della mobilità ciclistica e poi dal 2022 si è dotata di un vero e proprio sistema di viabilità che si chiama Bike and Walk, che dice nel suo nome, dice esattamente quello che dovrebbe essere la strategia. Quindi un piano che parte da lontano e che via via ha messo insieme una serie di attività da realizzare nella nostra provincia. Perché adesso e perché ne parliamo in questo momento? Perché in questo momento sapete che la provincia di Varese è impegnatissima ad approvare il PTCP, che è il piano territoriale di coordinamento provinciale, cioè il piano regolatore dei piani regolatori di ogni sindaco comune. Quindi si sta proprio progettando l'intera provincia, e questo piano, il piano della mobilità ciclistica provinciale, è un di cui di questo piano territoriale di coordinamento provinciale, per cui era il momento giusto parlarne, perché stiamo parlando di documenti programmatori che devono mettere ordine su quello che c'è.
1: Allora, tu dicevi, a differenza di Emilia Romagna e diciamo pianura padana in senso lato, dove appunto la pianura agevola la bici, invece tu dici Varese, il territorio non è sempre così facile. E allora lui ha spiegato perché adesso, va bene, c'è il piano regolatore, però perché si è deciso comunque di fare le ciclabili?
2: Perché è indispensabile cambiare la cultura, una cultura troppo concentrata sull'automobile, soprattutto su questo territorio dove c'è un'altissima densità per chilometro quadrato appunto di automobili. E quindi devo dire che c'è un altro fattore che, se a mio modo di vedere, facilita questo progetto, ovvero la diffusione delle biciclette elettriche, che permettono anche di superare dei dislivelli come quelli delle colline che caratterizzano il nostro territorio, almeno per ciò che concerne la zona di Varese, la zona a nord della città capoluogo. E quindi tutti insieme dobbiamo lavorare per cambiare le abitudini. Credo che questo sia l'obiettivo vero.
1: E allora sentiamolo ancora, Passera.
3: 458 non è un numero gettato per aria, ma è il numero dei chilometri che oggi rappresentano le 10 dorsali che dovrebbero comporre il passaggio da nord a sud della provincia. 10 dorsali, possiamo intendere come 10 autostrade, 10 arterie, insomma le 10 percorsi principali che dovrebbero permettere di raggiungere le varie zone della nostra provincia. E queste arterie assommano appunto a 458 chilometri, e di questi circa il 46%, cioè 209 chilometri, sono già stati realizzati. Cioè, se noi oggi giriamo per la nostra provincia, vediamo che 209 chilometri esistono già. Poi c'è un 8% che è solo progettato o in fase di avanzata progettazione, che sono 37 chilometri, e ne restano ancora un 46% circa, sono oltre 200 chilometri ancora pianificato, cioè che va ancora finanziato e va progettato.
1: Allora vedremo, perché ovviamente poi dipende anche da come si fanno le ciclabili. Lì sono da costruire ex novo, ci sono dei tracciati?
0: No, ci sono delle linee guida, ci sono anche già dei tracciati. Adesso l'amministrazione provinciale ha annunciato che cercherà di drenare al massimo i fondi europei o anche i fondi a disposizione a livello regionale, come tu hai già sottolineato, per rendere concreto quello che al momento è soltanto un sogno, un'idea che però deve trovare anche il supporto da parte di noi cittadini, no, perché sennò continueremo
1: rimarranno deserte le ciclabili. Antonio, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Federica.
1: E noi adesso andiamo in Umbria. La voce, Daniele Morini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te, Federica. Ciao, ben trovata.
1: Allora, oggi parliamo di economia, o comunque di motori economici, perché a Bastia Umbra è stato inaugurato il nuovo padiglione di Umbria Fiere. Che cosa significa questo, Daniele?
4: Esatto, Federica, lo dicevi tu, non si tratta solo dell'apertura di un nuovo edificio, ma è un passo concreto di un progetto di rilancio che appunto hanno messo in campo qui in Umbria, che vuole restituire centralità a quello che è il polo principale, direi quasi l'unico fieristico della regione. Quindi per capire un po' quella che è la portata di questa operazione basta dare qualche numero. Il nuovo padiglione dispone di oltre 6.000 metri quadrati, quasi tutti dedicati all'esposizione, può ospitare quasi 200 stand in più e una sala conferenze con oltre 3.500 posti. Ecco, dicevo, il motore dell'economia della regione, questo è il polo fieristico di Bastia, ed è appunto un passo di una serie di interventi che le varie organizzazioni, sia pubbliche che private, che stanno intorno alla governance del polo fieristico, stanno mettendo in campo. Le fiere oggi, sappiamo, non sono solo esposizioni di prodotti, ma sono appunto un punto di incontro, no? Se vogliamo, tra le imprese, il territorio, ma anche l'innovazione, i mercati. Insomma,
1: hanno perso l'antico scopo, adesso, come dici tu, ne hanno altri.
4: Esatto, peraltro questa operazione tira in ballo anche l'ITS Academy, no? Quindi anche la formazione, perché proprio in questa inaugurazione dei giorni scorsi si è parlato proprio di formazione tecnica, innovazione e occupazione, proprio insieme con l'ITS Umbria Academy, che ogni anno forma giovani destinati proprio a lavorare nelle imprese del territorio.
1: E allora sentiamo Antonio Forini, che è presidente di Umbria Fiere.
5: Questo percorso si sposa benissimo con il percorso di crescita di Umbria Fiere, che appunto è iniziato 6 mesi fa con l'evento Shift, e oggi diciamo tagliamo un primo traguardo, visibile perché immobiliare, perché il nuovo padiglione è presente e diciamo, anche se in una fase non completa, comunque sia è qui e sarà presente in futuro per gli eventi di Umbria Fiere, ma soprattutto serve ad avvalorare questo evento, il percorso che Umbria Fiere sta facendo, lo sta facendo con il suo CDA, con diciamo tutto il suo staff, e soprattutto con le collaborazioni che in maniera proficua stanno portando un'accelerazione della crescita di Umbria Fiere, e che in questa prima fase, diciamo, andiamo a celebrare.
1: Ecco, abbiamo detto, cambiano gli obiettivi della fiera cosiddetta, in questo caso quella dell'Umbria, e però insomma gestirla e farla funzionare sempre è impegnativo, Daniele.
4: È molto impegnativo, anche perché stiamo parlando di Umbria, appunto una regione piccola tutto sommato. Lui, il presidente di Umbria Fiere, Antonio Forini, ha tirato in ballo una parola, shift, no? Cambiamento significa in inglese, e questo titolo non è stato scelto a caso, proprio perché il messaggio è chiaro, insomma, e per questo è stata coinvolta anche il mondo della formazione, la formazione più vicina ai giovani e alle aziende, per farli incontrare, no? ITS Umbria Academy, sì, dicevamo, perché le infrastrutture moderne e il capitale umano devono crescere insieme. Questa è tutta la logica che ispira questa innovazione che tocca Umbria Fiere. È inutile avere un polo fieristico magari anche al di sopra delle possibilità della nostra regione se poi non c'è un tessuto umano in grado di far andare le aziende e di conseguenza anche il polo fieristico.
1: Non c'è dubbio, adesso vediamo poi le varie fiere, ospitano più che altro grossi eventi, non sono appunto più legate, no, al prodotto come lo intendevamo una volta, sono legate all'evento, perché di solito poi sono degli spazi molto grandi, molto ampi. Tu hai sentito anche il sindaco di Bastia Umbra, Enrico Pecci, sentiamolo.
6: Questo è un luogo, come oggi vedete, dove anche istituti scolastici trovano l'inizio e la fine del compimento di un percorso, dove ci sono imprenditori, imprese che trovano un momento di confronto. È un percorso che tiene dentro il restyling del centro fieristico, su cui sta lavorando l'amministrazione comunale con un tavolo tecnico insieme a Umbria Fiere, e spero che nei prossimi anni potremo vedere al più presto un nuovo volto della struttura di Umbria Fiere. È un percorso che tiene insieme anche questi nuovi interventi, investimenti strutturali che sono in fase di conclusione, che daranno modo di avere nuovi spazi da utilizzare per il centro fieristico, nuovi spazi da utilizzare per strutture adibite anche a funzionalità energetico sostenibili, quali campi, pannelli fotovoltaici, e traguardiamo con tutto l'interesse possibile la realizzazione di una CER comunale che ci permetta di mettere insieme gli spazi di proprietà del comune, gli spazi dati in gestione a Umbria Fiere e anche le realizzazioni fatte dai privati.
1: Beh, quindi un programma ambizioso, Daniele.
4: Sì, esatto, il sindaco parlava in queste ultime parole proprio della CER, quindi della comunità energetica rinnovabile, sì, proprio perché la sostenibilità è un'altra delle parole chiave di questa operazione. Sappiamo gli spazi ampi che hanno tutti i poli fieristici sopra, sì, il tetto, sì, soprattutto,
1: sì, è vero.
4: Quindi perché non sfruttarle al meglio, insomma, per generare energia pulita e rinnovabile. Questo appunto è un altro dei filoni, delle colonne portanti di questo progetto, peraltro in un comune, Bastia Umbra, che ha investito molto nelle aree industriali e artigianali, insomma, no? Tra Perugia e Assisi c'è questo comune che è piccolo, no? Come, sì, territorio, come realtà, ma è grande come insediamento produttivo, artigianale e industriale.
1: Ah, perché è concentrato tutto lì rispetto a Assisi.
4: Esatto, nei decenni ha fatto politiche, come dire, di adatte proprio e favorevoli all'insediamento produttivo di aziende piccole, medie, sì, e grandi, sì, e sì, quindi sì, si trova con un bel tessuto, ed è lì che quasi per, come dire, così spinta naturale si è insediato poi nei decenni il polo fieristico regionale, anche perché ha una posizione strategica e baricentrica per tutta la regione, tutto sommato.
1: Bastia Umbra, mi sa che ci sono state, che ci sono le monache di clausura.
4: Assolutamente, ci sono le benedettine di clausura, che sono molto social, sono
1: molto social, ma fanno lavori, diciamo, importanti, e poi sono di clausura, ma non la clausura clarissiana. Per cui esatto, noi siamo andati esatto, lì da loro ospiti e...
4: Da madre Noemi Scarpa, da madre Noemi Scarpa, di Serie A di come basket, no? Che poi si è ritirata in convento.
1: Ma veramente un portento, veramente un'energia.
4: Più alte che si possano più vedere
1: alte
4: in assoluto.
1: E anche energica, ti trasmette
4: gamba.
1: Molto, molto. Allora, Daniele, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a te, ciao Federica.
1: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR, Luca Sturla è collegato con noi, buon pomeriggio.
7: Ciao Federica.
1: Allora, qui siamo passati dalle bici, poi siamo andati al polo fieristico, adesso parliamo di motoraduno, Luca.
7: Esatto, perché venerdì si apre l'81esima edizione del motoraduno internazionale Madonnina dei Centauri, uno degli appuntamenti più storici per i motoraduni per quanto riguarda l'Europa.
1: E di cosa si tratta? Perché noi non lo conosciamo, Luca, ce lo devi dire tu.
7: Allora, migliaia di centauri che arrivano da ogni parte d'Europa,
1: sì,
7: invadono pacificamente la provincia, specialmente Alessandria e il vicino comune di Castellazzo Bormida, dove c'è il santuario della Madonna della Creta, che è la patrona mondiale dei centauri.
1: Allora, qua si comincia a capire, c'è un motivo perché la Madonna della Creta è la patrona?
7: È la Chiesa Cattolica l'ha nominata patrona mondiale dei centauri e la tradizione vuole che aveva salvato un motociclista che gli era, durante un brutto incidente gli era apparsa la Madonna dei Centauri, la Madonna della Creta, e da quel momento è diventata la Madonna dei Centauri perché la Chiesa l'ha nominata.
1: Beh, c'è un motivo però, c'è il motivo del miracolo al motociclista e è una gara, no, è un raduno.
7: No, non è una gara, è un bellissimo raduno in forma statica, o meglio, sono fermi nel cortile del santuario e al termine della celebrazione, dopo che il vescovo di Alessandria ha benedetto tutte le moto presenti, partono in corteo per raggiungere il capoluogo con una sfilata abbastanza folcloristica.
1: Quindi, insomma, è proprio la giornata della devozione, si può dire così?
7: Esatto, è proprio il loro pellegrinaggio annuale che fanno i centauri di tutta Europa. La cosa bella è che tutto ciò ha creato dei numeri importanti su quello che è il turismo, tant'è vero che man mano il raduno si è ingrandito sempre di più per arrivare a adesso avere 3 giorni di fila,
1: sì,
7: e con gli alberghi pieni sempre, ma soprattutto giri organizzati dal motoclub Madonnina dei Centauri su tutto il territorio UNESCO della provincia di Alessandria.
1: Beh, quindi insomma un bel movimento, 81esima edizione, quindi è iniziata a metà del secolo scorso.
7: Sì, appunto è uno tra i più longevi in Europa, se non il più longevo. È stato detto ancora pochi giorni fa in conferenza stampa.
1: E in media quanti motociclisti arrivano?
7: Allora, i numeri di quest'anno non li sappiamo ancora, ti posso dire i numeri dello scorso anno,
1: sì,
7: perché era un'edizione abbastanza da record e
1: quanti
7: erano più di 1600 iscritti. Quindi 1600 moto.
1: 1600 moto, e adesso immaginiamo che poi questa sia una tradizione che si tramanderà dai padri o dalle madri, perché insomma adesso non facciamo discriminazioni su chi porta le moto, ai figli e alle figlie, se qualcuno prenderà il testimone dai genitori.
7: Ti posso garantire che il testimone viene passato, perché vedi le varie generazioni passare ormai dai nonni ai nipoti.

0: Sì, ma in un mondo che appunto diciamo sempre che la fede va a scemare, la religione viene messa in secondo piano, vedere iniziative del genere andare avanti per 81 anni lascia ben sperare.
1: Benissimo, Luca, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te.
1: Ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Summer Lounge.
1: Summer Addiction.
0: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
2: Ogni sabato e domenica alle 21, solo su Blu 2000.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su

0: muoio!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
5: News.
6: Buonasera da Andrea Domaschio. È terminato il vertice NATO che si è tenuto ad Ankara in Turchia. Nella conferenza stampa conclusiva la premier Giorgia Meloni ha tra l'altro dichiarato: non perdo la speranza sulla possibilità di un negoziato in Iran, credo che finora l'opzione militare non abbia portato dei risultati concreti e penso che si debba invece insistere sulla capacità e la possibilità di un negoziato. L'Italia ovviamente sarà impegnata in questo senso. Venezuela, 2 settimane dal devastante doppio sisma che ha squassato intere regioni del paese, si continuano a cercare eventuali superstiti. Intanto la Caritas venezuelana informa di aver ricevuto circa 14.700 tonnellate di aiuti umanitari, oltre il 60% delle quali è già stato distribuito alla popolazione.
7: Le macerie continuano a restituire vittime in Venezuela. Il bilancio ufficiale del doppio sisma del 24 giugno è salito a 3.685 morti. Nei dati diffusi dalle autorità anche il numero dei feriti, che si mantiene a 16.740. Non c'è invece un'indicazione chiara sui dispersi. Familiari delle vittime chiedono di posticipare la demolizione degli edifici a rischio crollo fino a quando non verranno recuperati i corpi dei loro cari. Un appello che arriva mentre si lavora a identificare gli stabili da abbattere in diverse aree dei 7 stati colpiti dal devastante terremoto. Nel bilancio ufficiale anche il numero delle persone tratte in salvo, 6.462, quasi 18.000 invece venezuelani rimasti senza casa. Elena Seno, lì nello studio.
6: Germania, un ragazzo di 16 anni, la persona fermata dalle forze dell'ordine dopo l'attacco armato avvenuto oggi in una scuola superiore della Baviera a Schongau, lo riferisce la polizia locale. Secondo la stessa fonte, 2 ragazze sarebbero rimaste gravemente ferite nella sparatoria. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del grave episodio e ancora non si sa con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto Welfen nel quale ha messo in atto il suo attacco armato. Sarà pronunciata intorno alle 19 di oggi nella corte d'assise del Tribunale di Latina la sentenza di primo grado per la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano che nell'estate del 2024 perse un braccio in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, spirando nei giorni successivi dopo che il suo datore di lavoro Antonello Lovato lo portò davanti a casa con un furgone col braccio amputato poggiato in una cassetta della frutta invece che chiamare i soccorsi. L'accusa per Lovato è quella di omicidio volontario con dolo eventuale. La pubblica accusa ha chiesto per lui una condanna a 22 anni di reclusione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
9: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
10: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
11: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al Val di

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Buona estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio, nella suggestiva cornice di Palazzo Bonaccorsi, arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e, al suo debutto in Italia, nel ruolo di Figaro, il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Rui Materlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rui Materlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB Più e in streaming su radionuova.com.
1: Due minuti, un libro.
2: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Emergenza carceri e massimi livelli, sovraffollamento e caldo anomalo rendono invivibili le strutture penitenziarie italiane. Da un convegno a Roma, l'ennesimo forte appello del presidente della CEI, Cardinale Zuppi, per i diritti dei detenuti. Nato un futuro pieno di incognite, ad Ankara in Turchia si è concluso oggi il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati. La premier Meloni dichiara che l'Italia seguirà una propria via di equilibrio. In quest'estate è torrida, anche muoversi per lavoro o per andare in vacanza diventa sempre più difficile. Treni rallentati su varie tratte, anche dell'alta velocità, per lavori urgenti da completare sulla rete ferroviaria, mentre i prezzi dei voli interni degli aerei schizzano a livelli mai visti. Buonasera da Andrea Domaschio. Vogliamo mettere stasera in primo piano all'attenzione dei nostri ascoltatori un grave problema sociale di cui da anni si discute ma che in Italia sembra non trovare mai soluzione. Quello del sovraffollamento delle nostre carceri, cui ogni estate, sempre di più col passare degli anni, si somma per i reclusi anche l'emergenza caldo. Beatrice Bossi.
1: Una pena da scontare che si aggiunge a quella stabilita dai giudici. I detenuti delle carceri italiane fanno i conti con il sovraffollamento. Sono poco più di 51.000 i posti a disposizione negli istituti penitenziari, a fronte di quasi 65.000 detenuti, un esubero di circa 13.000 persone che di fatto vengono stipate in celle già piene. L'ultimo report dell'Associazione Antigone parla di un tasso di sovraffollamento del 139%, che si traduce in condizioni di vita inumane e carenze croniche. Il sistema è allo sfascio, dicono gli operatori del settore, e i numeri lo certificano, anche quelli dei suicidi tra le sbarre. Dall'inizio dell'anno se ne registrano 26, mentre nel 2025 sono stati 82, uno dei valori più alti degli ultimi 30 anni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E da un convegno sull'esecuzione penale che si è tenuto a Roma, torna a fare sentire la propria voce a favore dei detenuti anche il presidente dei Vescovi Italiani, l'arcivescovo di Bologna, Cardinale Matteo Zuppi, come ci racconta Paolo Fucili.
2: Faccio mio l'appello del garante, che dice che non è sostenibile un sovraffollamento che pone delle condizioni di vita che non sono degne di istituzioni dello Stato.
3: Sicurezza è far funzionare davvero il carcere, che non faccia incattivire chi vive là passando tempo del tutto inutile nel periodo dell'anno, l'estate, in cui la reclusione è più dura. Lo dice il cardinale Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani, a un convegno a Roma sul diritto all'esecuzione penale. Parla di volontariato che crea legami col territorio, lavoro che abbatte le percentuali di recidiva. Celle roventi e sovraffollate, ammonisce, sono un campanello d'allarme che non può più coglierci di sorpresa. Gli fa eco Irma Conti dell'ufficio del garante dei diritti dei detenuti.
4: Io vorrei che si terminasse di parlare di urgenza e di emergenza e che si desse una soluzione programmata e sistemica.
3: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Votiamo pagina. Ad Ankara in Turchia si è concluso il vertice della NATO, un incontro carico di tensioni, soprattutto a causa dei conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina. E dal summit è emerso chiaramente che all'Alleanza Atlantica serve un cambio di passo. Antonio Soviero.
5: Si chiude il vertice NATO in Turchia e anche se formalmente gli Stati Uniti restano nell'alleanza, la sensazione è che la distanza tra le due sponde dell'Atlantico sia aumentata ulteriormente. Donald Trump torna ad attaccare duramente gli alleati. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, afferma il presidente USA, che pretende più investimenti nella difesa, e lascia il vertice visibilmente irritato, riaprendo forti dubbi sull'affidabilità dell'ombrello americano. Al di là del documento finale, in cui si riconosce che gli alleati europei e il Canada si stanno assumendo maggiori responsabilità per la difesa dell'alleanza, hanno aumentato i loro investimenti nei requisiti fondamentali per la difesa di oltre 139 miliardi di dollari per rendere l'Europa più forte in una NATO più forte, il messaggio politico è chiaro: l'Europa è più sola. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E nelle dichiarazioni alla stampa al termine del vertice NATO in Turchia, la posizione della premier italiana Giorgia Meloni è apparsa chiara, sia alla fedeltà e al rafforzamento dell'Alleanza Atlantica, ma con un dialogo comune e concorde. E i proventi di nuove spese per la difesa, aggiunto Meloni, devono rimanere in Italia. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera Andrea, non mi pento di nulla di quello che ho fatto con Trump, ci sono delle affinità, ritenevo che potesse essere più semplice così. La Presidente del Consiglio dei Ministri al termine del summit NATO ad Ankara sui suoi rapporti con Trump, definiti cordiali, segno di una distanza che si è manifestata anche nel vertice dell'Alleanza Atlantica con le critiche di Trump sulla mancata concessione delle basi americane in Italia, una scelta invece rivendicata da Meloni. Presidente del Consiglio che conferma gli impegni presi per il riarmo in modo sostenibile. Su un eventuale disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, Meloni invece si mantiene prudente, resta un'ipotesi, ma non vi è stato alcun comunicato o preoccupazione invece per quello che accade in Iran con la ripresa delle ostilità, capitolo Ucraina, faccia a faccia tra Meloni e Zelensky, ribadito il sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. A emergere in modo sempre più netto anche il vertice NATO di Ankara è stata la crescente distanza di posizione e le reciproche critiche tra Washington e Madrid. Elena Seno.
7: Nonostante la vicinanza tra il presidente americano Trump e premier spagnolo Sanchez nella foto di rito d'inizio vertice, non si sono visti contatti tra i due leader ad Ankara e non poteva che essere così, visto l'affondo che l'inquilino della Casa Bianca ha riservato, tra gli altri, anche alla Spagna. Nel corso di una conferenza stampa a fianco del segretario generale della NATO Rutte, il presidente Trump ha infatti definito il paese iberico un alleato pessimo, una causa persa, e ha chiesto di interrompere tutti i rapporti commerciali con Madrid, compresi le visite. Pesa il non netto del governo di Sanchez all'uso delle basi militari per le operazioni statunitensi in Iran e il rifiuto a impegnarsi per innalzare la spesa militare al 5% del PIL. Interviene però la Commissione europea, un portavoce di Bruxelles ha ribadito che la Commissione tutela gli interessi dell'Unione e di tutti i suoi Stati membri e ha detto di aspettarsi che gli Stati Uniti rispettino gli impegni commerciali assunti. Elena Seno, linea allo studio.
0: E al vertice di Ankara ha partecipato, come abbiamo già sentito, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ce ne parla Fabio Bolzetta.
8: Future esercitazioni militari dei paesi dei volenterosi in favore dell'Ucraina. Lo ha evocato il presidente francese Macron a margine del vertice NATO di Ankara. Dal summit, la promessa è di 140 miliardi di aiuti a Kiev nei prossimi 2 anni. Il presidente ucraino Zelensky, che ha partecipato al vertice, ha incontrato il leader della Casa Bianca Trump, che ha dato il suo assenso alla licenza per la produzione di missili Patriot. Bilaterale anche con la premier italiana Meloni, contiamo molto sul supporto dell'Italia che ha sempre contribuito alla salvaguardia della vita umana, ha sottolineato Zelensky. La presidente del Consiglio Meloni ha ribadito l'impegno italiano per la resilienza energetica e la protezione delle infrastrutture energetiche di Kiev, per una pace giusta con il coinvolgimento dell'Unione Europea. Intanto nuovi attacchi russi sulla capitale ucraina nella notte hanno ucciso almeno 5 civili. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: E intanto sul fronte dello scontro armato tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, la tregua sembra essere sempre più una chimera con continui scambi di colpi reciproci. Sentiamo Marco Burini.
9: Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento. Oggi pomeriggio Trump non ha cambiato idea rispetto a stamattina, quando aveva detto che la tregua è finita. In realtà non era mai davvero partita, appesa agli umori del boss della Casa Bianca e ai furori del regime di Teheran, che mentre continua a celebrare i funerali di Khamenei si tiene ben stretto Hormuz. Ieri ha attaccato 3 petrolieri in transito e per tutta risposta gli Stati Uniti hanno colpito circa 80 obiettivi in Iran, tra cui sistemi di difesa antiaerea, radar e motoscafi usati dai Pasdaran per controllare lo stretto. Teheran ha reagito lanciando missili sulle basi americane in Bahrain e Kuwait. Non voglio più avere a che fare con loro, sono feccia, sono persone malate, crudeli e violente. Così Trump stamane ha liquidato i capi del regime di Teheran, gli stessi che 3 settimane fa, alla vigilia dell'intesa di Lucerna, aveva definito molto intelligenti. Marco Burini, linea allo studio.
0: Ci spostiamo in Germania, dove è un ragazzo di 16 anni la persona fermata dalle forze dell'ordine dopo l'attacco armato avvenuto oggi in una scuola superiore della Baviera a Schongau. Lo riferisce la polizia locale. Secondo la stessa fonte, 2 ragazze sarebbero rimaste gravemente ferite nella sparatoria. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del grave episodio e ancora non si sa con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto Welfen nel quale ha messo in atto il suo attacco armato. E in questa estate torrida anche muoversi per lavoro o andare in vacanza diventa sempre più difficile. Treni rallentati anche di ore su varie tratte oppure dell'alta velocità per lavori urgenti da completare sulla rete ferroviaria, mentre i prezzi dei voli interni degli aerei schizzano a livelli mai visti e il dossier finisce sul tavolo del garante della concorrenza, Monica Di Loreto.
10: Settimana complicata per chi viaggia, la rete dell'alta velocità è rallentata per lavori in corso nel nodo ferroviario di Firenze. I treni vengono deviati sulla linea tirrenica, i tempi di percorrenza si allungano fino a 3 ore, il traffico si dimezza, le stazioni fiorentine lavorano con navette e percorsi alternativi e migliaia di persone cercano soluzioni diverse per spostarsi. E la soluzione diventa l'aereo, ma i prezzi schizzano, Torino-Roma quasi 400 euro, Roma-Milano a 500. Le compagnie parlano di algoritmi che reagiscono alla domanda, ma il ministro delle imprese definisce questi aumenti repentini e anomali e attiva il garante dei prezzi per capire se si tratta di oscillazioni normali o di rialzi ingiustificati. E il rischio è che la storia si ripeta. A fine luglio nuovo stop sulla rete ferroviaria dal 26 al 30 con altri rallentamenti e possibili disagi. Consumatori sotto pressione. Tra treni lenti e voli carissimi, oggi muoversi costa davvero troppo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Un'occhiata all'allerta caldo. Domani saranno in calo i bollini arancioni che indicano il rischio di colpi di calore per la salute dei più fragili. Scendono infatti dei 10 di oggi a 3 soltanto per la giornata di giovedì, confermato solo il bollino rosso a Firenze che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta del capoluogo umbro di Perugia. E parliamo di chiese e scienza, nuovo intervento pubblico di Papa Leone XIV sul tema dell'intelligenza artificiale e della dignità integrale della persona umana. Sentiamo Cristiana Caricato.
11: In un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in occasione del AI for Good Global Summit 2026, Leone XIV ribadisce la disponibilità della Santa Sede al dialogo in un momento di svolta epocale dettato dalle nuove tecnologie. Il Papa riafferma inoltre la necessità di individuare nuovi percorsi per il bene comune. Leone riferisce di voci e resoconti preoccupanti riferiti alla perdita dell'agire umano in ambiti di fondamentale importanza come quello delle nuove tecnologie. Dal loro ascolto, scrive, è nata l'urgenza di un'enciclica che trattasse il tema dell'intelligenza artificiale e della custodia della persona umana in un momento di svolta epocale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Economia e giustizia, nell'ambito dei molti filoni delle indagini della Procura di Milano sui cosiddetti serbatoi di manodopera, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti di 4 società milanesi per un totale di circa 28 milioni di euro. Ed era l'ultima notizia, da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Buon estate 2026, torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net. Sabato 11 luglio, Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariumba Targa, Ambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

come a quello che sentiamo, è uno degli atti più coraggiosi che esistano. Perché finché non lo nominiamo, possiamo ancora fingere che non sia vero. Ma una volta detto ad alta voce, non si torna più indietro.

C'è un momento nel libro di questa settimana in cui tutto cambia. Non è un bacio, non è ancora un gesto fisico, è una parola. Oliver dice a Elio: chiamami col tuo nome e io chiamerò te col mio. È una proposta strana a sentirla così, quasi filosofica, ma dentro quella proposta c'è tutto. C'è l'idea che due persone possano diventare così vicine da scambiarsi l'identità, che il confine tra me e te si faccia così sottile da non sembrare più un confine. Elio ci pensa per giorni. Quella frase gli gira in testa mentre suona il pianoforte, mentre nuota, mentre cerca di dormire. Chiamami col tuo nome. Come se il nome dell'altro fosse un posto in cui entrare, non solo una parola da pronunciare. Il romanzo è scritto in prima persona, è Elio che racconta tutto attraverso i suoi occhi, i suoi pensieri, le sue interpretazioni di ogni gesto di Oliver. E questa voce di ragazzo di 17 anni che cerca di capire quello che gli sta succedendo, è una delle voci più belle e più oneste che la letteratura contemporanea abbia prodotto. Non c'è niente di falso in questa storia, nessuna emozione esagerata, nessuna scena costruita per commuovere. Solo due persone che si avvicinano lentamente in un'estate che sta già finendo, prima ancora di essere cominciata davvero. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è voce. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a questa parte di racconto. Il libro si sta disvelando e domani ne scopriremo ancora un altro frammento. Grazie da Antonio Torretti, seguiteci e suggeriteci la vostra idea di libro. A domani.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Ha preso il via in questi giorni la seconda edizione del Summer Camp promosso da Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo, il centro estivo dedicato ai figli dei dipendenti dell'Associazione delle Società di Servizi, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Il Faro. L'iniziativa, nata per favorire una migliore conciliazione tra tempi di lavoro e vita familiare, rappresenta un'attenzione concreta verso il personale dell'Associazione e le loro famiglie. Le attività si svolgono per tutto il mese di luglio nei locali della parrocchia Santissimo Sacramento dei Frati Minori Cappuccini di Macerata. Dopo il positivo riscontro della prima edizione, quest'anno il programma sta dando particolare spazio ai laboratori manuali dedicati al mondo dell'artigianato. Per l'occasione, 4 imprenditori dell'associazione stanno incontrando i giovanissimi partecipanti. Dopo l'Air Lab con l'air stylist Andrea Rilli, il programma proseguirà con i laboratori Mani in Pasta a cura del pastificio Laila Non Solo Pasta, Piccoli Costruttori tenuto dall'imprenditore edile Gabriele Lanciotti, Cuci e Gioca con la stilista Francesca Bracalenti. Denunciata una cittadina spagnola di 28 anni senza fissa dimora e già nota alle forze dell'ordine per furto con destrezza. L'episodio risale alla fine dello scorso giugno, quando nelle prime ore del mattino un'anziana vedova di 81 anni, residente a Porto Recanati, è stata avvicinata dalla malvivente mentre percorreva a piedi la via verso la propria abitazione. La 28enne, utilizzando la nota ed insidiosa tecnica dell'abbraccio, è riuscita con estrema destrezza a sfilare dal collo della vittima una collana in oro giallo del valore di circa 3.000 euro, dileguandosi subito dopo. I carabinieri sono giunti all'identificazione della presunta autrice del colpo grazie a una tempestiva attività investigativa, supportata in modo determinante dall'analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza presente nell'area del furto. La Caritas Unità Pastorale Treia Passo Treia invita a partecipare agli incontri nel Giardino di San Michele sulla Magnifica Humanitas di Papa Leone. 3 serate per riflettere insieme sui grandi temi del nostro tempo, alla luce del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa. Un percorso che prenderà il via con un incontro dedicato all'intelligenza artificiale, per cercare di comprendere una realtà sempre più presente nelle nostre vite, e proseguirà con un approfondimento sulla dottrina sociale della Chiesa per riscoprire come la fede possa illuminare le sfide del mondo di oggi. Gli incontri si svolgeranno venerdì 10, 17 e 24 luglio nel suggestivo giardino di San Michele. Al termine di ogni serata ci sarà un piccolo momento conviviale. Il rettore John McCourt ha firmato ieri in rettorato l'accordo di collaborazione tra l'Università di Macerata e la Teesside University di Middlesbrough, ateneo britannico con oltre 17.000 iscritti, già sottoscritto nei giorni scorsi da Paul Croney, vice chancellor dell'università inglese. Questo accordo nasce da un lavoro serio, costruito passo dopo passo da docenti e ricercatori dei due atenei, sottolinea il rettore John McCourt. Si crea un ponte concreto tra Macerata e Middlesbrough, fondato su persone, idee e progetti condivisi in una chiave europea. In una fase in cui il rapporto tra Regno Unito ed Europa ha bisogno di nuove occasioni di dialogo, le università possono e devono fare la loro parte, creare connessioni, far circolare conoscenza, offrire ai giovani opportunità reali di crescita internazionale. L'accordo apre nuove possibilità di cooperazione su progetti accademici comuni, pubblicazioni congiunte, scambio di buone pratiche. Un 18enne residente a Loreto, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri per tentata rapina in concorso. L'indagine è scaturita dalla denuncia querela presentata da una studentessa di 22 anni, domiciliata presso il campus Infinito di Recanati. L'episodio si è verificato verso le 2 di un giorno di fine giugno nel centro di Recanati, mentre la giovane stava camminando in una via cittadina. La ragazza è stata improvvisamente accerchiata da 3 giovani che l'hanno aggredita, cercando di strapparle con violenza la borsa. La vittima è riuscita con prontezza a divincolarsi e a darsi alla fuga, raggiungendo la propria abitazione senza riportare fortunatamente alcuna lesione. I militari hanno avviato accertamenti sul luogo dell'aggressione, sfruttando il fatto che l'area fosse coperta dal sistema di videosorveglianza cittadino. L'analisi dei filmati e i successivi riscontri investigativi hanno permesso di identificare il 18enne come uno dei presunti autori del raid, mentre proseguono le attività di indagine volte all'individuazione dei 2 complici. Con l'arrivo dell'estate si rinnova uno degli appuntamenti più affascinanti e attesi del panorama culturale marchigiano. L'antico anfiteatro romano di Urbisaglia apre le sue porte per la 37esima stagione di teatro classico antico, un viaggio suggestivo che unisce la maestosità di una storia millenaria alle più intense interpretazioni della scena contemporanea. Dal 9 luglio all'8 agosto, 4 serate speciali trasformano il sito archeologico in un palcoscenico sotto le stelle, dove prendono vita il mito, la tragedia e l'epica, con spettacoli che hanno tutti inizio alle 21:30. Ad inaugurare la stagione domani sarà 7 a Tebe per la regia di Gabriele Vacis. Ascoltiamo il sindaco di Urbisaglia, Riccardo Natalini.
4: Per noi l'estate ad Urbisaglia comincia quando si riaccendono un pochettino le luci del nostro anfiteatro romano, è sempre un appuntamento speciale e particolare, quindi tentare la nuova stagione del TAU, del teatro antico, perché poi non stiamo parlando di una rassegna teatrale, stiamo anche parlando di un luogo straordinario che da 2000 anni continua a raccontare storie, a far emozionare le persone. Quest'anno siamo arrivati alla 37esima edizione e dal 9 luglio all'8 agosto vivremo per il TAU 4 serate davvero speciali. Apriremo il 9 luglio, quindi domani, con 7 a Tebe, diretto da Vacis, spettacolo molto intenso, attuale, con un cast molto giovane, Poem. Quello che mi piace ricordare è che chi viene ad Urbisaglia non assiste soltanto ad uno spettacolo, perché poi vive un'esperienza. Infatti entrare dentro l'anfiteatro romano, respirare storia e lasciarsi avvolgere da questa atmosfera d'estate sarà ancora più bello e significativo grazie al Dinner TAU, perché organizziamo anche delle cene con i migliori ristoranti, con le migliori attività del luogo, dove i nostri visitatori e i nostri spettatori potranno gustare anche i sapori del nostro territorio prima che si alzi il sipario.
3: L'Università Politecnica delle Marche e il Comune di Tolentino hanno rafforzato la propria collaborazione istituzionale con la sottoscrizione di un accordo dal titolo Tolentino 2030, indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo e la rigenerazione urbana della città di Tolentino. L'iniziativa è nata dalla volontà condivisa di promuovere un percorso integrato di analisi e progettazione capace di orientare le future politiche urbane, con l'obiettivo di sostenere le aree lancio economico, sociale e territoriale della città, anche alla luce delle trasformazioni successive al sisma del 2016 e delle dinamiche che interessano i centri urbani di medie dimensioni. L'accordo prevede lo sviluppo di un articolato programma di ricerca interdisciplinare, coordinato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Management, volto a definire

0: Rap Macerata con il Surtum Tour, nato dall'omonimo album pubblicato nel 2025. Il concerto avrà inizio alle 21.15. Camerino Cabaret torna domani, venerdì 10 e sabato 11 luglio alle 21.15 al Sottocorte Village con ingresso gratuito. Evento organizzato dal Comune di Camerino in collaborazione con APS Fontana, Proloquo e Associazione Lido degli Aranci, con la novità del patrocinio con partecipazione dell'AMA. Domani salirà sul palco Gianluca Impastato, storico protagonista di Colorado e fondatore dei I Turbolenti, comico, attore e cabarettista di punta della scena italiana. Venerdì 10 luglio sarà la volta di Dado, cabarettista, comico e cantante romano. Gran finale sabato 11 luglio con il cabarettista e autore Paolo Migone, volto storico e tra i più amati di Zelig. Prosegue con successo la rassegna estiva Vado fuori all'aperto, citazioni dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni, firmata dall'Associazione Beniamino Gigli. Venerdì 10 luglio alle 21 la storica cornice della chiesa di San Domenico a Recanati ospiterà un evento unico nel suo genere, la celebre Misa Tango del maestro Martin Palmeri. Sul palco saliranno il Coro Internazionale del Quebec, il pianista Lorenzo Di Bella, Gianpaolo Costantini al bandoneon e il mezzo soprano Mina De Santis. Ingresso gratuito.
1: Lo sport.
0: Al via la Civitanova Sebenico, la regata internazionale d'altura organizzata dal Club Vela Porto Civitanova sotto l'egida della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con il Circolo Vela Val Sebenico e con il patrocinio della Regione Marche, del CONI Marche, del Comune di Civitanova e della città di Sebenico. L'edizione del 25esimo anniversario si presenta con numeri da record. Sono infatti 43 le imbarcazioni iscritte, suddivise tra 21 Orc Class impegnate sul tradizionale percorso di 106 miglia marine, valido come prova del campionato italiano Offshore FIV con coefficiente 1, e 22 Orc Gran Crociera che affronteranno invece il percorso ridotto di 96 miglia, dirigendo la prua direttamente verso il fiordo croato di Sebenico. Gran parte della flotta è ormeggiata presso le banchine del Club Vela Porto Civitanova in attesa dello start che sarà dato dalla giuria internazionale domani, giovedì 9 luglio, alle ore 12.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sudorientali in attenuazione e in rotazione a orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-31 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, venut lumen.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com. Aia!

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: due minuti
1: estate.
0: Un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno un nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Cito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
4: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Sabato 11 luglio Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Interviste in primo piano, oggi siamo con il sindaco di Urbisaglia, Riccardo Natalini, ben trovato.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: Parliamo di teatro antico perché insomma d'estate è immancabile l'appuntamento con l'anfiteatro romano di Urbisaglia, questo luogo speciale veramente, per chi non c'è mai stato noi invitiamo a farlo, tanto più in questo momento, in questo periodo che iniziano gli spettacoli del Tao e non solo.
8: Esatto, è proprio così, dico, per noi l'estate ad Urbisaglia comincia quando si riaccendono un pochettino le luci del nostro anfiteatro romano, è sempre un appuntamento speciale e particolare, quindi tentare la nuova stagione del Tao, del teatro antico, perché poi non stiamo parlando di una rassegna teatrale, stiamo anche parlando di un luogo straordinario che da 2000 anni continua a raccontare storie, a far emozionare le persone. Quest'anno siamo arrivati alla 37esima edizione e dal 9 luglio all'8 agosto vivremo per il Tau quattro serate davvero speciali, sempre alle 21.30 all'anfiteatro. Apriremo il 9 luglio, quindi domani, con Sette a Tebe, diretto da Vacis, spettacolo molto intenso, attuale, con un cast molto giovane, Poem. Il 21 luglio arriverà Paolo Cevoli con Figli di Troia, che sicuramente saprà farci sorridere e riflettere allo stesso tempo. Il 28 luglio sarà la volta delle Baccanti di Euripide, mentre l'8 agosto chiuderemo con Pamela Villoresi e Giulio Corso in Elettra 1944, un spettacolo sicuramente che porta il mito dentro una pagina della nostra storia più recente, ecco.
7: Questo per quanto riguarda il Tao, quando parliamo di Tao diciamo teatri antichi uniti, fa parte ormai di questo circuito Urbisaglia regionale, tanti siti, però lo diciamo come al solito, questo è il più grande e il più bello.
8: Esatto, è proprio così. Quello che mi piace ricordare è che chi viene ad Urbisaglia non assiste soltanto ad uno spettacolo, perché poi vive un'esperienza. Infatti entrare dentro l'anfiteatro romano, respirare storia e lasciarsi avvolgere da questa atmosfera d'estate sarà ancora più bello e significativo grazie al Dinner Tau, perché organizziamo anche delle cene con i migliori ristoranti, con le migliori attività del luogo, dove i nostri visitatori e i nostri spettatori potranno gustare anche i sapori del nostro territorio prima che si alzi il sipario. Quindi questa è un'altra cosa che mi piaceva sottolineare e ringraziare tutte le attività che fanno parte quest'anno del Dinnertau.
7: Mangiare proprio davanti all'anfiteatro romano è sicuramente una situazione molto particolare, emozionante.
8: Assolutamente, significa poi valorizzare il nostro patrimonio, creare occasioni di incontro e far conoscere Urbisaia sempre di più ad un pubblico più ampio. Non a caso quest'anno il Tau è una parte del programma del nostro cartellone, perché in collaborazione con la Direzione Regionale dei Musei, il Parco Archeologico di Urbisalvia e Play Marche, abbiamo costruito un'estate ancora più ricca di appuntamenti. Posso anticipare tre eventi che saranno di grande livello, uno con Valerio Aprea, un altro con Federico Buffa, due protagonisti della scena culturale italiana che porteranno ad Urbisaia spettacoli capaci di coinvolgere pubblici diversi. Accanto a loro ci sarà anche un appuntamento musicale con Zayn The Clouds, produttore milanese della scena contemporanea che si distingue, ecco, per un approccio fortemente sperimentale tra jazz, elettronica e ambient.
7: Questo peraltro venerdì prossimo, quindi tra due giorni.
8: Esatto.
7: Ci piace sottolineare anche l'importanza di livello turistico che ha quest'area.
8: Nel mese scorso, ancora diciamo non ho preso diciamo gli ultimi numeri, ma sono veramente notevoli, sia all'anfiteatro, grazie anche a un pacchetto scuole, grazie anche comunque a quello che si sta facendo con gli istituti scolastici durante l'anno e con i turisti. Poi abbiamo diciamo il borgo medievale, quindi anche molti ingressi per quello che riguarda la parte centrale del borgo storico. Tanti numeri che vanno ancora aumentati, perché poi Urbisaia deve arrivare ad un livello turistico molto più ampio. Secondo me ci stiamo lavorando. A breve uscirà il nuovo sito del comune di Urbisaia, uscirà la nuova identità visiva del comune di Urbisaia, uscirà un'immagine completamente nuova del nostro borgo che stiamo scrivendo.
7: Beh, peraltro è un sito archeologico in evoluzione, perché noi abbiamo parlato proprio di recente della campagna di scavi che va avanti ormai da tanti anni con l'Università di Macerata.
8: È proprio così. Poi la bellezza di questi scavi è, oltre ai ritrovamenti, ed i ragazzi che ogni estate sono in continuo aumento presso i nostri siti.
7: Invitiamo tutti all'Anfiteatro Romano di Urbisaglia, a cominciare da domani, giovedì 9 luglio, in scena 7 a Tebe, Un terribile amore per la guerra, regia di Gabriele Vacis. È una serata speciale che si può vivere in questo luogo straordinario.
8: Sì, effettivamente così. L'invito quindi è molto semplice. Venite a vivere ad Urbisaia. Sono convinto che il fascino del nostro anfiteatro romano, insieme alla qualità degli spettacoli e alla bellezza del nostro territorio, saprà regalarvi sicuramente un'esperienza che porterete con voi.
7: Un saluto al sindaco di Urbisaia, Riccardo Natalini, a presto.
8: Grazie mille, gentilissimi, un saluto a tutti.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Buon estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio nella suggestiva cornice di Palazzo Bonaccorsi arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Alla radio.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Tu sei Lucifero vestita sì con orli e perle, tutti in catene in mezzo al fuoco, dici vieni a prendere il nostro amore delicato, uno zucchero amaro.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

parla per la prima volta concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti. Una sosta dalla prima impressione. Che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Ha preso il via in questi giorni la seconda edizione del Summer Camp promosso da Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo, il centro estivo dedicato ai figli dei dipendenti dell'Associazione delle Società di Servizi, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Il Faro. L'iniziativa, nata per favorire una migliore conciliazione tra tempi di lavoro e vita familiare, rappresenta un'attenzione concreta verso il personale dell'Associazione e le loro famiglie. Le attività si svolgono per tutto il mese di luglio nei locali della parrocchia Santissimo Sacramento dei Frati Minori Cappuccini di Macerata. Dopo il positivo riscontro della prima edizione, quest'anno il programma sta dando particolare spazio ai laboratori manuali dedicati al mondo dell'artigianato. Per l'occasione, quattro imprenditori dell'associazione stanno incontrando i giovanissimi partecipanti. Dopo l'Air Lab con l'Air Stylist Andrea Rilli, il programma proseguirà con i laboratori Mani in Pasta a cura del pastificio Laila Non Solo Pasta, Piccoli Costruttori tenuto dall'imprenditore edile Gabriele Lanciotti, Cuci e Gioca con la stilista Francesca Bracalenti. Denunciata una cittadina spagnola di 28 anni senza fissa dimora e già nota alle forze dell'ordine per furto con destrezza. L'episodio risale alla fine dello scorso giugno, quando nelle prime ore del mattino un'anziana vedova di 81 anni, residente a Porto Recanati, è stata avvicinata dalla malvivente mentre percorreva a piedi la via verso la propria abitazione. La 28enne, utilizzando la nota ed insidiosa tecnica dell'abbraccio, è riuscita con estrema destrezza a sfilare dal collo della vittima una collana in oro giallo del valore di circa 3.000 euro, dileguandosi subito dopo. I carabinieri sono giunti all'identificazione della presunta autrice del colpo grazie a una tempestiva attività investigativa, supportata in modo determinante dall'analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza presente nell'area del furto. La Caritas Unità Pastorale Treia Passo Treia invita a partecipare agli incontri nel Giardino di San Michele sulla Magnifica Humanitas di Papa Leone. Tre serate per riflettere insieme sui grandi temi del nostro tempo, alla luce del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa. Un percorso che prenderà il via con un incontro dedicato all'intelligenza artificiale, per cercare di comprendere una realtà sempre più presente nelle nostre vite, e proseguirà con un approfondimento sulla dottrina sociale della Chiesa per riscoprire come la fede possa illuminare le sfide del mondo di oggi. Gli incontri si svolgeranno venerdì 10, 17 e 24 luglio nel suggestivo giardino di San Michele. Al termine di ogni serata ci sarà un piccolo momento conviviale. Il rettore John McCourt ha firmato ieri in rettorato l'accordo di collaborazione tra l'Università di Macerata e la Teesside University di Middlesbrough, ateneo britannico con oltre 17.000 iscritti, già sottoscritto nei giorni scorsi da Paul Croney, vice chancellor dell'università inglese. Questo accordo nasce da un lavoro serio, costruito passo dopo passo da docenti e ricercatori dei due atenei, sottolinea il rettore John McCourt. Si crea un ponte concreto tra Macerata e Middlesbrough, fondato su persone, idee e progetti condivisi in una chiave europea. In una fase in cui il rapporto tra Regno Unito ed Europa ha bisogno di nuove occasioni di dialogo, le università possono e devono fare la loro parte, creare connessioni, far circolare conoscenza, offrire ai giovani opportunità reali di crescita internazionale. L'accordo apre nuove possibilità di cooperazione su progetti accademici comuni, pubblicazioni congiunte, scambio di buone pratiche. Un 18enne residente a Loreto, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri per tentata rapina in concorso. L'indagine è scaturita dalla denuncia querela presentata da una studentessa di 22 anni, domiciliata presso il campus Infinito di Recanati. L'episodio si è verificato verso le 2 di un giorno di fine giugno nel centro di Recanati, mentre la giovane stava camminando in una via cittadina. La ragazza è stata improvvisamente accerchiata da 3 giovani che l'hanno aggredita, cercando di strapparle con violenza la borsa. La vittima è riuscita con prontezza a divincolarsi e a darsi alla fuga, raggiungendo la propria abitazione senza riportare fortunatamente

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Buon lunedì 6 di luglio, sono le 10:16, io sono Giacomo Baldassari, benvenuti come tutti lunedì mattina alle Marche che innovano, il format di Radio Nuova Macerata che racconta lo sviluppo, il progresso, la crescita della nostra regione attraverso buone pratiche tutte quante legate fra loro dal filo rosso dell'innovazione. Un saluto a Gigliola e all'aiutante Maria in regia questa mattina e siamo pronti per tuffarci appunto in un altro racconto di cose belle, di cose come diciamo sempre fatte con il cuore, che però hanno un valore non soltanto morale ma anche un impatto significativo sull'economia e sulla crescita generale della nostra regione. Vi anticipo già che questa puntata, questa mattina, sarà interamente dedicata a temi sociali importanti come quelli della tratta degli esseri umani, come quello della violenza. Tratta degli esseri umani, che è una piaga sociale a livello globale che dal 2013 a oggi, dati alla mano, è cresciuta di oltre il 20% numericamente in Italia. Sappiamo tutti quelli che sono i dibattiti in corso anche a livello governativo, quelli che sono i provvedimenti in essere e quelli che potranno diventarlo. C'è anche da dire che a livello marchigiano il fenomeno ha un rilievo marginale, perché pesa fra lo 0,1 e lo, o meglio ha pesato in questo periodo, in questo spaccato in cui ho dato i precedenti numeri, fra lo 0,1 e lo 0,4%, però voliamo metaforicamente a Fabriano per incontrare il primo ospite di oggi che ha dato seguito, ha dato vita a un laboratorio, quindi a una azienda sociale che produce cibo. Poi ci faremo, senza darvi spoiler, anticipare tutto quanto direttamente da lei, e impiegando, valorizzando risorse che sono state recuperate proprio perché vittime di questo fenomeno sociale, cioè della tratta. Dovrebbe essere in diretta con noi Marina Valente, che è vicepresidente della cooperativa Pace in Terra di Fabriano e cofondatrice del laboratorio Redenta. Buongiorno vicepresidente, benvenuta ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
2: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Bene, bene, stavo riflettendo mentre la presentavo che il nome della cooperativa di cui lei è vicepresidente è di fatto un auspicio, un augurio, un po' quello che ci auguriamo tutti da più di un anno a questa parte. Pace in terra.
2: Sì, sì, sì. Nasce proprio, diciamo che Pace in Terra è nata già alcuni anni fa con una associazione ITS che si occupa di accoglienza di migranti, così poi in questo ultimo anno e mezzo è nata questa cooperativa sociale, dove poi ecco ha dato vita al laboratorio artigianale delle marmellate Redenta.
1: Ecco, adesso ne parliamo, la interrompo un attimo giusto per aiutarla a allinearci alla conversazione. Beh, non tanto con me ma con tutti i nostri ascoltatori che, come lei sa, sono sì sicuramente molto concentrati nella provincia di Macerata, ma essendo una radio regionale ci ascoltano anche da Fabriano, da tutto l'entroterra fabrianese, jesino, un po' in tutta quanta la regione, addirittura in DAB su scala nazionale. Quindi dicevamo, l'ho lasciato proprio presentare a lei, abbiamo tenuto un po' in sospeso i nostri radioascoltatori, perché avevo semplicemente anticipato che Redenta è un laboratorio che produce cibo, senza dire che cosa, e che ha sede a Fabriano, e la particolarità di Redenta, se ho capito bene, qual è? Quella di valorizzare, impiegandole appunto nella sua filiera produttiva, delle risorse umane che sono state tutte quante vittime di tratta. Sì. Allora io inizierei da qui. Sì. Vicepresidente, inizierei dal dire che cos'è un po' meglio questa piaga globale della tratta degli esseri umani e come interviene la cooperativa anche attraverso Redenta. Poi parleremo di Redenta.
2: Certo, allora noi abbiamo nel territorio fabrianese una pronta accoglienza della comunità Papa Giovanni XXIII, responsabile Donaldo Buonaiuto, e io insieme a mio marito siamo le figure genitoriali di queste donne vittime di di violenza e di tratta, e quindi da qui nasce un po' la necessità di ridare dignità a queste persone attraverso anche l'inclusione lavorativa, oltre che alla rinascita personale. E, ecco, da questo esigenza, con l'aiuto di persone di buona volontà, siamo riuscite a realizzare il laboratorio Redenta.
1: Una curiosità: quando parlava di figure genitoriali, non lo dice soltanto in senso metaforico, ma lo dice anche con un valore legale, corretto?
2: Allora, noi, io e mio marito, abbiamo scelto ormai da più di 20 anni di essere le figure genitoriali nella struttura di pronta accoglienza, quindi abbiamo lasciato il nostro lavoro e ci dedichiamo a H24 365 giorni all'anno a vivere insieme a queste persone che hanno bisogno di essere riaccompagnate per ritrovare proprio la loro dignità.
1: Certo.
2: E poi comunque riaccompagnarle anche verso la loro autonomia attraverso un impiego lavorativo, insomma, un impegno lavorativo.
1: È proprio lì, infatti, signora Marina, che volevo arrivare. Quando si parla di dignità, quando si parla di autonomia, chiaramente si pensa al lavoro e la bellezza anche in senso economico, quindi ecco l'attinenza con la nostra trasmissione, soprattutto con gli orecchi dei nostri ascoltatori. E è proprio questa Redenta, quindi ha un suo peso per l'economia regionale, ma fa qualche cosa di inclusivo, di bellissimo, potremmo dire, quindi dà a queste persone la possibilità di lavorare. E veniamo un po' nello specifico a capire che cosa fa, quali sono i servizi o meglio i prodotti che escono dal laboratorio Redenta e quante sono al momento queste risorse umane che, appunto, reinserendosi, reintegrandosi nel tessuto sociale della nostra regione, stanno iniziando a produrre.
2: Sì, dunque Redenta nasce proprio perché, come dicevo prima, qui nel territorio non c'erano molte possibilità lavorative, quindi grazie, ecco, a Donaldo e anche ad altre persone come l'Università Politecnica delle Marche, la Federazione Italiana dei Cuochi e la Fondazione Versace, che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto.
1: Partner importanti e strategici.
2: Direi di sì, perché senza il loro aiuto non avremmo potuto costruire. Le nostre idee c'erano, ma avevamo bisogno di un sostegno importante per dar vita a questa cosa, e niente, ci siamo praticamente adoperati per avere questo laboratorio dove ci sono dei macchinari particolari e dove vengono lavorate le frutte stagionali fresche, e poi dopo produciamo la marmellata Redenta,
1: che, se non sbaglio, è molto apprezzata, perché non basta soltanto leggere le recensioni, ma siccome, come in tutte le grandi regioni di poca densità di abitanti, le voci corrono un po' come in un paese: se dici marmellata buona, ormai nessuno, praticamente tutti pensano a Redenta, quindi con una conserva.
2: Assaggiarla.
1: Lo faremo senz'altro. Io l'ho fatto, e chiaramente questo è un po' un appello, visto che siamo nell'ora un po' della seconda colazione, questo format, diciamo, anche che è la colazione, la seconda colazione degli imprenditori, degli operatori del settore produttivo delle Marche, potremmo pensare, appunto, di invitarli a fare colazione con uno snack a base di marmellata Redenta. A questo punto mi viene da chiedere, anticipando qualche...
2: Ecco, le volevo dire la marmellata Redenta è soltanto così, tanto perché sennò uno dice la marmellata posso trovarla ovunque.
1: Ecco, però dove la troviamo? Dove si può acquistare?
2: Intanto è una marmellata fatta di frutta, zucchero, poco zucchero, giusto quello necessario per la conservazione, e limone. Non ci sono additivi, non c'è pectina, non c'è nessun altro ingrediente, diciamo, per poterle mantenere, ma è una marmellata fatta in modo, diciamo, come si faceva una volta, soltanto che utilizziamo delle macchine particolari che esaltano il sapore e il colore della frutta e lo lasciano proprio del tutto naturale. Quindi la nostra diciamo specialità è proprio questa: avere un prodotto naturale. E ovviamente noi abbiamo il nostro negozio a Fabriano, dove possono venire chiunque a ad acquistarle, poi abbiamo sui social l'e-commerce e poi nelle vostre zone, diciamo così,
1: sì.
2: Che voi siete di Macerata.
1: Noi siamo Macerata,
2: ecco,
1: in diretta dagli studi di via Cincinelli numero 4.
2: Ecco, noi abbiamo a Montegranaro un negozio che acquista le nostre marmellate e le distribuisce lì nel territorio, e questo negozietto che è molto bello e molto particolare si chiama Le Bontà di una Volta, il titolare è Abramo, e quindi lui ci aiuta a diffondere le nostre marmellate nella vostra, diciamo, zona di appartenenza.
1: Molto bene, allora intanto gli mandiamo un saluto ad Abramo, perché so che ci sta ascoltando, ci ha dato delle indicazioni molto precise, sicuramente andremo a non solo a consultare i social e soprattutto andare a vedere l'e-commerce sul web, ma chi è nelle vicinanze sicuramente andrà a far visita anche al negozio di Abramo.
2: Ecco, e lì troverete le nostre marmellate.
1: Sì. Quindi un'idea geniale basata su cose semplici, come sempre sono le idee di successo, io adesso lo dico in senso imprenditoriale, abbiamo una ricetta che è quella della tradizione, con filiera controllata, elementi di grande qualità, ma che a differenza di come si faceva una volta a casa della nonna viene prodotta con dei materiali di assoluta novità, assoluto valore innovativo a livello tecnologico, per le quali dobbiamo anche ringraziare, se non vado errato, l'Università Politecnica delle Marche.
2: Esatto, precisamente, perché loro tra il nostro Donaldo e Gianluca Gregori, che all'epoca era il rettore dell'università, si sono messi, diciamo così, a tavolino e hanno pensato a questa possibilità, a questo laboratorio, realizzando per l'appunto queste marmellate così particolari, e loro ci hanno dato la possibilità di prendere questi macchinari, e quindi poi abbiamo fatto le nostre ricette aggiustate dalla Federazione Italiana dei Cuochi delle Marche, e quindi ecco, tutto quanto insieme ha contribuito a questo. Le ragazze sbucciano la frutta manualmente, ovviamente frutta di stagione, quindi in questo momento pesche albicocca, tanto per dare due, insomma, delle nostre referenze,
1: certo,
2: e poi quelle di stagione, esatto, e quindi c'è questa particolare attenzione nel sbucciare e al meglio tirar fuori, insomma, il prodotto, e poi vengono messi in questi macchinari con l'aggiunta di zucchero e limone. Poi il tutto, abbiamo un'altra macchina che vengono invasettate a mano, quindi ogni vasetto viene rigorosamente controllato così, e poi vengono etichettate anche a mano, pastorizzate e poi pronte per essere assaggiate, acquistate ed assaggiate.
1: Quante sono al momento le ragazze? Io dico ragazze perché mi sembra che siano tutte donne, o comunque in generale le risorse umane che stanno all'interno del laboratorio in questo momento?
2: Al momento sono 3 persone.
1: Okay. E se dovessimo fare un conto totale dall'inizio del progetto, un anno e mezzo fa, ad oggi, quante persone hanno lavorato nel laboratorio? Parlando delle vittime di tratta.
2: Sì, hanno lavorato anche altre 2 persone che in questo momento hanno preso altre strade così, e ovviamente abbiamo dato la possibilità ad altre ragazze di poter avviarsi all'inclusione sociale.
1: Facciamo un passo indietro al momento del debutto. Ha avuto un debutto in un'occasione molto particolare e redenta, perché ha debuttato alla Fiera Nazionale Agricoltura E, ma non solo, ha avuto anche un padrino, potremmo dire, di assoluto prestigio, che l'ha tenuta a battesimo, come il presidente Sergio Mattarella.
2: Esatto, sì, in quell'occasione è stata veramente, sono stati 3 giorni molto importanti, perché siamo andati a finire, insomma, in a livello nazionale, no? In tante, diciamo, vetrine, tra cui ecco il presidente Mattarella, e poi Lollobrigida, poi comunque la Giorgia Meloni che è venuta nel nostro stand, tantissimi ministri che ci sono venuti a trovare, quindi le nostre marmellate, insomma, sono state assaggiate da grandi personaggi, ecco, diciamo così.
1: Una passerella di assoluto prestigio che ha permesso un salto in avanti molto importante quando si dà vita a una iniziativa che appunto parte da zero, e da lì di tappe bruciate ce ne sono state tante, nel senso che siete cresciuti veramente a tamburo battente, anche a livello di occasioni di PR, di incontro nazionale o addirittura internazionale. Che cosa c'entra ad esempio Redenta con il padel a Roma?
2: Anche in quell'occasione siamo stati diciamo ospiti di quell'evento e anche lì abbiamo portato le nostre marmellate, perché ecco, ci hanno dato questa possibilità e noi le stiamo sfruttando ovviamente tutte quante, tutte quelle che ci vengono proposte. Abbiamo anche, diciamo, la Coldiretti con la campagna campagna amica, che ogni tanto ci invitano, no, ad avere una bancarella di prestigio nelle loro diciamo nelle loro attività, e qualsiasi altra occasione per noi è importante per poter far conoscere e apprezzare i nostri prodotti.
1: E questo è molto importante, appunto la vostra prima apparizione in occasione di uno di questi, di queste tappe di roadshow di Coldiretti campagna amica, è stata appunto Udine, come ricordava,
2: sì,
1: e poi c'è stata
2: Bologna.
1: Roma, Bologna, ma anche, se non vado errato, una tappa marchigiana, quella di San Benedetto del Tronto
2: siamo stati e forse ritorneremo anche quest'anno. E poi abbiamo fatto anche quest'anno, siamo andati anche al Vinitaly per far conoscere i nostri prodotti, quindi diciamo che ci stiamo muovendo a livello nazionale per poter, ecco, portare i prodotti dove più è possibile, insomma, ecco, in modo da poter avere, ecco, una clientela. Per esempio noi abbiamo una referenza che è mele e cannella, che viene molto apprezzata soprattutto nel nord dell'Italia. E poi un'altra particolarità nostra è pere e cacao, che i bambini adorano, perché ovviamente con il gusto del cacao assomiglia, diciamo così, un po' alla cioccolata, ecco, senza fare nomi particolari.
1: Beh, uno di quegli abbinamenti, almeno da quello che io so, qui lo dico da papà dei ragazzini abbastanza giovani, pera e cacao, pera e gusto di cioccolato, che vanno per la maggiore per le merende. Quindi,
2: sì, perché sì, c'è un'alta percentuale di frutta e un minimo di cacao per renderla più gustosa, diciamo, al palato dei bambini.
1: Io ringrazio Marina Valente, vicepresidente della cooperativa Pace in Terra e co-founder del laboratorio Redenta. Auguro a lei e a tutte le ragazze e ragazzi dello staff del laboratorio buon lavoro e tornate qui a trovarci a Radio Nuova Macerata per tenerci,
2: grazie,
1: aggiornati sui vostri passi avanti. Arrivederci.
2: Grazie mille a voi e arrivederci.

0: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Eccoci dentro tutta birra nella seconda parte di Le Marche che innovano. Siamo qui in diretta dagli studi di Via Cinciani 4 Macerata, Radio Nuova Macerata, per il format che racconta lo sviluppo con le buone pratiche del territorio, sviluppo che tocca l'economia, la ricerca, lo sport e tanti altri settori, tutti quanti legati dal filo rosso appunto della crescita e dell'occupazione. Puntata dedicata alla piaga sociale della violenza, fenomeno globale di cui noi stiamo cercando proprio oggi con ospiti interessantissimi e autorevoli operatori del settore del territorio di capirne l'impatto anche a livello economico, non solo sociale, appunto nel nostro territorio, nella nostra regione. Dopo aver raccontato del caso molto bello di inclusione e cura contro la violenza da tratta degli esseri umani e a cui capo c'è il laboratorio Redenta, ci spostiamo da Fabriano a Recanati, quindi torniamo in provincia di Macerata, per parlare della nascita di uno sportello anti-violenza e devianza che ha sede proprio a Recanati ed è stato fondato da una criminologa e psicologa recanatese che si chiama Stefania Mazzanti e che dovrebbe essere in collegamento audio con noi. Buongiorno. Ciao. Mazzanti, ben arrivata.
2: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Buongiorno Stefania, ben arrivata ai microfoni di Radio Nuova Macerata. Ti ho introdotto e non a caso abbiamo concordato il tuo intervento in questa puntata, che è una puntata interamente dedicata a fenomeni sociali che impattano appunto non solo nella società e direttamente con gli individui, ma anche a livello economico nei numeri del nostro territorio. Quindi parliamo della tua buona pratica, della tua attività che si chiama Sportello Antiviolenza e Devianza e nasce a Recanati. E che cos'è nello specifico, per farlo capire ai nostri ascoltatori, e quando nasce?
2: Allora Giacomo, ti dico inizialmente lo spazio Ascolto Antiviolenza nasce appunto con il termine di spazio, perché la mia intenzione è quella di andare a creare un luogo fisico, ma anche e soprattutto un luogo che sia un contenitore emotivo in cui la persona che viene e che si rivolge al mio spazio di ascolto antiviolenza si senta prima di tutto accolta, si senta ascoltata, si senta sicura e protetta, ma anche e soprattutto aiutata a sviluppare le proprie potenzialità, le proprie capacità, per andare poi a risolvere la situazione appunto che crea un disagio, che crea un problema. Lo spazio di ascolto antiviolenza che ho creato è rivolto a giovani, adulti o anziani, ossia tutte quelle persone che sono state, che sono o che pensano anche di poter divenire una vittima di una qualsiasi forma di violenza. Lo spazio di ascolto offre appunto un sostegno e un aiuto multifunzionale, in quanto la consulenza comprende quindi un raggio di azione a 360 gradi, quindi non c'è solo un servizio di sostegno psicologico, ma anche un servizio di consulenza legale e anche un servizio di informazioni riguardo all'utilizzo e alla presenza delle risorse e delle strutture del territorio marchigiano, diciamo.
1: Certo, questo credo che sia un di grande beneficio, di grande importanza anche proprio a livello sociale.
2: È fondamentale.
1: E sì. Come ti è venuta l'idea, che cosa ha fatto scaturire la necessità di aprire questo spazio? Io ti chiedo scusa se prima l'ho chiamato sportello, come in realtà al di fuori dei nostri confini regionali si chiamano altre strutture assistenziali simili, non voglio dire uguali, ma simili. Probabilmente quello che ha fatto scoccare questa scintilla, vado un po' così per tentativi, sì, è il numero dati alla mano di fenomeni di violenza e di devianza in generale, di devianza intesa in senso sociologico, che sono dati in crescita purtroppo.
2: Purtroppo, Hai detto bene, purtroppo la violenza è in forte aumento, anche se possiamo dire tranquillamente che le Marche risultano una delle regioni, una tra le regioni più sicure ancora, anche se devo sottolineare che le ricerche, le richieste, scusa, di aiuto sono aumentate soprattutto in quest'ultimo periodo. Nel 2024 infatti i dati ci mostrano come le donne vittime di violenza sono un centinaio, e quelle che sono riuscite a recarsi nei centri antiviolenza a denunciare una forma di violenza sono state addirittura circa 1000, quindi in netta crescita rispetto al 2023.
1: Assolutamente.
2: I dati ci riportano anche delle considerazioni fondamentali. Purtroppo la maggior parte dei reati avviene in ambito familiare e avviene purtroppo da mano
1: maschile.
2: Sì, di sesso maschile, possiamo dire tranquillamente che la persona che commette una violenza è spesso un partner oppure un ex partner, un convivente, un marito, ex marito, e le vittime sono per lo più donne, infatti.
1: Secondo, scusami se ti interrompo, l'osservatorio sì. Del tuo spazio ascolto, le vittime sono più donne che uomini, tanto per cominciare, mi sembra di capire. E invece volevo farti una domanda riguardo all'altro sesso, quindi agli uomini. Ci sono uomini vittime di violenza o addirittura minori, magari maschi, te lo dico anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. Tu sei recanatese, l'altro ieri a Corriere Adriatico apriva la pagina di Recanati e con mi pare addirittura uno strillo proprio in prima pagina sull'episodio di pestaggio denunciato da un 17enne concittadino.
2: Esatto.
1: Tuo concittadino.
2: Esatto, sì, purtroppo ho preso questa notizia con grande dispiacere, perché ritenevo Recanati una delle città sì, praticamente sì, purtroppo invece devo constatare che la violenza sta diventando sempre più giovane, perché registriamo un aumento considerevole dei reati e degli episodi di violenza da parte soprattutto di adolescenti e anche di ragazzini. Sono aumentate anche le rapine e le violenze sessuali da parte dei giovani.
1: Che è un dato allarmante, lo dico anche da genitore.
2: Esatto, purtroppo ci sono giovani che amano l'utilizzo di armi bianche e che quindi vanno in giro armati e con l'intento proprio di farsi rispettare, farsi valere. Purtroppo c'è un disagio sociale ed emotivo dovuto anche a una condizione di isolamento sociale e di fragilità familiare alle spalle di questi ragazzi.
1: Butto là una provocazione, Stefania.
2: Sì.
1: Per quello che riguarda l'isolamento, può aver influito la dipendenza sempre maggiore, un po' di tutti noi, ma soprattutto dei giovani, verso i cosiddetti dispositivi mobili, quindi tablet, quindi cellulari, da un lato, e dall'altra, dal punto di vista invece proprio, come posso dire, morale, io ritengo e registro anche una perdita di interesse dei singoli nei confronti dell'istituzione della famiglia. Non ne faccio una questione religiosa, ne faccio proprio una questione sociale. Ecco, entrambe le cose possono essere un aggravante, secondo te?
2: Sicuramente l'utilizzo dei social ha compromesso gran parte della vita sociale dei ragazzini. Io vedo adolescenti che passano le loro giornate chiusi nella propria camera e che vivono attraverso i social. Purtroppo non si scende più come facevamo noi all'epoca nei parchi per raccontarsi le cose. Adesso si sta chiusi dentro le proprie stanze a guardare un po' la vita degli altri e a comunicare attraverso appunto il web.
1: Certo, questo
2: purtroppo crea... la violenza in incremento avviene attraverso il web, anche attraverso il cyberbullismo o le minacce anche.
1: Assolutamente, di cyberbullismo ti invito già, quindi facciamo un po' come fa Striscia la notizia, facciamo il nodo al tovagliolo, sapendo insomma che ti aspettiamo qua di nuovo per venire a parlare di questo fenomeno, una puntata però dedicata. Nel frattempo tu sai che noi abbiamo una WhatsApp line che nello specifico risponde al 393 108 23 89, dove c'è un nostro ascoltatore, Francesco, che vuole farti una domanda. Ti chiede se effettivamente sono efficaci i cosiddetti braccialetti antiviolenza di cui fino adesso si è parlato tanto, e chiarire un po' anche per gli ascoltatori come funzionano, perché io per primo ti dico che lo so molto a grandi linee, confesso la mia poca preparazione in materia.
2: Guarda, a mio modesto parere, Giacomo, il braccialetto elettronico che è stato istituito, purtroppo c'è da ricordarlo che una delle leggi fondamentali contro, a favore della violenza, è quella del codice rosso, e quindi il braccialetto elettronico è stato introdotto, ecco, grazie anche al codice rosso, ma non è, secondo me, una soluzione al problema.
1: Forse anche perché
2: sì, anche perché abbiamo visto in diverse occasioni che l'individuo che commette violenza, diciamo che non è condizionato dal fatto di avere o no o meno il braccialetto elettronico. Ecco, ci sono stati casi in cui le persone hanno violato il provvedimento di rimanere nel proprio domicilio per andare a commettere un atto di violenza grave nei confronti della propria ex donna o donna.
1: Assolutamente. C'è un modo, secondo te, e sicuramente c'è nel momento in cui si varca la soglia del tuo spazio di ascolto, però domanda retorica, c'è un modo per come dire, curare o attenuare questi fenomeni attraverso la riscoperta di certi valori?
2: A voglia, senza dubbio. Serve un lavoro di sensibilizzazione sulla violenza a partire dai giovani. Servono anche leggi più accorte, leggi più precise, e serve nel complesso una evoluzione culturale che porta a dare un valore a quei valori di rispetto al valore di essere uomo o essere donna, anche il valore di amore deve riprendere un po' quel senso puro che ha, che dovrebbe avere, ecco, che non c'è più, purtroppo. E quindi
1: assolutamente, purtroppo hai detto bene. Ho una domanda, questa te la faccio io senza passare per la WhatsApp line, intanto tutta la mattina le faccio domande, no, a parte gli scherzi. Riprendendo anche un po', non so se hai avuto modo di ascoltare l'intervento del precedente ospite, e si parlava di Pace, la cooperativa sociale fabrianese che presiede la precedente ospite si chiama Pace in Terra. Io ho detto, più che un nome, un auspicio. Ecco, siccome viviamo in un momento in cui la pace purtroppo è un po', voglio dire, non dico questa sconosciuta, ma è fortemente minata in diverse zone del mondo, c'è secondo te e secondo la psicologia un legame fra i fenomeni di violenza individuale e la guerra? Voglio dire, può essere che aumentando, dati alla mano, come dicevi prima, la violenza dei singoli, ci sia a livello proprio di così di etere la disponibilità a violare la pace anche a livello generalizzato, perché poi la guerra è nient'altro che questa, la violenza generalizzata tutto intorno a noi.
2: Se tu mi stai dicendo che praticamente c'è un legame tra la violenza e le persone che vivono in contesti di guerra, giusto, se non sbaglio?
1: Sì, allora, fermo restando che chi subisce la guerra, che sia la popolazione, adesso dico, faccio casi assurdi, italiana, francese o iraniana, ha bisogno bisogno di essere aiutata individualmente. Ma chiedevo anche un'altra cosa: se al di là delle ragioni geopolitiche e strategiche per cui si fanno le guerre da sempre, questa credo sia una caratteristica dell'uomo, e al di là di quello, nel farne sempre di più, nel farne una sopra l'altra, come succede in questo momento e come è successo in passato, può incidere anche il fatto che in quegli stessi momenti ci sono più violenti nella società anche a livello individuale, cioè come se la violenza diventa un qualcosa che si integra con la cultura di tutti? Ecco, quello volevo.
2: Ma la violenza sicuramente è una devianza che deriva anche da fattori socioculturali, e noi consideriamo la devianza come qualsiasi atto o qualsiasi comportamento che una persona o che un gruppo di individui appunto va a
1: a mettere in pratica a scapito, esatto, di qualcun altro.
2: Esatto, e che va a ledere appunto i valori che vengono condivisi anche dalla società.
1: Certo.
2: E quindi penso che la violenza appartenga a una condizione proprio socioculturale di base.
1: Assolutamente, ma sai anche perché ti ho fatto questa domanda? Perché ci porta dritta a, prima di salutarci e lasciare il testimone alla Zaino Tiberi, che è già pronto qua per la sua trasmissione, qua vicino a me gli mandiamo un saluto, abbiamo pochi secondi ancora, però ti dicevo, questa considerazione che abbiamo fatto sulla violenza individuale e la violenza generalizzata, che di fatto si chiama guerra, perché la guerra questa è, e ci porta dritta a raccontare di una sorta di partnership in famiglia, passami il termine, che sta in essere da poco fra te e Maria Rita Mazzanti, la scrittrice del canatese, amica di questa radio, perché è passata di qua proprio per parlare dei suoi precedenti sforzi narrativi, che nel suo ultimo libro, l'ultimo di una trilogia di gialli che si intitola Il mistero della pergamena scomparsa, il cui protagonista è sempre il capitano dei cavalieri Matilda, in realtà la cosa insolita è che il messaggio di questo libro è proprio un grido contro la violenza generalizzata, è un auspicio, una preghiera di pace che richiama la partenza proprio dalle Marche di San Francesco, del patrono d'Italia, per la Terra Santa in occasione delle crociate, dove non è andato chiaramente a combattere, è andato disarmato a portare un messaggio di pace. Quindi probabilmente se la pace è nel cuore, io mi auguro che a poco diventi anche una caratteristica che appunto connota l'operato e le scelte dei vari paesi e dei vari governi. Io ringrazio te Stefania, la dottoressa Stefania Mazzanti, criminologa, psicologa, fondatrice dello spazio di ascolto antidevianza e antiviolenza a Recanati, per essere stati con noi. Sta sgocciolando il nostro tempo, siamo arrivati ai momenti di saluto, e dopo aver salutato te e salutato tutti i nostri radioascoltatori, vi ringrazio tutti e ci vediamo lunedì prossimo. Viva le

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

tutta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, la prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, la prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: arrivati anche oggi, siamo arrivati anche oggi. Chi c'è con noi oggi? Romolo.
1: Romolo,
0: eccolo qui. Ciao Romolo.
1: Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori, a te e a tutto lo staff di Radio Nova.
0: Perfetto, hai detto delle cose tutte.
1: Andiamo. No, andate uno. Ecco. E pure il caldo salutiamo.
0: Hai capito?
1: Salutiamo pure quello.
0: Ma certo.
1: Senti, oggi sì. Io vorrei parlare di un argomento particolare di cui così nei giorni scorsi si sono occupati quasi tutte le testate, sia scritte che televisive, radiofoniche, eccetera, cioè dello scisma dei lefebriani e della relativa scomunica. Perché è un tema che secondo me va chiarito. In alcune testate si è fatta un po' confusione, in altre si è cercato quasi di politicizzare l'evento, in altre ancora quasi ha voluto adombrare un atteggiamento del Papa e quindi della Chiesa centrale e universale troppo spostata in avanti, che abbandona la tradizione per imboccare qualche strada nuova. Però tutto questo secondo me va ridimensionato, riportato nell'alveo di quella che è la realtà, perché prima di tutto lo scisma dei Lefebvre, di coloro che seguono Marcel Lefebvre, che è morto comunque, perlomeno seguono quelle che sono le indicazioni della comunità che lui aveva fondato, sono poche migliaia di persone, alcune decine di migliaia, non è che siano milioni o miliardi di persone come la Chiesa universale. Questa è la prima cosa. Però c'è dietro, ci sono alcuni movimenti, alcune cose che lasciano pensare e che probabilmente hanno come obiettivo quello di indebolire o presentare la figura dell'attuale pontefice in maniera anomala.
0: Ecco, quindi ecco, tu ci fai un po' vedere questo che forse bisogna un po' guardarlo.
1: Ecco, io ci provo, intanto direi di partire così dall'ABC, cioè che cos'è uno scisma. Lo scisma non è solo, anche se per antonomasia quando si usa la parola scisma si pensa alla Chiesa, scisma è una parola che indica una frattura all'interno di un'associazione di qualsiasi tipo, può essere un'associazione politica, civile, laica, eccetera. Quando una frangia, una parte, minoranza o maggioranza, non è detto questo, si stacca da quello che è il regolamento generale di quell'associazione, si parla di scisma, tanto più all'interno della Chiesa, soprattutto della Chiesa cattolica, perché la Chiesa cattolica si caratterizza perché attribuisce la guida al Papa e al collegio cardinalizio, il cosiddetto conclave, e quindi distaccarsi da quelle che sono le indicazioni, soprattutto quelle dogmatiche, comporta una lacerazione. Non a caso Leone XIV, 2-3 giorni prima che i seguaci Lefebvre procedessero alle ordinazioni episcopali, che erano state vietate in modo assoluto e chiaro dal pontefice, ha supplicato, direi quasi, di non lacerare la veste di Cristo.
0: Questa sarebbe una buona cosa, spero io almeno.
1: Aveva detto questo perché ovviamente voleva dire di non portare uno strappo a quella che è la Chiesa universale, perché quando la Chiesa perde qualcuno dei suoi fedeli, ovviamente provoca in ognuno dei cristiani battezzati che appartengono a quella Chiesa una lacerazione. Sicuramente è come in una famiglia: se ci sono 5, 6, 7 fratelli o anche 1, 2, se uno dei 2 o dei 3 fratelli si allontana e prende le distanze dagli altri, bene o male la lacerazione esiste. tanto più esiste all'interno della Chiesa, dove che segue il Vangelo, e il Vangelo sappiamo che una delle prime indicazioni che dà è quella dell'amore per il prossimo, anzi l'amore per Dio e l'amore per il prossimo sono le due fondamenta importanti di tutta la costruzione.
0: Beh, questo se uno è attento si capisce, no? Cioè, sono le cose che fanno camminare tutti quanti.
1: Esatto, quindi quando qualcuno si distacca, un fratello si distacca, è chiaro che c'è una lacerazione. Il Papa ha usato questa figura della lacerazione della tunica di Cristo, però è reale. Nonostante che poi questa comunità, adesso noi il nome esatto si tratta della Fraternità Sacerdotale San Pio X, questo è il nome esatto, che era stata fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, insomma negli anni 70, e che ha la sede principale ad Econ, in Svizzera. Econ è una cittadina che fa parte della diocesi di Friburgo. Già in passato, soprattutto quando Lefebvre decise di mettere in piedi questa fraternità, ci sono stati forti dissapori con la Chiesa e si era arrivati già alla scomunica sotto Giovanni Paolo II. Paolo VI aveva sospeso Marcel Lefebvre ad Divinis, poi Benedetto XVI aveva sospeso questa scomunica, chiedendo però alla comunità stessa di rientrare, di allinearsi a quelle che sono le indicazioni del Papa, di riconoscere il Papa, eccetera, eccetera. Ora con Francesco, poi ora con Leone XIV, questa frattura è tornata, diciamo, ad essere totale, perché come sappiamo il 1° luglio scorso il moderatore generale, il primo, diciamo, successore delle Febbre, e un vescovo suo coadiutore hanno nominato altri 4 vescovi, ben altri 4, quindi c'è stata, diciamo, una volontà, una determinazione assoluta di calpestare quelli che erano stati gli inviti della Santa Sede a soprassedere, a non lacerare ulteriormente la situazione.
0: Senti, quello che tu dicevi prima, poco fa, è molto importante. C'è stato, come hai detto prima, un momento in cui si cercava di, ma vabbè, tanto quello non va, lasciamo così, cioè si è un po' mandata la cosa come cosa piccola, ecco. E adesso invece, come tu dici, però forse qualche cosa bisogna riprenderla. Ecco, questo se ho capito bene, ecco.
1: Allora, questa fraternità di Lefebvre rappresenterà al massimo 80-100.000 persone, per lo più ecco, non è che sia un grande scisma, però è stata strumentalizzata, probabilmente viene strumentalizzata da quelli che sono i nemici della Chiesa, chiamiamoli così, proprio chiaramente, abertis verbis, come si diceva una volta, perché fa comodo per diminuire oppure sminuire la figura dell'attuale pontefice e anche di quello precedente, senza dimenticando che anche Benedetto XVI, nonostante avesse sospeso questa scomunica, aveva invitato chiarissimamente la fraternità di San Pio X ad essere coerente con quella che è l'ortodossia, e soprattutto che qualsiasi comunità che dice di essere cattolica praticante deve obbedire al Papa, chiaramente.
0: Ecco, questo è importante, questo è importante.
1: Ma no, non è che gli deve obbedire ciecamente. Cioè il Papa e il Conclave prendono decisioni tramite il Concilio, e questo è stato uno dei motivi fondamentali per cui la fraternità ha preso a motivo del distacco da Roma il fatto che fin dall'inizio non riconosce la validità del Concilio Vaticano II, perché secondo loro è troppo innovativo e ha approvato documenti che a loro non stanno bene e che secondo loro vanno a inficiare quella che è l'attività apostolica e missionaria della Chiesa. Ma questo qui è un po' una specie, un giochetto delle tre carte napoletane, perché lo stesso Marcel Lefebvre aveva partecipato al Concilio Vaticano II e al termine del Vaticano II aveva sottoscritto anche lui i documenti finali, quelli che poi immediatamente dopo ha contestato. Allora è evidente che oltre c'è una questione puramente dottrinale di orientamento della Chiesa, di attività apostolica e missionaria della Chiesa, c'è qualcosa di molto più umano, secondo me. Ecco, questo è quello che c'è alla base di tutto. Poi forse c'è da considerare la questione che è nata in Svizzera, che a suo tempo, insieme alla Germania, aveva vissuto in prima persona lo scisma dei luterani, quello sì, perché la Chiesa è stata attraversata più volte da diversi scismi. Il più importante fu quello tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, quello di Costantinopoli del 1054, poi c'è stato lo scisma all'interno della Chiesa d'Occidente, fra il Papa residente a Roma e il Papa residente in Francia, ad Avignone. Poi c'è stato appunto lo scisma dei luterani e poi anche lo scisma degli anglicani, ma questi sono stati scismi veri che hanno coinvolto milioni e milioni di fedeli.
0: Certo.
1: Quindi questo qui, lo scisma della fraternità sacerdotale di Pio X, a confronto è qualcosa di veramente riduttivo.
0: Sì, questo che tu stai dicendo è molto interessante, perché tu c'hai anni forse più o meno con me, insomma. Comunque noi abbiamo visto questa cosa, io perlomeno, io stavo a Roma poi in quegli anni. Stavo a Roma a studiare in quegli anni più forti che sono stati e che volevano mettere fuori questo, quell'altro, meno, eccetera, eccetera. È stata una cosa veramente drammatica questa, che era veramente ha buttato la Chiesa in una situazione molto, molto difficile. Ecco, quindi,
1: allora, visto che tu l'hai vissuto in prima persona,
0: stavo proprio lì, esatto.
1: Ecco, allora cosa si diceva a Roma? Come veniva presa?
0: Purtroppo a Roma quelli più grandi erano piangevano, perché chi più a Dio lo amava piangevano a questo sguardo. Invece quei più giovani facevano più casino e appunto hanno fatto quello che è successo. Ecco, questa è la realtà, la situazione.
1: Ho capito. E questo, abbiamo ricostruito un po' l'ambiente, l'ambientazione della nascita, però certo, quando c'è qualcosa di nuovo è chiaro che ci stanno i pro e i contro da una parte e dall'altra, però bisogna ridurre, secondo me, le questioni a quelle che sono nella realtà. E questi qui delle febbre sono molto legati a una Chiesa, addirittura loro celebrano la messa secondo il rito previsto dal Concilio di Trento, quindi parliamo della fine del 1500,
0: appunto.
1: Insomma, quando ho la messa totalmente in latino con il prete che resta di spalle verso il popolo di Dio, ci segue la messa, ma da ragazzini io me lo ricordo, si celebrava fino all'età del Concilio Vaticano II, fino agli anni 70, il prete era girato rispetto ai fedeli, celebrava sull'altare in alto, vestito con, cioè, i paramenti sacri molto ricchi, addirittura alcuni celebravano con i guanti, cioè tutta una serie di così figurazioni liturgiche particolari che volevano esaltare quella che è la figura del sacerdote, che deve essere assolutamente preminente, che quello che dice lui deve essere diciamo oro colato, il Deus ex machina. È vero, il sacerdote è una figura importantissima, è un ministro di Dio, sostanzialmente è quello che ci porta e ci dirige e ci aiuta a comprendere meglio la parola e quindi a metterla in pratica. È la figura del sacerdote, è veramente importante. Tra l'altro, proprio il Vangelo di oggi ci dice del Signore che nomina i dodici, proprio oggi, il Vangelo di oggi, e li manda perché la messa è tanta e invece i lavoratori sono pochi per questa messa. E quindi i sacerdoti sono proprio i lavoratori che vanno nella messa. Però è anche vero che la Chiesa si chiama Ecclesia, che in latino significa comunione. No? Sì. E quindi il sacerdote è il primo inter pares,
0: esatto.
1: Anche se è stato scelto da Dio con la vocazione, è stato ordinato solo per far quello, tutto quello che volete, però fa, il popolo di Dio è composto da tutti, non solo da sacerdoti, vescovi, diaconi, papi e cardinali.
0: Questo
1: Dio sono tutti battezzati, tutti battezzati, che a loro volta hanno il dovere di essere missionari pure loro. E ogni battezzato deve preoccuparsi anche della salute spirituale, non solo quella fisica, la salute spirituale dei suoi fratelli che errano, che sbagliano.
0: Certo, no, ma questo è vero.

0: contrario, fai qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. Lo so, è normale dire o giudicare e dire, per esempio, che chi compie un omicidio, no, è più peccatore di quello che ruba. Cioè, dal punto di vista umano è così, però dal punto di vista teologico non è così. Il peccato è uguale, perché non è l'azione che compi che è peccato, ma il fatto che tu in quel momento fai qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. E quindi, no, il peccato consiste, perché è peccato? Perché facendo qualcosa che è contrario alla volontà di Dio, tu ti fai uguale a Dio o addirittura ti ritieni superiore a Lui, perché fai qualcosa che Lui ti ha vietato. Dopo, che sia rubare o uccidere, è un altro paio di maniche. Quello può essere più grave dal punto di vista umano. Dal punto di vista teologico, la natura del peccato è identica, sia per chi uccide, sia per chi ruba, sia per chi tradisce il coniuge, sia per chi fa maldicenze, sia per chi, eccetera, il decalogo, che si può, diciamo, calpestare in tanti modi. Così è un po' anche per loro, questi scismatici. Loro, compiendo queste azioni espressamente vietate, si sono fatti un po' più grandi del Papa, diciamo così, nel senso che hanno deciso di calpestare quella che era l'indicazione del Papa e della Chiesa in generale, perché il Papa perché ha vietato a loro di nominare quattro nuovi vescovi? Mica per il piacere di mettersi in contrapposizione con loro, ma perché nasce da quelle che sono le decisioni di tutti i concili precedenti, compreso l'ultimo, il Concilio Vaticano II, dove al Papa e al Collegio Cardinalizio vengono attribuiti poteri chiari, evidenti, che tutti sono tenuti a rispettare.
1: Certo, se no non si capisce più niente, certo è un fatto. Attenzione, che tutte queste cose adesso non si sentono fortissimo, ma ogni tanto escono fuori, e allora si deve vedere che cosa è buono e che cosa non è buono, vero?
0: Ma è questo, cioè, uno scema ovviamente non è cosa buona.
1: Appunto, ecco.
0: Anche perché così, dal punto di vista del diritto canonico, lo scisma viene definito un delitto. Un delitto nel senso, è un termine giuridico ovviamente, che però comporta la scomunica ipso facto. Infatti sono in corso nella scomunica sia i due vescovi consacranti, sia i quattro vescovi consacrati, e poi viene specificato nel documento di scomunica che vengono da considerare scomunicati anche tutti coloro che si sono associati, sottoscrivendo e mettendo con la firma, alla fraternità Pio X, mentre non sono scomunicati i fedeli che partecipano alle messe da loro celebrate o alle altre liturgie, non sapendo quello che fanno, non sapendo che quelli appartengono alla fraternità di San Pio X. E il Vaticano, tramite la congregazione appunto per la dottrina della fede, che è quella, diciamo, che ratifica alla scomunica, dice testualmente che bisogna concedere, e in tal senso ha inviato un documento a tutti i vescovi e tutte le diocesi del mondo, che se c'è qualcuno della comunità della fraternità sacerdotale Pio X che desidera tornare nell'ambito della Chiesa, no, pentendosi e dicendo di rinunciare esplicitamente, mettendo per scritto una rinuncia esplicita, vanno riaccolti. Questa è praticamente la strada che viene imboccata dalla Chiesa universale, come sempre, un po' del resto come ci ha insegnato lo stesso Signore nel Vangelo, con la parabola della pecorella smarrita. In questo gregge di 100 pecore, il Signore parte, dice: vado a trovare la pecora smarrita, quell'altra 99, che sono fedeli, aspettano il mio ritorno. E questo è quello, l'insegnamento che ci viene dato.

0: perché la scomunica è ovvio, è implicita per chi diciamo si adopera per lo scisma, però allo stesso tempo c'è la il Signore ci ha insegnato la misericordia, a patto che ci sia un pentimento effettivo. Sempre il Vangelo ci ricorda la questione della donna peccatrice, e il Signore alla fine, quando tutti vanno via e non la lapidano, dice a questa donna: ti sono rimessi i tuoi peccati, vai e non peccare più. Cioè la soluzione gliela dà, la libera dai peccati precedenti, però chiede anche che non pecchi più. Questo vale anche ovviamente per chi viene scomunicato. Se lui recede e vuole tornare nell'ambito della Chiesa, è ovvio che ci debba essere questa porta aperta, che è il Signore stesso, è un po' quello che ha fatto il Signore per noi. Il Signore che si è spogliato della sua divinità per arrivare a patire e a morire sulla croce per la nostra salvezza è il massimo dell'esempio della misericordia. Lo stesso deve fare la Chiesa con questi fratelli, diciamo.
1: Ecco, questo che stai dicendo è molto importante, perché qualche volta qualcuno che pensa di essere dice: ma quello lì, guarda, buttatelo via, quello non capisce niente, quello non può andare col Signore, con Dio. Insomma, queste cose sono cose stupide, di una stupidità enorme. Magari potrebbe invece pregare per quella povera persona, ecco.
0: Quello sicuro, infatti. Poi magari a questo ci arrivo fra un po', perché prima vorrei completare un po' il discorso che riguarda lo scisma e fare una specie di excursus anche sugli altri scismi che hanno preceduto questo qui, perché questo, diciamo, numericamente parlando è molto molto ridotto, poco significativo, però i grandi scismi invece hanno provocato le lacerazioni e tuttora oggi ne portiamo le conseguenze. Il più grande scisma è stato quello, diciamo, tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, no? Gli ortodossi da una parte e i cattolici da quest'altra. Era nel 1054 lo scisma della Chiesa di Costantinopoli, con scomuniche reciproche, con il patriarca di Costantinopoli che scomunicava i delegati inviati da Roma per cercare la pacificazione, e la risposta del Papa di Roma che scomunica il patriarca di Costantinopoli e quindi tutte le chiese orientali che facevano capo a lui. Quello sì che è stato uno scisma grande, purtroppo, perché è stata la più grande controtestimonianza del Vangelo, che ci insegna, come diciamo prima, appunto, ad amare il prossimo, quando all'interno nostro, all'interno della Chiesa, all'interno di coloro che dicono di credere in Cristo come unico Signore e Salvatore dell'umanità, ci si spacca in questo modo così evidente, chiaramente poi si dà una controtestimonianza a tutto il mondo, e questo è veramente grave. Altra rottura scismatica forte è stata quella dei luterani, quella degli anglicani successivamente. In precedenza c'era stato lo scisma all'interno della Chiesa d'Occidente, con gli imperatori francesi che volevano nominare il Papa e lo tenevano ad Avignone, e qui altri italiani che tenevano il Papa a Roma. Ci fu il Concilio di Pisa che cercò così di riavvicinare le due chiese, fu una specie di buco nell'acqua, perché dopo 10-15 anni ognuno tornò sui propri passi, fino a quando Colonna riuscì, diciamo, a rimettere un po' a posto le cose e quindi a tornare all'unico Papa a Roma. Quindi in passato c'erano stati dei scismi veramente forti, di cui oggi portiamo ancora lo stigma, possiamo dire, perché la separazione dagli ortodossi, nonostante che negli ultimi decenni ci sia stato un forte cammino ecumenico di riavvicinamento, è ancora evidente, pesante. Pensate alla guerra tra Ucraina e Russia, no? Con i cattolici da una parte e gli ortodossi dall'altra, cioè entrambi che si dicono cattolici però si sparano addosso uno con l'altro. Addio Vangelo, addio amore per il prossimo.
1: Sì, questo. Stai veramente facendo vedere e capire queste cose. Attenzione, perché oggi non si vengono molto, non molto vengono dette, e invece di questo bisogna sapere, perché altrimenti ognuno di noi può dire: quello è un pazzo e io sono bravo. Ecco, la cosa non è proprio.
0: Infatti. È proprio anche a questo bisogna pensare, perché come vediamo negli anni, nell'immediato dopoguerra, io mi riferisco alla seconda guerra mondiale, c'era stata un'ondata così di volontà ferrea in tutte le nazioni, dopo le catastrofi immani, i milioni di morti che c'erano stati con la seconda guerra mondiale, combinata con lo sgancio delle bombe atomiche in Giappone, non dimentichiamolo. No, milioni e milioni di morti, e tutti quanti, tutte le nazioni dicevano sì, vogliamo fortemente la pace, era stata creata l'ONU, eccetera, e molti paesi che prima erano dinastie monarchiche o stati assolutisti scelsero la via della Repubblica Democratica. Oggi stiamo tornando indietro, e questo, guarda caso, in parallelo con una caduta dei valori, il rifiuto dei valori, no? Il rifiuto della gente che va in chiesa porta all'egocentrismo. Ognuno diventa l'imperatore del proprio io. Non ci sono confini alla propria volontà, ai propri desideri, ai propri egoismi. E quando il singolo trova dei muri negli altri fratelli che sono vicino, che gli impediscono, no, di compiere atti, e lo vediamo anche a livello purtroppo di vertici di nazioni anche potenti, questo fatto sta emergendo clamorosamente, e c'è un lento scredolamento di quello che è il senso della democrazia, del senso soprattutto della solidarietà, perché il tema della solidarietà era stata la calce, il cemento, no, dei movimenti democratici, dell'apertura, della libertà, del riconoscimento della libertà. Certo. Nel dopoguerra nessuno avrebbe pensato che si sarebbe giunti a negare agli migranti la possibilità di trovare una vita migliore altrove, nessuno avrebbe pensato che si sparava su chi è naufrago e cerca di arrivare alla cosiddetta patria, terra promessa, quella che era stata per gli ebrei l'esodo dall'Egitto, appunto la terra promessa. E quindi c'è stato questo stravolgimento antropologico, sociologico, ma soprattutto morale, etico. C'è stato uno stravolgimento etico, e quindi questo qui ci deve far riflettere, perché la Chiesa ora è chiamata a dare una testimonianza ancora più forte, ancora più radicale. Se pensiamo al fatto che mentre gli altri predicano il non valore dei valori, scusate il gioco delle parole, la non necessità di un Dio che ci guida, noi predichiamo l'amore per il prossimo, la fraternità, la democrazia, eccetera eccetera. Quindi siamo come due treni, uno va da una parte e uno va da quell'altra, però due treni, come sappiamo, che si incrociano a un certo punto, però uno va verso una meta e uno verso l'altra, e l'incrociarsi dura pochi secondi, solo la frazione di secondo, quando le carrozze passano, scorrono veloci, una di qua e una di là. È a questo punto che io credo che dobbiamo porci una domanda, e la Chiesa stessa deve porsi una domanda: cosa possiamo fare, come diciamo a penetrare in questa società così modificata, così eticamente, moralmente, diciamo, indebolita, come possiamo portare l'annuncio della buona novella, come possiamo cercare di investire la rotta. Ecco.
1: Questo è appunto, l'hai detto molto molto bene. Noi dobbiamo stare attenti, innanzitutto non diciamo cose qua, cose là, senza stare attenti a chi più alto magari capisce le cose di più. Quindi perché uno sa,
0: noi non possiamo giudicare gli altri, ecco. Giudizio dal punto, cioè noi possiamo giudicare gli altri secondo le leggi umane dal punto di vista umano, ma dal punto di vista del peccato, dal punto di vista etico, l'unico giudice possibile è Dio, sarà Lui il nostro giudice di tutti. E qui vorrei fare una piccola parentesi, lo ricordiamo, è stato detto da tanti, è meglio ripeterlo, che alla nostra morte il Signore non ci giudicherà sui peccati che abbiamo commesso, ma sugli atti d'amore che abbiamo compiuto, cioè il contrario. Secondo l'Antico Testamento, no, che diceva non fare questo, non fare quello, non fare quello, e quindi anche Gesù e San Paolo lo spiega bene, no? Veniva, uno cadeva in peccato, era considerato peccatore, quindi impuro, quando violava uno di questi regolamenti o sottoregolamenti, perché dai 10 comandamenti dati da Cristo a Mosè sul Sinai, e poi gli israeliti sono riusciti a ricavare ben 678 regole, ma quelle altre 668 se le sono inventate gli uomini, non erano regole di Dio. E quindi anche su questo bisognerebbe discutere parecchio.
1: Qualcosa
0: di analogo è capitato anche da noi, però il giudizio sulla nostra attività può venire solo da Dio. E siccome col Nuovo Testamento Dio ha fondato tutto sull'amore, è evidente che ci chiederà quali atti d'amore abbiamo compiuto, non quali peccati abbiamo fatto. Perché Lui stesso, Gesù, dice nel Vangelo che non sono venuto a condannare, ma anzi, no? A riportare al Padre tutte le pecore, le pecorelle che mi sono state date. Quindi la volontà sua è quella di salvare tutti, non di condannare tutti.
1: Ecco, questo aspetta, una cosa importantissima che hai detto, cioè questa cosa qui bisogna darla a tutti perché se la tengano e così non si buttano fra gli altri. Ecco, questo è il punto.
0: E questo qui è importante, ma allo stesso tempo deve far riflettere, però. Perché certo. Se facciamo, può essere anche coerenti, perché se riflettiamo, facciamo un atto di coscienza, verifichiamo che siamo un po' deboluci sotto questo aspetto, poi bisogna essere coerenti e mettere in atto qualcosa di diverso e di più concreto per cercare di recuperare il terreno perduto, ecco.
1: Allora, sì, magari spiegando qualcuno che a certe persone l'aiutano un po', no? Perché secondo me non tutti riescono poi a capire che vuol dire questo, ecco.
0: Ecco, quindi, allora, ritornando alla questione dello scisma, è importante cercare di capire cosa possiamo fare noi di fronte a queste lacerazioni della tunica, come dice il Papa, no? Della Chiesa. Allora, la prima cosa è, siccome siamo tutti fratelli e abbiamo l'obbligo di aiutare, come diciamo in apertura, chi cade in errore, e senza giudicarlo però, come diciamo adesso, quindi noi vediamo il fratello che ha caduto in errore, non lo giudichiamo, no? Però dobbiamo l'obbligo di aiutarlo. Non è solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista spirituale.
1: Esatto.
0: Allora, ci sono due binari da percorrere.
1: Tu quando fai le trasmissioni, quando c'è la possibilità, dillo sempre, perché sono molti quelli che dicono io sono uno che vado bene, cioè quello mandano a quel paese, ecco. È meglio che tu ogni tanto gli ricordi questa cosa che hai detto.
0: Ma se uno lo manda in quel paese, ti escludi da solo dalla Chiesa.
1: Ecco, appunto,
0: come diceva Papa Francesco, ti autoscomunichi, nel senso, adesso ci facciamo una risata sopra, ma non tanto, nel senso che se tu non riesci a provare amore per il prossimo, non sei cristiano.
1: È
0: come si diceva nelle lettere degli apostoli, no? Negli atti degli apostoli si dice che chi non ha più la guida dello spirito non dice la verità, chi non dice la verità non è nel padre, è nel figlio, e quindi è un'autoscomunica di fatto. E questa non presenza dello spirito, cioè di San Paolo, viene fuori appunto dagli atti che compiamo. Se uno manda in quel paese quell'altro convinto che lui è superiore, no? O che quell'altro ha sbagliato clamorosamente, già è lui stesso che è fuori dalla Chiesa, anche lui, perché invece è il contrario, perché per aiutare quell'altro che cade, quell'altro che si allontana dalla Chiesa, dicevo, dobbiamo fare due passi fondamentali. Il primo è autorieducarci, vedere quello che consiglia la Chiesa e quello che dobbiamo fare per aiutare l'altro, saperlo bene. E poi il secondo è andare dall'altro e dirgli: guarda fratello, con tutta la carità possibile, no? Non vengo qui per giudicarti, ma vengo, ho il dubbio che tu, facendo quello che hai fatto, puoi esserti messo fuori dalla Chiesa, eccetera.
1: Allora, oggi veramente stiamo dicendo cose bellissime. Allora, che cosa si dice? Ancora un po' di minuti, ma attenzione, quello di oggi tienilo bene, sempre con te, perché dovrai dirlo molte volte, ecco, per aiutare le persone che piangono, ma me.
0: Ecco, stavamo parlando, così lo diciamo agli ascoltatori che entrano adesso, diciamo, ad ascoltare Radio Nuova, dello scisma che c'è stato con la comunità, con la fraternità San Pio X, e però ci stanno ponendo anche il tema di come diciamo poter intervenire per sollecitare questi fratelli eventuali o altri che si allontanano dalla Chiesa per far rientro. Abbiamo detto, dicevamo, che tutti i battezzati hanno l'obbligo di aiutare i fratelli, non solo dal punto di vista umano, ma anche spirituale. Allora, ecco, la prima cosa da fare, abbiamo detto, è quella di prepararci noi stessi, conoscere quello che possiamo fare dal punto di vista spirituale per avvicinarli, imparare a conoscere meglio la parola, ad approfondirla, perché tu non puoi pretendere di andare a dire all'altro rientra nella Chiesa perché stai sbagliando dal punto di vista dottrinale, eccetera, no? O evangelico, se noi stessi non conosciamo l'Evangelo e tutti i suoi approfondimenti. Questo è il primo passo che dobbiamo fare noi. Il secondo è quello di farlo, ma farlo in modo con criterio, con tanta calma, con tanta serenità, andando dall'altro che noi presumiamo stia sbagliando e dicendogli: guarda fratello, secondo me stai sbagliando sotto questo profilo, perché il Vangelo dice questo, dice quell'altro, però non te lo dico per giudicarti, perché nessuno di noi, come dicevamo poco fa, può essere giudice dell'altro, solo il Signore può esserlo, ma proprio perché ho il dovere come battezzato di riportare te, no, nell'alveo della Chiesa. E questo è il primo passo. E del resto anche San Pietro a un certo punto al Signore dice: ma quante volte dobbiamo perdonare il fratello? E Gesù gli risponde: 70 volte 7, cioè sempre praticamente.
1: Ecco, questa è una cosa, tu mi raccomando, ogni tanto ricordalo, perché sa com'è, noi andiamo qua là, su giù, sentiamo a tutti, ci sta pulla, pupì, e non riusciamo a capire magari le cose più grandi. Ecco.
0: E poi e qui ritorna in ballo la questione dello scisma, ma anche della Chiesa, perché San Pietro poi aggiunge: va bene, lo devo perdonare sempre, ma se questo continua a sbagliare come faceva prima, che devo fare? Allora dice: tu prendi due testimoni e in loro presenza glielo ridici.
1: Ecco.
0: Se non da retta neppure a te, ai due testimoni, lo dici a tutta l'assemblea, cioè al popolo di Dio, sarebbe la Chiesa nostra di oggi. E se non danno retta pure loro, solo a quel punto considerato all'esterno, fuori, cioè scomunicato. Quindi il Signore è misericordioso tutto quanto, però traccia anche, diciamo, il tragitto da compiere, cercare di fare l'impossibile per riportarlo dentro, come il Vangelo della pecorella smarrita che citavamo prima, ma anche quello del figlio prodigo. Il figlio prodigo è ogni figlio.